Mi chiedi perché non parlo mai delle cose che mi fanno paura e rimango a stringermi da sola, forse per non rischiare di affondare insieme, per lasciare a galla braccia più leggere. Con te non voglio più sbagliare,

realtà francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere.

0: Radio Rock Italia.
1: Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno?

Sono nato in questo posto, ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto. E di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora son qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi, per sentirvi un po' più in alto.

In questa notte di disordini e sentinelle, è andata via la luce, tutti hanno visto per la prima volta le stelle. In questa terra di fuochi non piove da mesi, ovunque minacce e preghiere.

Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: E alle volte che ho pensato di evitare il dolore.
1: Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: Un giorno normale, un amico fattone, fumavo due canne al pratone, di colpo poi l'aria si fece un po' fresca. Io pensai a un'imminente tempesta, ci stavo.

0: Rock Sport.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Buongiorno, eccoci qua, puntualissimi, sono le 7, mercoledì 15 luglio. Io sono Marco Bosco, buongiorno, buongiorno a tutti. È il buongiorno di Radio Rock Italia. Inizia giù dalle brande, come al solito. Ho l'ingrato compito, onori ed oneri, di tirarvi giù dalle vostre brandine, i vostri giacigli. Dove avete dormito? Ditemelo. Avete dormito sul divano? Avete litigato? Sì, sì. Nella cuccia del cane. Brutto risveglio.

Buongiorno! Buongiorno, sulla musica degli Atom Lux, Mandelbrot. Mandelbrot, ma cosa vorrà dire Mandelbrot? Brot mi sembra come quando nei fumetti uno faceva un ruttino, no? Brot. Eh sì, arriva primogenito con un bellissimo brano, Problemi di cuore e problemi di culo. Ma come si fa? Come si fa a intitolare una canzone così? Boh.

problemi di cuore, problemi di culo, eh? Io non lo so, rimango abbastanza perplesso, no, non voglio fare adesso un discorso da educanda, eh? Però insomma, problemi di cuore, problemi di culo, vabbè. Allora, il sole sorge alle 5.40, tramonta alle 20.42, la luna si è elevata alle 6.42, calerà alle 21.48 perché è luna crescente, sì sì, comincia così, piano piano, Rino. A te.

Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo. Mi piace soleggiamento. Temperature comprese tra 24 e 36.

dentro un bar, Bar Santi, alle 7:14. Stiamo per andare al break. Allora, andiamo un po' anche nel dettaglio. Nel dettaglio oggi avremo sole e caldo al mattino e al pomeriggio, e assenza di nubi la sera. Ah, meno male, favoloso. Non so se

0: Rockstar.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Questo è
5: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
7: Sveglia, sono le 7:19. È arrivato il momento del classico, cioè il muro del canto.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

L'anima dell'email, mortacci tua, però non ce l'hanno scritto. E va bene. Durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà registrata alle 15, sarà di 36 gradi. La minima l'abbiamo registrata qualche ora fa, sì, alle 6, un'ora e mezzo fa, ed era di 24. Måneskin.

diversi da loro. Allora, i venti per chi va a vela e anche per chi non ci va. Al mattino saranno deboli, provenienti da sud-ovest, con intensità tra i 3 e i 12 km orari. Moderati da ovest-sud-ovest al pomeriggio, con intensità tra i 14 e i 28 km orari. E deboli da ovest-sud-ovest alla sera, con intensità tra i 9 e i 18 km orari. Queste informazioni oggi non ce le dà il dottor Pedici, ma il suo collega Antonio Sanò. Si alternano. Cristina Donà, stelle buone.

0: E allora l'intensità solare, perché poi lo so che alla fine si arriva sempre qua, e l'intensità solare più alta sarà alle 14 con un valore UV di 7.7 che corrispondono a 919 watt su un metro quadrato. La qualità dell'aria che respireremo oggi è buona.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

insomma l'ondata di caldo estremo che insomma ci sta sbomballando e che ci stringe in una morsa, forse, pare, si dice, potrebbe avere i giorni contati dopo una sequenza ininterrotta di giornate roventi con temperature insomma ben oltre le medie stagionali, è cosa che abbiamo detto, ridetto e stradetto. I centri di calcolo iniziano a mostrare i primi segni di un cambiamento a partire dal prossimo weekend. Attenzione, non è che finisce l'estate, ma insomma una prima consistente battuta d'arresto di questo anticiclone subtropicale.

sulla riva del fiume. È sempre comodo starci, perché poi a volte passa qualcuno. Allora, il fine settimana si preannuncia quindi come un vero e proprio spartiacque, attenzione, diviso tra il picco della canicola africana, specie al sud, no, perché al centro, scherziamo qua, e l'arrivo di correnti più fresche, in grado di ridimensionare le colonnine di Mercurio, provocando anche forti temporali. Vediamo un po' la giornata di sabato. Proiettiamoci al 18. Sarà ancora all'insegna del grande caldo africano. La responsabilità è da attribuire sempre alla vasta area di alta pressione subtropicale che continuerà a dominare lo scenario meteorologico sul Mediterraneo. A parte qualche rovescio temporalesco sul Triveneto e sull'Alta Toscana, sul resto del paese avremo ancora tanto sole, con le temperature che toccheranno l'apice soprattutto al centro-sud e sulle due isole maggiori, con valori diffusamente oltre i 36-37 gradi. In Sardegna, in particolare, l'area rovente spingerà i termometri fino alla soglia critica dei 40 gradi, previsti 39 gradi anche a Cagliari, rendendo il clima decisamente afoso e pesante. E vai, arriva Edda!

7.42. Allora, vediamo invece cosa accadrà domenica. La vera novità, infatti, ci sarà proprio il 19 luglio, domenica, quando assisteremo ad un cambiamento della circolazione atmosferica. Quindi memorizzate: sabato semaore, domenica forse no. Perché? Perché un'area di bassa pressione centrata sull'Europa nord-orientale riuscirà a pilotare correnti d'aria decisamente più fresche in quota verso le nostre latitudini. Questo flusso instabile arriverà a lambire il nostro paese, concentrando i suoi effetti al nord e lungo i versanti adriatici. Aia, quindi a noi, settori dove avvertiremo un primo e sensibile calo delle temperature, che abbandoneranno i valori estremi dei giorni precedenti. L'ingresso dell'aria fresca a contatto con il terreno surriscaldato aumenterà tuttavia anche il rischio di forti temporali, secondo un gioco che noi abbiamo molto molto capito, molto molto chiaro, localmente accompagnati da grandinate, i quali

0: Rock Sport. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99 TAEG 5,14. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: State ascoltando
4: Giù dalle brande.
3: Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
5: Sono le 7:48, è arrivato il momento della novità. C'è Cristiano Tatti, in arte Incubo, con la sua vita rock and roll.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Insomma, come vi ho detto, ci sarà una differenza di temperatura, no? Tra sabato e domenica si stimano circa 7-8 gradi, soprattutto sul versante adriatico e al nord. Insomma, il caldo tenderà a stemperarsi, si passerà dai 40 gradi a circa 32-33. Insomma, non è che un tracollo delle temperature, ma quantomeno si potrà tornare a respirare. L'anticiclone subtropicale ribusserà presto però alla nostra porta, quindi è tutta un'altalena. E vabbè, ogni tanto mi piace passare Claudio Baglioni, ogni tanto.

dite la verità, quante lacrime avete versato da ragazzotti su queste canzoni? Ditelo, non provate a dire io Baglioni no, mi fa cagare, non l'ho mai ascoltato. Non ci si crede, perché Claudio Baglioni lo abbiamo ascoltato tutti negli anni 70, tutti, siamo cresciuti a pane e Baglioni e quindi non ce lo possiamo togliere così facilmente dai maroni. Allora, Laura Pausini, Robbie Williams e Tom Cruise, protagonisti della cerimonia di chiusura dei mondiali, perché questi sì ce li stiamo togliendo dalle balle, sì, i dettagli vediamo un po'. Allora, il mondiale di calcio 2026 volge al termine, tra pochi giorni il più grande evento sportivo della storia giungerà all'atto conclusivo e per dare il tocco finale a questa indimenticabile avventura che le 48 squadre partecipanti hanno vissuto nei tre paesi ospitanti e nelle 16 città ospitanti, domenica 19 si terrà la cerimonia di chiusura in vista della finale che si terrà al New York Stadium, New Jersey. L'evento riunirà alcune delle figure più importanti del mondo della musica, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie... Ma chi è Nicole Scherzinger? Io non la conosco. Ma...

Allora, mi sono andato a documentare. Nicole Scherzinger è per me un'illustre sconosciuta, è un'attrice, modella e canta pure, è la leader del gruppo Pussycat Dolls. Io mai sentiti e mai sentite, quindi va bene, va bene. Comunque si esibirà insieme, oltre a Tom Cruise e altri artisti che verranno annunciati nei prossimi giorni, Jennifer Hudson e Tony eseguiranno, ma chi è Tony? Boh. Eseguiranno una versione speciale dell'inno nazionale statunitense nei momenti precedenti l'inizio della finale. La performance di uno degli artisti più acclamati al mondo sarà lo sfondo, l'antipasto perfetto per la partita di calcio più importante del pianeta e uno dei momenti più attesi della competizione. Ma Tony, questo Tony è uno degli artisti più acclamati al mondo, io non lo conosco, va benissimo. Tony per me era un amico che sta a Grosseto, ogni tanto lo chiamo, lavora in banca. La cerimonia di chiusura, prodotta in collaborazione con Balik Wonder Studio, metterà in luce la passione, l'emozione e il carattere globale che hanno definito questa 23esima edizione della Coppa del Mondo. La cerimonia di chiusura susciterà la stessa emozione con cui il mondo è stato accolto durante le cerimonie di apertura in Canada, Messico e Stati Uniti, e chiuderà il cerchio appunto per i mondiali 2026. L'evento unirà musica, cultura e calcio e porterà alla tanto attesa partita in cui sarà proclamato il campione di questa storica competizione. Chi lo ha detto? Lo ha detto Amos Kirji, Chief Operating Officer della Coppa del Mondo 2026. La cerimonia di chiusura inizierà alle 13.30, ora locale, cioè 90 minuti prima dell'inizio della finale. Non vedo l'ora di collegarmi per vederla, sì.

0: E allora c'è stato la cena dei vincitori di Wimbledon e pare che insomma il nostro Sinner abbia fatto uno spettacolino. Stavo leggendo, Yannick Sinner ubriaco, ma il tennista azzurro ha festeggiato il secondo titolo consecutivo nello Slam di Londra battendo Zverev, va bene, lasciandosi andare durante la tradizionale cena dei vincitori. Salito sul palco prima del ballo con Linda Noskova, trionfatrice del tabellone femminile, Sinner ha confidato di essere un po' brillo, per usare un eufemismo, non ubriaco, un po' brillo.
1: Questo non è l'epoca.

Non farmi domande difficili perché sono Brillo, avrebbe detto Sinner ridendo alla presentazione, insomma, della serata, tornando poi a parlare della madre Siglinde che ha abbandonato un paio di volte la tribuna in preda all'ansia. Questa cosa ha fatto molto scalpore. Vabbè, non sono ancora padre, ha detto Yannick Sinner, non so cosa significhi vedere un figlio sul centrale di Wimbledon. E poi ha rivelato che prima di partire per Londra ha fallito l'esame per la patente della moto, è la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis, lo ha detto ridendo, e in sala sono sbottati tutti.

0: Rock Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è
10: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
12: Sveglia, sveglia! Sono le 8:17. Ci sono i Negrita, è il super classico, rotolando verso sud.
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

rotoliamo anche noi verso sud, no, rotoliamo verso la metà del programma. Sono le 8:22 qui a Radio Rock Italia, 3791 600 190, per interagire con me. Allora, i franchi tiratori hanno giocato un brutto scherzo a Giorgina. Eh sì, la legge elettorale al Parlamento perlomeno ha avuto insomma un problemino. Governo battuto per un solo voto, i cori in aula, a casa, a casa. E la Russa dice: ci rifaremo in Senato. In Senato non c'è il voto segreto. Insomma, affossata dai franchi tiratori, l'emendamento sulle preferenze apre il caso politico nella maggioranza. Le opposizioni chiedono le dimissioni di Giorgina, ma il presidente del Senato rimanda tutto a Palazzo Madama, dove il voto dovrà essere per forza palese. Voi sapete che io non parlo molto di politica, però insomma, quando ci sono queste cose, no? Questa era una, insomma, una riforma molto cruciale per certi aspetti, e al momento per un punto Martin perse la cappa, come si suol dire.

Allora, un solo voto è bastato per far saltare l'emendamento sulle preferenze, il progetto su cui Giorgia Meloni si era esposta personalmente, tanto da sfidare le opposizioni a contarsi senza il voto segreto. Il tabellone di Montecitorio ha certificato la sconfitta con 188 no contro 187 sì, in un'aula piena come raramente capita. Che di, c'era bisogno dei franchi tiratori, quindi sono andati tutti. Con ministri e deputati corsi di corsa dal Consiglio dei Ministri proprio per partecipare alla votazione. Nei capannelli si parla di una trentina di voti mancanti e la caccia ai franchi tiratori è partita subito. A caldo la Premier ha commentato con amarezza: ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, rivendicando il tentativo di reintrodurre le preferenze dopo più di 30 anni di liste bloccate. La palude, eh? Chissà chi è stato a tirare i franchi tiratori. Boh.

insomma, sono mancati anche diversi voti dal centrodestra. Poi la stoccata più dura la Meloni la riserva alle opposizioni, accusate di esultare come se avesse vinto un mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Immediata la richiesta di dimissioni dai banchi del campo largo, con Riccardo Maggi che aveva già organizzato un sit-in contro la riforma insieme a tutti i leader dell'opposizione, mentre Giuseppe Conte chiede alla Premier di andare a casa ora che è stata sfiduciata dalla sua maggioranza. La partita comunque non è ancora chiusa. Ignazio La Russa ha subito ricordato che al Senato si potrà correggere il tiro, visto che lì non è previsto il voto segreto e ci sarà la possibilità concreta di modificare anche chirurgicamente quanto votato alla Camera. Nel centrodestra, dopo giorni di titubanze di Lega e Forza Italia, si era arrivati a convergere sulla proposta di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC per capilista bloccati e fino a 3 preferenze, salvo poi scoprire le crepe interne proprio al momento del voto. Eh sì, i tiratori franchi. Poi dopo cerchiamo anche di capire perché si dice tiratore franco. Intanto andiamo in una zona neutra dove non si spara. Lugano addio.

0: Andiamo a leggere un po' di dichiarazione del capogruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. Ha detto: su Fratelli d'Italia posso mettere la mano sul fuoco, forse anche due. E respinto le richieste di dimissioni, parlando di un normale voto parlamentare in cui nessuno aveva detto mi dimetto se non passa. Sulla stessa linea c'è anche Antonio Tajani, che ha derubricato l'episodio a un fatto che non sarebbe dovuto accadere, ma su cui si va avanti, mentre per Elly Schlein il dato politico resta che le opposizioni si sono presentate unite contro la maggioranza, che si è subito divisa al voto segreto. Tra i banchi di governo si contano 5 assenti, compresa la stessa Meloni, la cui presenza in aula non era peraltro prevista. Vediamo un po', 5 Stelle, AVS, PD, IV e Più Europa hanno annunciato il ritiro degli emendamenti di opposizione sulla legge elettorale. Questa proposta non merita neanche più una discussione. Noi ritiriamo tutti gli emendamenti di merito, tranne quello sui fuori sede. Non ci prestiamo più a questa pantomima indegna, ha annunciato il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi. Arroganza senza precedenti della maggioranza, ha detto Filiberto Zaratti di AVS. Non ci prestiamo più a questa farsa, ritiriamo tutti i nostri emendamenti. Sono le parole di Chiara Braga del PD, che ha escluso dal ritiro le proposte sui fuorisede e sugli eletti all'estero. Vediamo un po'. Ah, poi ci sono stati Vannacciani che hanno fatto il video, ora ve lo racconto.
1: Ho il nome della figlia di Ceo e Febe, che aveva sangue di titani nelle vene, l'onnipotenza avida dell'aquila sfuggita, in mare si tuffò,

Insomma, ci sono stati anche momenti di caos alla Camera, mentre appunto si discuteva e si votava la legge elettorale. Diversi deputati di opposizione hanno chiesto al presidente di turno Mulè di sospendere i lavori per l'irregolare condotta dei vannacciani che si sono filmati in aula, veramente coi telefonini, durante il voto segreto sull'emendamento per le preferenze, e sono poi usciti dai loro banchi e hanno occupato i banchi del governo. Il presidente di turno Mulè, dopo aver varie volte richiamato all'ordine, ha sospeso la seduta. Queste cose sono tipicamente italiane. Domani si riunirà l'ufficio dei questori per le eventuali sanzioni per il video girato dai vannacciani durante il voto segreto. Ora materialmente non si può riunire, lo ha detto il presidente di turno della Camera, Giorgio Mulè, alla ripresa dei lavori. Quindi arriveranno le sanzioni sicuramente.

0: Allora, meraviglioso brano questo interpretato da Mia Martini, minuetto. Allora, ve lo devo dire, ci sono delle sensazioni, no? Quasi una sinestesia quando si ascoltano determinate canzoni, no? Pensiero va a situazioni, momenti già vissuti proprio con queste canzoni, con le colonne sonore che ognuno ha. Ecco, allora posso dirvi che Minuetto mi riporta proprio all'epoca, perché insomma siamo all'inizio degli anni 70, quando ero bambino e andavo sempre al mare in uno stabilimento balneare in Toscana, va bene, in provincia di Grosseto, e mi ricordo proprio che c'era il jukebox. Pensate te che cosa adesso, pensate voi che cosa adesso sto tirando fuori. C'era questo jukebox dove si andava con la moneta, le 50 lire, le 100 lire, e veniva suonata chiaramente questo e tante altre canzoni. C'era Umberto Tozzi, Elton John. Io mi ricordo bene che avevo una fissazione, guardavo sempre, ognuno ha queste fin da bambini, sai, guardavo sempre i tergicristalli delle macchine e la strumentazione, i cruscotti, e quindi mi intreppavo, questo c'è scritto 180, perché a seconda di quello che stava scritto nel tachimetro, sapete, no, l'indicatore della velocità, le lancette chiaramente stavano a zero, le macchine erano ferme, però io mi intreppavo a guardare. Questa c'ha i numeri dispari, tipo il 128 ce l'aveva tutti pari, ma il 128 rally no, e quindi c'era sto 128 rally rosso fuoco, e mentre c'era Minuetto io sognavo di guidare il 128 rally.
1: Rock Sport. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Mi manchi, ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8,000. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su fiat.it.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16,950, anche con 10 anni di garanzia.
8: Autoimport a Roma dal 1950.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
0: Vabbè, io assumo che ormai sarete tutti quanti svegli, ma se non lo siete, Stunt Pilots ci pensano loro.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Time of My Life, Stunt Pilots, la novità delle 8:50 qui a Radio Rock Italia. Tajani ha detto solo un incidente di percorso, ma fatemi in mente quella scena con Mario Brega, due de passaggio. Il voto alla Camera è stato un incidente di percorso, non sarebbe dovuto accadere, bisognerà riflettere. Non era un tema fondamentale, non era la fiducia al governo, si va avanti. Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, commentando il voto sugli emendamenti oggi alla Camera, a margine della festa della Repubblica Francese a Palazzo Farnese a Roma. Ovviamente ieri, mi ricordo, ieri era il 14, quindi insomma la presa della Bastiglia. La Russa, alla luce del voto sulle preferenze, ricordo da presidente del Senato che nel bicameralismo, è scattata la lezioncina di educazione civica, esiste la concreta possibilità di modificare anche chirurgicamente quanto votato alla Camera, ovviamente con un voto favorevole che per il regolamento del Senato non consente sul punto il voto segreto e rende perciò palesi gli intendimenti dei singoli senatori. Come a dire, non ci sarà più spazio per i franchi tiratori, lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato. Insomma, tutti si sono proposti più o meno a muso duro.
1: Adesso che farò, non so che dire, io ho freddo come quando stavo solo, ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Salutiamo il compagno Bertoli, ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude. Lo scrive sui social Giorgia Meloni dopo il KO sulle preferenze. L'emendamento è stato respinto per un solo voto, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. Il post si conclude con un PS. PS. La scena dell'opposizione che esulta come se avesse vinto un mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto. Poi vediamo un po', vabbè, ci sono un sacco di prese di posizione sulle quali vorrei sorvolare. Beh, ho letto quella della Meloni, leggo quella di Schlein. È stato un voto contro l'arroganza di una leader donna che per difendere il suo potere era pronta a schiacciare quello delle altre donne. Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein nell'aula della Camera dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. È il momento di tornare a casa e di dare al paese un governo in grado di risolvere i problemi degli italiani. Prendete atto del fallimento e andate

Belle le storie tese, Born to be Abramo. Allora, comunque, parliamo sempre di misure di sicurezza, di decreti, perché il DDL sicurezza, il Consiglio dei Ministri approva nuove misure, stretta su Movida e Baby Gang. Vediamo un po', il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi annuncia nuove misure contro Baby Gang e disagio giovanile, avviso orale con divieto di aggregazione e fermo preventivo anche per i minorenni. Interessante, vediamo un po'. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, 14 luglio, un nuovo disegno di legge in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile. Il provvedimento introduce nuove disposizioni sulla sicurezza, sull'organizzazione e il funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno e prevede un'ulteriore stretta contro il fenomeno delle baby gang. Vediamo, ora c'è Carmen, poi vediamo, sì.

Allora, vediamo un po' cosa contiene questo DDL, perché tra le misure c'è l'introduzione di una nuova ipotesi di avviso orale del questore, che potrà prevedere anche il divieto di aggregazione. La misura, come spiegato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del Consiglio dei Ministri, riguarda soggetti che, in contesti caratterizzati da un elevato flusso di persone, tipo la movida notturna, pongano in essere comportamenti idonei a costituire una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nello stesso ambito di intervento, aggiunge il ministro, viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, che potrà essere applicata anche a minorenni quando, nell'ambito di specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi caratterizzati da una consistente presenza di persone, quindi luoghi della movida, sussistano fondati motivi per ritenere che tali soggetti, insomma, pongano in essere condotte pericolose per la sicurezza pubblica. Insomma, anche se sei minorenne e fai casino, io ti posso fermare. Mi piace questa cosa, la trovo giusta.

Martino Scotto. Allora, la nuova norma amplia quindi gli strumenti preventivi a disposizione delle forze dell'ordine, includendo quindi anche i minorenni nei casi ritenuti più critici. La valutazione della pericolosità, ha spiegato il ministro, potrà essere effettuata anche sulla base delle circostanze di tempo e di luogo e di elementi concreti come il possesso di armi o di altri oggetti che possano essere considerati indicativi della pericolosità del soggetto. Il provvedimento si inserisce nel solco del decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 febbraio e convertito definitivamente dalla Camera ad aprile. Quel testo aveva già introdotto misure contro le baby gang, tra cui il carcere da 6 mesi a 3 anni per chi porta fuori casa, senza giustificato motivo, un coltello con lama di almeno 8 cm, con un aggravante se il fatto avviene su treni e autobus. Ma perché esiste un giustificato motivo se uno esce con una lama di almeno 8 cm? Cioè, un macellaio, uno, cioè io sto andando al negozio, faccio il macellaio.

0: Rock Sport.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Questo è
10: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
13: 9:17 qui a Radio Rock Italia, momento del classico Luca Carboni.
14: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, tra le novità di un nuovo DDL, anche l'estensione del cosiddetto fermo preventivo alla polizia locale. La misura consentirebbe agli agenti dei comuni, quindi insomma alla polizia municipale, ai vigili urbani, ecco, di intervenire in via preventiva nei confronti di persone ritenute pericolose per l'ordine pubblico, ampliando gli strumenti a disposizione per la gestione della sicurezza. L'ultima norma che viene inserita nel corpo di questo provvedimento riguarda la procedibilità d'ufficio nel caso di lesioni personali nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni, ha detto Piantedosi. Fino ad ora, per questo tipo di reati, la punibilità nel caso di lesioni lievi o lievissime era prevista soltanto attraverso querela di parte. Ora invece viene estesa la procedibilità di ufficio anche per questo tipo di reati, e anche questa mi sembra una buona idea, non una pazza idea, eh? Allora, sono le 9:21, arriva la Nicoletta Strambelli, sì, è la sua pazza idea, Pezzone, Pezzone storico, eccolo qua.

E allora, abbandoniamo anche la Nicoletta Strambelli, parliamo di Netflix, che ogni tanto è un argomento che insomma attira sempre. Pare che Netflix stia acquistando tutti i video brevi più visti su YouTube, una nuova strategia per scalzare un pochettino il dominio dei social network. Vediamo un po'. Netflix ha annunciato che amplierà la sua offerta e che si sta già preparando a portare sulla piattaforma molti dei video più popolari del web a partire dal 3 agosto. Attenzione, è neanche un mese. Gli abbonati di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda, quindi noi no, potranno guardare sulla piattaforma contenuti realizzati da alcune delle principali testate e realtà editoriali digitali senza dover passare da YouTube o da altri servizi. Interessante, vediamo un po'.

Salutiamo i Modena City Ramblers, un giorno di pioggia. Allora, l'iniziativa, questa di Netflix, di includere contenuti digitali senza dover così passare da YouTube, coinvolge marchi molto conosciuti, attivi nel campo del giornalismo e dell'intrattenimento come BuzzFeed, Condé Nast, Hearst Magazine, People, TestMade e diversi brand del gruppo Penske Media, tra cui Rolling Stone, Variety, Billboard e The Hollywood Reporter. I contenuti copriranno molti argomenti, dalla cucina ai viaggi, dalla moda al benessere, passando per l'intrattenimento, il design e le interviste con personaggi famosi. La durata dei video in questione sarà piuttosto variabile. Alcuni saranno brevi, sono brevi clip di pochi minuti, altri arriveranno fino a circa 20 minuti. Netflix proporrà sia contenuti già pubblicati in passato, sia nuovi episodi di format notoriamente apprezzati dal pubblico, offrendo un catalogo di clip brevi costantemente aggiornato nel tempo. Quindi questa è la novità.

0: Laila Al-Abash con Fumantina alle 9.35 qui su Radio Rock Italia. Allora, tra i programmi confermati per il nuovo catalogo di video brevi ci sono Open Door di Architectural Digest, che è incentrato sulle le case delle celebrità, le ricette di Tasty dedicate alla cucina semplice e creativa, Struggle Meals di Tastemade con piatti economici preparati con ingredienti facilmente reperibili, I Draw You Cook di BuzzFeed, in cui uno chef realizza ricette partendo da disegni insoliti, ah, cioè io disegno, tu cucini, e il celebre Lie Detector Test di Vanity Fair, dove attori e personaggi famosi rispondono a domande mentre sono collegati ad una macchina della verità. Vai, questa cosa della macchina della verità poi tira sempre tantissimo, cioè sempre quella volontà un po' pruriginosa di vedere, cioè, vediamo se dice una cazzata. L'obiettivo del progetto di Netflix è offrire contenuti facili da seguire, pensati per chi cerca qualcosa da guardare in pochi minuti, insomma cotto e magnato, come si suol dire. Questa scelta rappresenta anche un test per capire quanti gli utenti di Netflix siano interessati ai contenuti nativi delle piattaforme digitali. Rispetto alle serie TV o ai film, questi video richiedono investimenti più contenuti e possono essere prodotti con maggiore rapidità, permettendo di ampliare il catalogo con maggior frequenza.
1: Quante volte hai visto andarsene la felicità? Il 2017, sai,

chissà sotto che c'è. E tuo padre che si fa una canna mi fa sentire solo più vecchio. E mentre il mondo non vuole dormire, penso solo a noi.

0: Noi no, noi no. Chi ha un qualche anno, insomma, sulla carta d'identità come me, ricorderà che Noi No, al di là del brano di Calcutta, Noi No era una famosa canzoncina, era la sigla di un programma televisivo condotto da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Era molto divertente. Allora, vi stavo parlando di Netflix e dei video. L'iniziativa arriva in un momento in cui il modo di consumare video online sta cambiando. Se da un lato molti utenti continuano a utilizzare i social network per fruire contenuti brevi, dall'altro sta crescendo l'interesse verso contenuti realizzati da editori riconosciuti ed autorevoli, considerati più curati ed interessanti rispetto a quelli che si trovano sui feed delle singole piattaforme, che in questo modo spesso incentivano più o meno indirettamente il cosiddetto doom scrolling. Con questo progetto Netflix sembra stia provando ad aumentare ulteriormente la propria rilevanza all'interno del mercato dello streaming, con l'obiettivo di incrementare il tempo trascorso dagli utenti sulle piattaforme e proporre un'offerta sempre più varia.
1: Enex e Xanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Rock Sport. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: State ascoltando
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
4: E per la novità delle 9.46 ce ne andiamo a Rimini. What I Know Well con Eclissi.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Eclissi, questa è la novità, ultimo passaggio per quanto riguarda la mia conduzione di mercoledì 15 luglio, oggi giù dalle brande che sta per andare in soffitta. Allora, stavo parlando e chiudo l'argomento Netflix. Questo esperimento potrebbe influenzare anche il resto del settore. Se il pubblico risponderà positivamente, altre piattaforme di streaming potrebbero stringere accordi simili con editori digitali per arricchire i propri cataloghi con contenuti brevi ma curati dal punto di vista editoriale. Per il momento il lancio, come detto, è limitato a 6 paesi anglofoni, ma Netflix ha già fatto sapere di volere ampliare in futuro il numero dei partner coinvolti.

quindi magari coinvolgeranno anche l'Italia. Il successo dell'iniziativa dipenderà soprattutto dalla capacità di integrare questi nuovi contenuti nell'esperienza di visione abituale degli abbonati e di renderli una parte stabile dell'offerta della piattaforma. E va bene, vediamo un po' se evolverà e se anche noi avremo modo di vedere questi videoclip.

E allora sono in chiusura e oggi c'è Argentina e Inghilterra, mondiale, seconda semifinale. Vediamo un po' chi andrà a giocarsela questa finale con la Spagna. Campioni in carica dell'Argentina sfidano l'Inghilterra nell'attesissima seconda semifinale oggi, quindi a che ora? Alle 21, quindi un orario comodo anche per noi che stiamo in Italia, e quindi ci sono le probabili formazioni, ma non ve le leggo perché non ce ne frega nulla. Dove vederla? In TV, in chiaro, su Rai 1 e poi ovviamente su DAZN in streaming e su Rai Play oppure sull'app di DAZN.

0: la musica delle porno riviste con Marea. Allora ragazzi, io sono arrivato, sì, sono le 9:56 e giù dalle brande termina qui. Io mi auguro di avervi svegliato nel modo migliore, ma anche se l'ho fatto nel modo peggiore non me ne importa praticamente un fico secco. L'importante è che siate belli, tonici, incazzati e pronti ad affrontare questo mercoledì 15 luglio molto caldo. Io cedo tutto, lo scettro, la corona e il seggiolino traballante al buon Dario Cecchettani e vi rimando a domani. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

Radio Rock Italia. Musica Made in Italy.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: C'è vita come sul pianeta torbido. Oggi rientrato a casa dal mare per ristabilirmi a Roma, ho trovato casa allagata, ma poi ve la racconto durante questo mercoledì torbido del signore.
2: Ah, raga, sono Marte, il più figo d'Olimpo.
1: Sì, buongiorno.
2: Non sapete che bella che è la luna vista da dietro.
1: Quando dici così mi fai capire già che stai parlando.
3: Buongiorno.
1: Giovanna. No, Giovanna, senza urlare. Vai, per favore, ridimmelo, vai.
4: Ragazzi, sto arrivando!
5: Ma quanto è bello Marte contro?
1: Lo è.
6: Mandami in vocale, da.
1: Sì, breve, timbrato e sitterà.
7: Marte contro,
1: amico delle guardie. Marte contro, amico delle guardie. Bello, mi piace.
4: Buongiorno, Marte contro.
1: A te, chi c'è qua?
2: Forza un po', Darione, che te porto a pranzo fuori. Dai, Dario,
1: dai. Va bene, allora, facciamo così. Partiamo con Vasco. Metto in ordine oggi, mercoledì torbido. Accenni al podcast, seconda parte della fanta intervista di, come dire, Raffaella Carrà, perché l'altra volta mi sono dovuto dilungare e quindi oggi la vita, le curiosità, rimanete con me, vediamo quello che succede. Vai, dimentichiamoci questa città, forse è la cosa migliore.
8: Ti chiamo

0: Dimentichiamoci questa città, Vasco Rossi, 10.08. Buongiorno Vince.
1: Dai Marte.
0: Sì,
1: comunque basta mare, eh. La nuova tendenza è stare chiusi in casa.
0: Ecco, e forse sarebbe stato
1: e
0: meglio
1: guardare il muro.
0: Il muro, ecco. Adesso ti racconto quello che mi è capitato questa mattina dal mio rientro dal mare a casa. Allora, intanto 3791-600-190, così d'amblè, anche se il giorno dei messaggi era ieri. A proposito, c'è un paio di messaggi che mi sono arrivati ieri che devo mandare oggi, quindi lo faccio molto volentieri. E Radio Rock Italia, come mi state ascoltando? Web radiorockitalia.it, DAP in macchina nel Lazio, Roma e provincia. E l'app gratuita iOS e Android, dove potete sentire sia Radio Rock che Radio Rock Italia. Se siete al mare, appunto, dove Vince mi invita a non andare più, direi di potervi farvi connettere all'FM 96.6. Poi novità di quest'ultimo periodo: la televisione. Se siete a casa, se siete quelli comodi che state bene voi, andate sul digitale terrestre, tasto rosso interattivo, entrate, andate sul canale 833 di Super 6 e lì troverete Radio Rock TV e ci stanno le dirette audio, non video, che siamo troppo brutti per essere presi sulle telecamere, almeno il sottoscritto. Allora, un altro branetto, poi vi sbrago giù il palinsesto e le solite cose, così via dicendo, fino a luna. Oggi seconda parte della Fanta intervista a Raffaella Carrà, la Raff.

0: scommessa, sei un'altra scommessa che ho perso con me.
1: Sei un'altra scommessa che ho perso con me. Io dovevo scommettere che prima o poi mi si sarebbe riallagata a casa dopo l'epopea del crollo del tetto della camera di Marta. Stamattina entro, giusto perché io parto da Marina di San Nicola per venire a Roma, e una volta arrivato a Roma un po' in anticipo, invece di venire diretto in radio, passo un attimo a casa, sai, per le ultime cosette, poso cose, prendo cose, faccio cose, depongo uova, e invece apro casa allagata, praticamente tutto l'ingresso, la camera da letto, il corridoietto e tutto il metà del corridoione. Ho detto è calla, mi ero ricrollato il soffitto, guardavo in alto, in realtà sentivo una specie di rumorino. Apro lo sportello dove c'è la lavatrice e c'era praticamente le cascate del Niagara. Molto bene, adesso che cosa fa un uomo vero in questi casi? Prende il mocio? No, ho richiuso la porta, me ne sono andato, sono venuto in radio, quindi non so cosa troverò quando tornerò là. Mi dispiace per la signora Piccirilli del piano di sotto, spero che non ci siano danni, un saluto anche a lei. Oggi è martedì, Radio Rock Italia, Marco Bosco va sbragati dalle brande, e Dario c'è 24 in voce con voi, dopo Vincenzo Pigliapoco, Silvio Ostini che ha sconcione, Emanuele Guzzardi, Federico Corsi, fuori comfort. Io spero di poter tornare a casa e prendere il mocio.

0: Avete ascoltato Fantasia in Fadisis Minore di Johannes Quarzum Quarascio, eseguito dalla Berliner Filharmonica, condusse l'orchestra.
1: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Questo è
4: Marte Contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.
5: 10 e 17, oggi viene da torbidissimo, non si vedono i piedi neanche appena entrati. Arriva la radio, Genio Finardi, il primo classico per oggi in rotazione.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Libera la mente la radio, liberatamente libera la mente la radio. Allora 10 e 19, dicevamo, mi sei riallagata casa. Adesso dovrò capire come risolvere, però torniamo a noi. Il pianeta torbido, a proposito ho un paio di messaggi che devo mandare, aspetta che me li giro. Il pianeta torbido fa sì che l'altro ieri abbiamo inciso, come detto, una puntata della seconda stagione con i ragazzi di Smile. Stiamo lavorando alla post production dell'ultima puntata della prima stagione e abbiamo anche elaborato, come dire, il piano per l'asta di beneficenza della fine della prima stagione. Quindi questa sarà il claim di Torbido underscore podcast, questo progetto che stiamo portando avanti da circa un anno insieme a Giovanni e tutti gli altri. E durante l'estate faremo l'asta di beneficenza con i regali che sono i preziosi oggetti che sono stati messi a disposizione dagli ospiti di tutta la prima stagione. Ce la gestiremo con molta calma durante tutta l'estate, fino anche forse a settembre, anche perché poi con la seconda saremo pronti a partire, penso intorno a ottobre. Intanto devo passare questo audio qua.
1: Ciao Dario, come stai? Quasi muore di caldo.
0: Molto bene.
2: Giovannetta da Roma. Io coppetta liquirizia.
0: Sì. O cocco. Sì, ma era per ieri. Perché me l'hai mandato oggi?
2: Ma come?
0: Sì, sei arrivata in ritardo, Giovanni.
2: Ma insomma, lo puoi avere il pomeriggio, convinta proprio.
0: Sono 3 anni che faccio la mattina. Va bene, allora io ti voglio bene uguale. Facciamoci una bella cavalcata in Medio Oriente con i Bud Spencer, Blues Explosion. È un bel pezzo, capacità tecnico-tattica di schitarrare da parte di Adriano Viterbini. Sonorità non banali, vi lascio ascoltare più che altro, vai.

Vabbè, siamo andati veramente per le lunghe, un pezzo ipnotico, quasi psicadelico, la Bud Spencer Blues, Bud Spencer Blue Explosion, scusate. Alla 10.27 sparo la doppietta subito dopo questo talk, perché bisogna mantenere le buone vecchie abitudini. Allora, innanzitutto metto la base, dopo di questa, eccola qua, la base del Torbido Podcast. Allora, Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni. Abbiamo visto tutta la sua carriera mercoledì scorso, lunghissima, infatti non ho fatto in tempo a finire la biografia, la carriera divisa per anni. Siamo arrivati alla televisione, abbiamo visto anche delle compartecipazioni al cinema, questo grande cinema che l'ha scartata, e la discografia, tantissimi album, tantissime tournée, ma chiaramente più di tutto la televisione, la RAI, il passaggio a Mediaset, il ritorno, la conquista della Spagna. Oh, a proposito di Spagna, amici francesi, ci dispiace un sacco, mannaggia la pepa, perché c'è storia con la Francia, non si sa. Comunque, vabbè, non è che gli spagnoli mi stanno tanto simpatici, non seguo il calcio, non mi può fregare meno, però tra le due squadre, io poi non vedo mai, ieri invece stavo con mia madre a casa, quindi abbiamo dato un'occhiata, tra che mi addormentavo e mi svegliavo, e penso che abbia pure meritato. Vabbè, mi sono dilungato, comunque torno e facciamo questa seconda parte della Fanta intervista dopo parlando di vita privata di Raffaella Carrà. Allora, doppietta delle 10.28, in questo caso delle 10.30, e siccome la giornata è partita un po' con degli ostacoletti, mi autodedico la capofila di questa doppietta. Lui è Bugo, con questa sua perla che è utilissima quando serve.

E quanto me li rompo? Un'infinità, dicono i Marlene Kunz. E quindi andiamo a sdoppiettare delle 10.30. Andiamo a legare questo buco dannata con i Marlene Kunz, appunto, con l'infinità. Dopodiché entriamo nel vivo della Fanta intervista a Raffaella Carrà, partendo dalla vita privata, e ancora la pagina Wikipedia è lunghissima.

Partiamo un attimo da Monte, cioè Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, nata a Bologna il 18 giugno del 1943, porta a Roma il 5 luglio del 2021, è stata cantante, attrice, ballerina, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e autrice italiana. Considerata la regina della televisione italiana, fu definita anche un'icona della cultura pop in Europa e in America Latina dalla critica italiana e internazionale. E tra gli anni 70 e 80 divenne simbolo dell'emancipazione femminile, della libertà sessuale delle donne, della televisione e dell'industria musicale italiana e spagnola, oltre che sostenitrice della comunità LGBTQ+. E questo sì, lo abbiamo detto. Allora, andiamo alla vita privata, abbiamo visto tutta la sua carriera, ve l'ho già detto prima, però entriamo nel dettaglio. Allora, vita privata. Raffaella Carrà fu legata per un lungo periodo al regista televisivo Gianni Boncompagni, di cui non posso fare ancora la fante intervista perché è vivo. Conduttore televisivo, paroliere, conduttore radiofonico, compositore, regista televisivo, umorista, regista radiofonico italiano. E vabbè, discorsi a parte su di lui. Autore dei suoi maggiori successi musicali, Gianni Boncompagni. E per altrettanto lungo periodo con il coreografo e regista Sergio Iapino. Aiutatemi a dire quanto è, poverello, non bellissimo rispetto a Raffaella, viva l'amore, Sergio Iapino. In gioventù intraprese altre relazioni sentimentali. Per 8 anni con il calciatore della Juventus, squadra della quale la Carrà era tifosa, peccato, Gino Stacchini, e in seguito con il cantante Little Tony. Venne corteggiata da Frank Sinatra, pare poco, con il quale divise il set del film Il colonnello von Ryan. Con Boncompagni e Iapino continuò a collaborare per tutta la sua carriera, nonostante le rispettive relazioni fossero terminate. Non ebbe mai figli e mantenne sempre uno stretto riservo su quegli aspetti della sua vita privata. Nel 2026 diventò tuttavia di dominio pubblico l'adozione da parte sua dello storico collaboratore Gianluca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964, al suo fianco nel Sanremo 2001. Egli fu designato suo erede universale, insieme ai nipoti Matteo e Federica Pelloni, figli del fratello Enzo, e fondò l'Arco Iris Edizioni Musicali e la Fondazione Raffaella Carrà, con l'intento di tutelarne la memoria e proseguire i progetti, soprattutto quelli benefici.

0: Pool Brigade, Fabio Valente, sommersi 10:42, siamo quasi per arrivare al break delle 10:45, dove proporremo la prima novità per oggi in rotazione su Radio Rock Italia, Marte contro, mentre la mia casa continua ad allagarsi e ricevo però tante testimonianze di stima e di affetto. Va benissimo. Allora, a tal proposito, appunto i scopi benefici, la conduttrice aveva altresì adottato a distanza vari bambini sparsi su più continenti. Su tale tema condusse nel 2004 uno speciale televisivo spagnolo chiamato Contigo, e nel ancora scusa un saluto agli amici francesi, e nel 2006 per la Rai una trasmissione che si chiama Amore. Raffaella Carrà fu molto legata al Monte Argentario. Dai Raffa, ci vado il prossimo fine settimana, in particolare a Porto Santo Stefano, dove possedette una residenza per lungo tempo. La villa di Cala Piccola fu fonte di ispirazione per molte sue trasmissioni, persino per il titolo di un programma, Carlamba. Che sorpresa! Poi, stile musicale. Lo stile di Raffaella Carrà è un pop che si è votato ad un formato più ballabile con l'esplosione della disco music della metà degli anni 70. È anche interprete di brani disco rock, glam rock e rock, secondo Demented Burro Cacao, giornalista. Ma te puoi chiamare Demented? No, scusate, questo si chiama veramente di nome Demented Burro Cacao. Boh. Giornalista di Rolling Stones Italia, lo saluto, ed Esquire Italia. Mercy Donaldson. No, forse è una rubrica, non lo so. Mercy Donaldson, no, sì, si chiama Demente Burro Cacao. Vabbè, non riesco ad andare avanti. Vabbè, intanto invece, secondo Mercy Donaldson, autrice della sua biografia per All Music, afferma che è un'artista dance pop e autrice di LP e disco di Europop. Il sito della classifica, inoltre, tra gli artisti del pop italiano e degli artisti di altri stili di musica leggera. Raffaella Carrà è ricordata per i suoi testi allusivi che trattano temi inerenti alla libertà sessuale. I suoi successi esprimono nuovi significati sociali da condividere, proponendo attraverso un testo musicale un nuovo senso comune, in equilibrio tra sex appeal, ironia e dolcezza. Le sue canzoni erano genuinamente scandalose perché insegnavano il libero arbitrio alle donne e gli uomini. Tra le lenzuola solleticavano il piacere sessuale, rendendolo però più accettabile. Sì, diciamo che è stata la sua prerogativa, no? Abbiamo letto la settimana scorsa lo scandalo che aveva sollevato il Tuca Tuca. Va bene, 10:45, break, pubblicità, e poi torniamo con la prima novità di oggi. Rockstar.
1: È notte, le creature notturne

0: Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
2: Auto Import a Roma dal 1957.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: C'è vita sul periodo torbido, 10:46, novità è Tagata, From Demo to Disco.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Ah, bello il lavoro di questi ragazzi, è l'idea del titolo, no? Loro prima questi demo musicali li collezionavano e poi li hanno trasformati appunto in un disco. Tagada, ve lo consiglio. Allora, impatto culturale e filantropia. Raffaella Carrà è stata elogiata nel corso della sua carriera per il suo impatto nella cultura di massa e nell'industria dell'intrattenimento. Ed è stata paragonata a niente popò di meno che... Che cazzo vuol dire niente popò di meno? Che popò? Cioè, perché nascono sti detti? Adesso io devo fare tutta la trasmissione su sto fatto. Niente popò di meno che... Che frase è? Chi è stato il primo a dirlo? Adesso ve lo cerco. È stata paragonata a Donna Summer, a Barbara Walters e da Anne Margaret. Niente popò di meno che. E Vogue e Spagna, un saluto ancora agli amici francesi che anche ieri l'hanno preso. Arnold de Reton, ma mo inventano il bidet per accogliere quello che gli è caduto dopo il passaggio della Spagna. Spagna che odio peraltro, però beh, stasera c'è in Inghilterra, Argentina, non si può il calcio. Niente popò di meno che Vogue e Spagna ha definito l'artista un fenomeno intergenerazionale di portata sociale e culturale, destinato ad essere ricordato per sempre. Mentre The Guardian, niente popò di meno che The Guardian, l'ha considerata la pop star che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso. Ma secondo me l'hanno caricata un po' di troppi significati sta ragazza bolognese. Molto, non è che voglio dire che fosse brutta o che, ma insomma era una pure che te chiedeva quanti cazzo dei fagioli ci stavano dentro un'ampolla, mo tutto sto sesso, cioè faceva caramba che sorpresa con le persone che incontrava gli nonni emigrati nell'altra parte del mondo dopo 30 anni, è una che comunque conduceva Sanremo e faceva adottava ragazzini a fa-

0: Allora, perdono di Caterina Caselli, è quello che vi chiedo io adesso, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Marte Contro, perché adesso io vado fino in fondo, cazzo. Adesso vado a fare una radio d'inchiesta con testimonianze, interviste e quant'altro per scoprire la verità, quella verità che nessuno vi ha mai detto. Allora, passo pure un po' la base. Niente popò di meno, spesso scritta unita come niente popò di meno che, è una locuzione italiana dal tono scherzoso ed enfatico che significa addirittura o niente meno. Allora, o significa addirittura, già mi stavo facendo incazzare sta cosa. Sì, mi fa incazzare più che Paolone a Renato Pozzetto. Allora, si usa spesso seguita dal che per introdurre un elemento straordinario, inaspettato, incredibile, a volte con una sfumatura ironica. L'espressione fu resa popolarissima negli anni 50, eccolo, ecco, bastardo, dal celebre presentatore Mario Riva nel programma Il Musichiere, che la usava per annunciare ospiti di grande prestigio. Va bene, ma qua, diciamo adesso per entrare proprio nel giornalismo di questa nuova nostra trasmissione che si chiama Repost, dove io metterò a nudo le verità nude e crude che nessuno osa dirci in Italia. Ecco a voi niente popò di meno. Ci sono arrivati vari quesiti sulla corretta grafia, il significato dell'origine. Io mi sto avvalendo adesso della solenne versione, opinione e considerazioni varie fatte e proposte dall'Accademia della Crusca. Mica sto cazzo, sono buoni tutti a prendere Wikipedia e dire oh no, perché Raffaella Carrani con una sessuale contava i fagioli. No, adesso io vado all'Accademia della Crusca e la Treccani e vado fino in fondo su sta questione di niente proprio di meno che. Guarda, va detto bene che sta partendo un brano, perché ci posso riflettere. Vi preannuncio cose scottanti, rimanete con me perché dopo aver letto questo articolo voi non avrete più una vita normale. Io voglio vedervi per le strade di quest'estate e gridare ah vedi chi c'è, niente popò di meno che. E adesso andiamo in fondo a questa verità scottante. Costituisce una forma univerbata della locuzione niente popò di meno, che ha il significato di addirittura.
1: Siamo bambini rapiti, sepolti in un bar, guardiamo la Senna che passa e che va.

Radio Rock Italia, Marte contro per l'italiano e per le cause che nessuno difende. Noi siamo qui per propugnare le cause degli sconfitti e quindi niente popò di meno costituisce la forma univerbata della locuzione niente popò di meno, che ha il significato di addirittura e può essere usata assolutamente come semplice esclamazione, ma anche più spesso, per lo più seguita da che, e introduce un elemento della frase mettendolo in particolare rilievo. La base è ovviamente costituita dalle locuzioni niente meno o niente di meno, entrambe già presenti in italiano antico, oggi vengono per lo più univerbate, al cui interno si è inserito un po', forma apocopata di poco, opportunamente reiterato, cioè proprio viene fatto apposta e viene detto due volte. Del resto, come segnala il Gradit, sarà il Gradit, o il Gradit per salutare gli amici francesi silurati dagli spagnoli, anche un po' in funzione nominale può assumere antifrasticamente un valore enfatico. Con quel po' di fortuna che ti trovi, vincerai senz'altro tu, non riferito ai francesi, chiaramente. Nel vocabolario Treccani si legge che il raddoppiato po' indica, con un tono di meraviglia e con enfasi, quantità o misura notevole. Guarda che po' di sudiciume, hai sentito che po' di sfaggiataggine. Mentre il GDLI dice che poco segnala iterato della forma tronca po'. Si usa con riferimento a una quantità non durata alquanto consistente. Questa possibilità non si ha, almeno nell'italiano moderno, con poco. Dunque la forma niente poco di meno segnalata da un lettore sarà occasionalissimamente occasionale, prodotto di una delle aree del paese da dove è ridotta po' per poco. Io non ho capito perché, però, due volte popò. Allora, cioè, la prima notizia è che popò non è attaccato, quindi non è il sederino dei bambini. Po' e po'. Iniziamo a capire cose.

Paola Turci, saluto l'inverno. Da mo' che abbiamo salutato l'inverno, allora. Stiamo andando in fondo alla verità scottante, quella dell'uso di niente popò di meno che. Il Gradit qualifica giustamente il lemma niente popò di meno come scherzoso e lodata 1958, datazione confermata anche in altri dizionari. In effetti, in questo caso, possiamo dire con certezza chi e quando ha inventato la parola. Si tratta dell'attore romano Mario Riva, che alla fine degli anni 50 presentava, oggi si direbbe conduceva, un programma televisivo a metà tra il quiz e il varietà, che ebbe uno straordinario successo, il Musichiere, 90 puntate tra il 58 e il 60. Mario Riva usava la formula niente popò di meno che per presentare ospiti di particolare prestigio. Ce ne furono moltissimi attori americani di passaggio in Italia con cui l'attore dialogava, e in un improbabile ma divertentissimo italo-inglese, che si poteva parlare un po' così, inglese romanesco macaronico, cantanti lirici sportivi come Bartali, Campi, che duettarono sulle note della canzone di Come pioveva. Al contrario di tante parole ed espressioni nate dalla TV che hanno avuto un effimero successo, questo niente popò di meno che, forse anche per il suo carattere non lessicale ma grammaticale, anzi relativo ad un settore particolare della lingua come quello della testualità, è sopravvissuto al suo inventore. Mario Riva infatti scomparve prematuramente nel 1960 in seguito alle ferite riportate dopo una caduta mentre stava presentando uno spettacolo nell'Arena di Verona, e solo coloro che hanno più di 70 anni ricordano che è stato lui il suo inventore. La nascita televisiva, quindi, l'utilizzo prevalentemente orale del niente popò di meno che, in ogni caso, sono accettabili tanto quanto la grafia analitica, niente po di meno quanto quella univerbata, di cui propongono degli esempi letterari. Il ptlin, le persone non l'avevano mai salutata, l'avevano salutata così tanto da poterla salutare, ricevevano il pass, vabbè, comunque poi oh, Accademia della Crusca, attaccate certi missili, ma ciao, dai, abbiamo capito, ho capito, niente poco di meno viene da Mario Riva, che l'ha lanciato all'interno del Musichiere. Quindi adesso torno a parlare di Raffaella Carrà, anzi torno a parlare niente poco di meno che di Raffaella Carrà, così almeno ho usato questa locuzione in modo giusto, dai. E Marco Fracasia, una spiegazione assurda al niente poco di meno che.

0: 11 e 13, allora, capito un po', scusate, anche la rabbia con la quale sono andato a fondo alla questione del niente poco di meno che libertà della donna in televisione. Il 13 novembre del 1971, durante la conduzione di Canzonissima, Raffaella Carrà si esibì nel suo nuovo singolo Tuca Tuca, indossando un vestito che metteva in mostra l'ombelico. Capirai, oggi vanno a fare speso il culo da fare. Allora, tale evento rese la Carrà la prima donna a mostrarlo nella televisione pubblica italiana, quindi 1971, destando numerose polemiche e critiche da parte dei partiti conservatori e dei cattolici. Ah, mamma mia, che paola! Aiutate, ma di che paola! Tutti insieme la dovete contrarre la lingua verso l'epiglottide sulla A, che paola! Poi la doppia L con la lingua sul labbro esterno, che paola! Conservatori e cattolici di tutto il mondo. In un'intervista rilasciata a 7, edito dal Corriere della Sera, Raffaella Carrà raccontò la volontà di portare il brano in televisione e di come il brano venne criticato e tolto dai palinsesti presenti nella Rai. La ballai la prima volta con Enzo Paolo Turchi, e poi Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, e l'Osservatore Romano, che poi già sto nome, no? Vabbè, Romano, sapete, insomma, c'ho una romafilia io nell'anima, però insomma viene chiamato Romano perché è la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Osservatore, cioè, immaginate, questi stanno lì, super detti di Roma e di tutto il mondo, perché poi la Chiesa arriva dappertutto, come il sito di Radio Rocchi Italia, stanno là e guardano. L'Osservatore Romano fece pressione in Rai per stopparlo. Ne parliamo dopo il break, torniamo col secondo classico.
1: Rock Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Questo è
6: Marte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
0: È vita e come? Eccolo qua, il secondo classico che mi ha beccato con lo yogurt greco in bocca. E lui è Caparezza, che ci invita quest'estate a una destinazione unica per le nostre vacanze. Io condivido.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ci invita Caparezza, a me non mi spiacerebbe affatto. Allora, il 13 novembre del 71, quindi canzonissima, l'Osservatore Romano la ballai la prima volta con Enzo Paolo Tucci e l'Osservatore Romano fece pressioni in Rai per stopparlo e così lo tolsero anche dalla classifica. Riuscì a riportarlo in TV solo grazie ad Alberto Sordi, a cui nessuno diceva di no. Io mi vestivo così, pantaloni e top corto, senza nessun secondo fine, ma evidentemente senza rendermene conto stavo rompendo gli schemi. Forse perché ballavo in modo libero, forte, comunicavo energia con una sensualità eccessiva. E dunque è stato più facile far passare un messaggio di libertà. Mentre ballavo non pensavo "guardate come sono brava", pensavo "dai, venite a fare casino con me". Santa Raffaella. Nella televisione spagnola la Carrà è considerata tra le pioniere della libertà di espressione dopo la dittatura franchista, in quanto l'artista apparve nei palinsesti televisivi proprio nel 1976, un anno dopo della morte di Francisco Franco. E è stata un po' più immediata la voglia di ribellarsi a certi contesti, lo vediamo anche oggi, insomma, nel modo in cui la Spagna elimina la Francia, no, nel modo in cui la Spagna ha redatto la sua Costituzione nel 1975. Icona pop e di moda, lo stile e la presenza scenica della Carrà sono stati elogiati dalla critica, diventando negli anni un'icona della moda e della cultura popolare. Il tratto distintivo che ha reso Raffaella Carrà iconica è stato individuato da molti giornalisti nel suo taglio di capelli a caschetto color platino ed è stata paragonata alle scelte di immagine adottate da Marilyn Monroe. Mica un a caso, sì, in effetti icona pop anche nelle immagini, nelle foto, nell'immaginario, questo caschetto biondo ce l'hanno veramente solo lei, Enzo Paolo Turci, Nino D'Angelo, Beppe Signori, Nappi, Puffetta, una cosa del genere. Comunque beh, subito identificabile nel suo stile Raffaella Carrà, e questo ha poi contribuito a far sì che questa immagine possa essere stata anche stilizzata, usata per i poster, cose così.

All you can eat, take me to the moon, 11:24. Allora, Vogue Spagna ha definito gli abiti della Carrà visionari e di trasgressione controllata all'epoca in cui li indossava, come nuove forme espressive che si opponevano apertamente ai canoni consolidati del dominio patriarcale, in un tipo di empowerment catodico fino ad allora impensabile. Grazia ha sottolineato che l'artista è stata una promotrice di unicità che ha reso la moda più libera. Harper Bazaar ha definito gli abiti della cantante strabilianti e moderni e che configurano un'immagine nitida e capace di destare stupore e curiosità. Con Mina e Patti Pravo, la Carrà è considerata una delle pioniere dello stile camp, tanto ad essere stata citata nell'Anna of Winter Costume Center, ala del Metropolitan Museum of Art, durante la mostra della primavera del 2019 di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Nel 2023, nel corso del Festival di Sanremo, è stata allestita la mostra A far la moda comincia tu, presso il Forte Santa Tecla, composta da 35 abiti indossati dall'artista nel corso dei programmi televisivi in Rai. Insomma, poi mi cerco tanti altri articoli su Raffaella Carrà e sulla sua influenza in questo tipo di sia del mondo culturale che del mondo appunto della moda. Faccio ancora da leggervi la discografia, gli albi dal vivo, gli omaggi, tanta tantissima roba. Allora, intanto i Design Circus, 11:26, Radio Rock Italia, li faccio diventare una doppietta. Partiamo dalla loro I Qualunquisti e vediamo cosa mi ispirano per poter proseguire su questa onda di doppia canzone di metà mattinata.

Piattissima con il calibro 35, con la loro vitamin C, per essere poi preciso quando uno fa le pronunce, quindi a tenermi anche a Raffaella Carrà, internazionalmente riconosciuta come rivoluzionaria sessuale.

Calibro 35, calibro 35. Allora, la discografia di Raffaella Carrà. E intanto approfitto che vi ricordo un attimo un paio di cose. Allora, da oggi, cioè io leggo da oggi, ma insomma in realtà da qualche tempo, siamo disponibili sul digitale terrestre, quindi sul vostro televisore spingete il classico tasto rosso che vi apre l'interattività del digitale terrestre e cercate il canale 833 Super Six, dove troverete le dirette di Radio Rock Italia e quindi potete seguirci anche là. Approfitto così per ricordarvi questo talk di passaggio, che ci potete seguire anche in FM al 96.6 se siete sul litorale romano, con l'app del vostro store di riferimento Android o iOS per poter seguire comodamente seduti sul vostro smartphone. Sarebbe bello sedersi sul vostro smartphone. DAB Plus in macchina, tutti gli apparecchi che lo possono riprodurre in ordine alfabetico Roma e provincia, e poi nel mondo attraverso il sito radiorockitalia.it. 3791 600 190, il numero per interagire con me e con tutti i miei semi colleghi. Oggi è mercoledì, per cui dopo di me quelli del Febbra. E che dire, domani invece sarà giovedì, quindi tornerò a parlare di qualche cosa di culinario legato all'alimentazione, anche perché la settimana scorsa l'ho saltato e ho trasposto al venerdì la rubrica del quinto quartiere e soprattutto le richieste, per cui le richieste tornano ad essere soltanto il venerdì. Questa potrebbe essere una richiesta da parte di qualcuno sicuramente, perché include due grandi della musica italiana, Frankie Energy e Jovanotti.

Oggi Jovanotti pedala più in fretta. Invece la musica di Raffaella Carrà dal 1971 fino al 2018 ha pubblicato La bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 album più uno dal vivo e delle raccolte speciali. Non ve li so a dire tutti, comunque i titoli vari, questo è fighissimo. Allora, Raffaella Carrà, Scatola sorpresa, Mille luci, Felicità, tata, forte forte forte, Fiesta, Raffaella, Applauso, Mi spendo tutto, Raffaella Carrà 82, Fatalità, Bolero, Fida di curiosità, Raffaella, Inviato speciale, Raffaella Carrà, Ola Raffaella, Carramba che rumba, Fiesta, grandi successi, replay di album ogni volta che è Natale. Quindi praticamente ha fatto 7 album che si chiamano Raffaella e 7 album che si chiamano Raffaella Carrà. Grande fantasia, le tournée pure tante. Ecco, mi interessava invece questa sezione, gli omaggi. Allora, comparve nel 10° episodio della 4ª stagione della serie televisiva Doctor Who, pensa, in una scena televisiva del 1978 della trasmissione Top of the Pop, mentre canta Do it again, versione inglese di A far l'amore comincia tu. E do it amore, do it again. La scena venne mostrata in una navicella per mostrare ai viaggiatori le cose più apprezzate del pianeta Terra. Pensa che cazzarola di omaggio di cosa internazionale e interplanetare. Poi è stata omaggiata da Tiziano Ferro nella canzone È Raffaella è mia. Madonna nel MDNA Tour del 2012 ha ballato il Tuca Tuca. E nel luglio del 2018 è stata allestita a Cinecittà una mostra con moltissimi abiti di scena che indossò lungo la sua carriera. E poi la Sony Music ha premiato Raffaella Carrà con un premio discografico consegnato da Fabio Fazio e Luciana Lettizzetto durante la puntata del 2 dicembre del 2018 di Che Tempo Fa. Poi gli omaggi possumi sono tantissimi, per cui diciamo che entro nel dettaglio di questi più avanti. Comunque fa riflettere il fatto che in una trasmissione così internazionale, in una produzione così internazionale come il Doctor Who, venga attribuito il valore delle cose più attrezzate del pianeta Terra, l'interpretazione di A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà.

0: Allora, gli omaggi postumi, questi sono tanti. Allora, il Consiglio Comunale di Madrid il 14 luglio del 2021 ha deliberato l'intitolazione di una piazza alla sua memoria, che si trova tra i numeri 43 e 45 di Calle Fuencarral. Ci sono stato, io ci ho abitato in Calle Calatrava, nel quartiere Malasaña, chiamato anche il barrio de las Maravillas, è il quartiere di Madrid situato nel distretto centro della città e corrispondente amministrativamente alla zona sud-est del quartiere Università. Si trova fra Chueca, Arguelles ed è limitata dalla Gran Via, dalla la Calle Fuencarral appunto. Io ho abitato con Letizia in Calle Calatrava. L'inaugurazione di Plaza Raffaella Carrà è avvenuta il 6 luglio del 2022, quindi se dovessimo andare a Madrid magari per la Champions, andiamo a porre una bella foto sotto quella targa là. Allora, break delle 11.45, torniamo con la seconda novità di oggi.
1: Rockstar. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire,

0: Apple, not labels.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: 11.47, c'è vita sul pianeta torbido, tanto da poter girare la seconda novità di oggi, powered by Riccardo Magni. Dance No Thanks ci propongono allora On My Own. Ascoltiamola insieme.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

abbiamo ascoltato questa idea di, come dire, musica punk simil Blink 182. Vabbè, comunque si chiama, e loro sono i Dance No Thanks, molto bella. 11:49, andiamo avanti con gli omaggi postumi. Allora, vi ricordo il quartiere Malasagna, uno dei miei preferiti di Madrid, la calle Plaza Raffaella Carrà, dal 2022 sta là, fa rimerciastacce. Poi il comune di Bologna il 7 dicembre ha installato delle luminarie con le sue canzoni e delle sue figure nella centralissima via d'Azeglio. Nel lungomare di Bellaria, Igea Marina, la città in cui la soubrette è cresciuta, è stata intitolata alla Carrà il lungomare, quindi adesso si chiama Lungomare Raffaella Carrà. L'inaugurazione si è verificata il 5 luglio del 2022, un anno esatto dalla scomparsa dell'artista. Forno, mi fa caldo a Forno, frazione di Massa, ha intitolato una piazza a Raffaella Carrà. Poi, l'artista italiano TV Boy, immancabile, ha realizzato a Barcellona un murale raffigurante Raffaella. L'artista ha poi ricostruito il murale in seguito ad un attacco vandalico con scritte omofobe, vabbè, come si dice, la mamma degli stronzi, in collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5, che ha lanciato un appello affinché il murale venisse pulito. L'artista ha annunciato di volerne realizzare uno anche a Milano, intanto ne è stato realizzato uno a Roma vicino al Colosseo, anch'esso vandalizzato, ma poi ristrutturato e restaurato nuovamente. Il comune di Monte Argentario il 3 settembre del 21 ha conferito la cittadinanza onoraria a Raffaella Carrà, intestata alla memoria dell'artista il parco giochi prospiciente il porto di Porto Santo Stefano. Beh, omaggi postumi ce ne sono ancora tanti, intanto Litfiba.

4 Lit FIBA. Allora andiamo avanti con i omaggi postumi a Raffaella Carrà su Radio Rock Italia, Marte contro Fanta, intervista del mercoledì torbido. Tra settembre e ottobre del 2021 ad Avellino, alla galleria Axart Contemporary Gallery, la mostra Raffaella, uno stile di vita di Chiara Samugheo, era la fotografa di Raffaella Carrà, ha proposto molti scatti anche inediti degli anni 70 a Raffaella. A tale mostra è legato anche un libro catalogo fotografico. Dopo la sua scomparsa, Raffaella ha vinto 4 ulteriori dischi d'oro, uno per il brano Tanti auguri, uno per la raccolta I miei successi, uno per il brano Pedro e uno per Ballo Ballo, e per il brano A far l'amore comincia tu, per il remix di Pedro, anche in molte altre nazioni europee. A novembre del 2021 è andata in scena al Teatro Sala Umberto di Roma la nuova edizione dello spettacolo teatrale Fiesta di Fabio Canino in occasione del ventennale. A luglio del 2021 è uscito in edicola il libro fotografico Raffaella, una storia italiana, che vede una collaborazione tra Oggi e il Corriere della Sera. Poche settimane dopo la scomparsa di Raffaella, molte importanti riviste come Vinile, Raro Più, TV Sorrisi e Canzoni, Oggi, Gente, Domani, Chi hanno realizzato numeri speciali dedicati a Raffaella. Vabbè, questo è veramente il mio. Il terzo episodio del programma Drag Race Italia dedicato a Raffaella Carrà con il titolo Raffaella una di noi, così come la sfilata della settima puntata della seconda stagione della Drag Race in Spagna, entrambi nel 2022. La sera successiva alla sua scomparsa, prima della semifinale del campionato europeo di calcio del 2020 tra Italia e Spagna, durante il riscaldamento della nazionale al Wembley Stadium di Londra, è stata diffusa una delle più celebri canzoni della Carrà, A far l'amore comincia tu. La richiesta dell'inserimento della canzone nella playlist nel riscaldamento delle nazionali era stata fatta dalla stessa FIGC alla UEFA, che ha accettato volentieri per rendere omaggio alla cantante e presentatrice molto stimata anche nel paese iberico. Beh, molto stimata è un eufemismo, diciamo insomma che Raffaella in Spagna era considerata forse anche più in Italia. Telecinco, va bene, vai. Insomma.

I ratti della Sabina, il funambolo, mezzogiorno in punto. Allora, Raffaella Calà è stata omaggiata anche dal Festival di Venezia con il premio Sorriso Diverso Venice Award, assegnato alla carriera cinematografica di Raffaella e ritirato il 9 settembre da Sergio Iapino. Il giorno della scomparsa di Raffaella, dopo uno speciale di Teke Teke Te, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 la replica della prima puntata di Caramba che sorpresa, che era del 95, la quale anche in questo caso di replica ha totalizzato 2.600.000 telespettatori con uno share del 13,8%. Assurda sta cosa, puntata già vista 20 anni prima. Dal martedì successivo per 4 settimane sono in onda alcune puntate speciali con il meglio di una singola edizione di Carrambo, una delle quali è stata preceduta da un videomix omaggio a Raffaella realizzato da Adriano Celentano. Rai 1 ha mandato in onda diversi speciali di Teke Teke Te dedicati a Raffaella Carrà nel 2021, il 5 luglio, il giorno della scomparsa, Tutti pazzi per Raffaella, il 9 luglio Raffaella, il 10 luglio Raffaella per sempre, il 5 agosto, un mese dalla scomparsa, Raffaella in France, il 5 settembre, a 2 mesi dalla scomparsa, Raffaella forte forte forte. Nel 2022, ad un anno esatto dalla scomparsa, è stato realizzato un ulteriore speciale intitolato Raffaella amore mio, puntata che venne replicata anche in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Raffaella Carrà. 5 luglio del 2023, il 17 giugno del 2023, il giorno prima della data in cui la Carrà avrebbe compiuto 80 anni, è stato trasmesso lo speciale Mitica Raffaella. È bello quando ci sono tanti omaggi postumi, a volte ci sono degli artisti che diventano famosi postumi e invece poi ci sono quelli che sono famosi per tutta la vita, però poi comunque trova spazio l'affetto del pubblico, delle persone che li hanno amati anche insomma dopo la morte, e sono eterni. Raffaella Carrà veramente una di queste, la pagina Wikipedia da cui sto facendo questa fanta intervista di 2 puntate è veramente infinita, non so perché non ci ho pensato prima, e chissà venerdì, chissà mercoledì prossimo chi fanta intervisterò.

04 dopo Salmo e le Carie con il loro Scegli tu per me. Allora, anche Canale 5. Canale 5 ha omaggiato Raffaella nella seconda serata del 5 luglio con uno speciale del TG5. Nei giorni seguenti Rete 4 ha mandato in onda speciali dal titolo Appuntamento con Raffaella Carrà, ieri e oggi in TV. Viva Raffaella, TV Story Superstar. Il 5 settembre, a due mesi dalla sua scomparsa, dopo la messa in onda dello speciale Teche Teche Te, Rai 1 ha ricordato Raffaella trasmettendo in prima visione il film Ballo Ballo, coproduzione spagnola, infatti il titolo originale è Explota Explota, film ispirato ai suoi successi musicali che la vede presente anche in un cameo, E la Spagna è stata veramente uno dei terreni più fertili del successo di Raffaella Carrà. E intanto un po' di punk. Allez!

Need to Go, questo è proprio il sound che ci voleva in questo momento, anche se stiamo parlando di Raffaella Carrà. Allora, Rai 3 ha replicato diverse puntate dell'ultimo lavoro della soubrette A raccontare comincio tu. L'ultima puntata del talk è stata replicata nella seconda serata del giorno della scomparsa di Raffaella. Invece, altre puntate sono state replicate il giovedì in prima serata fino a metà agosto. La messa in onda della prima puntata replicata in prima serata è stata preceduta da uno speciale di Blob dedicato a Raffaella e da una puntata speciale di Che Tempo Che Fa, con il meglio delle interviste rilasciate dalla Carrà nel programma di Fabio Fazio. E nel mese di agosto Mediaset Extra ha replicato il lunedì in prima serata le migliori puntate di Raffaella Carrà Show e in seconda serata il Principe Azzurro. E uno ha trasmesso in diretta il 7 luglio il corteo funebre di Raffaella Carrà, invece i funerali del 9 luglio sono stati trasmessi in diretta da Rai 1, Rete 4 e TGcom 24. La messa in occasione del passaggio dell'urna di Raffaella a San Giovanni Rotondo da Padre Pio è stata trasmessa in diretta da Teleradio Padre Pio, stazione radio TV che la Carrà aveva inaugurato. Il concerto per pianoforte e tromba in suo omaggio, realizzato il 5 settembre del 2021, è stato trasmesso su tale rete l'11 settembre del 2021 in seconda serata. Dinanzi alla sede dell'emittente è stata affissa una lapide in sua memoria in occasione del passaggio delle ceneri della soubrette, come da sua espressa volontà, a San Giovanni Rotondo. Allora, abbiamo parlato la settimana scorsa del suo legame con questa artista qua, e allora facciamo un salto nel caos alle 12:12, il mio orario preferito, con l'amato Renato Zero.

0: Rock Sport.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
8: Rientro dal break delle 12:15 con il classico, l'ultimo per oggi, Moby Dick, il banco del mutuo soccorso.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

scorso, Moby Dick, 12:21, ancora una mezz'oretta abbondante in compagnia di Dario, _C_24, tanto Vince, grazie, mi sta mandando tutta una serie di suggerimenti per i sondaggi di Marte Contro che io stesso redigo, e devo dire che effettivamente ne hai beccati tanti che già ho fatto, me ne hai dati talmente tanti che vanno alla prossima stagione, perché qua rimane martedì prossimo, che sarà il 14, 17, 21, e poi il 28. Il 28 è comandato, lo sapete già, è quello che ho proposto anche l'altro anno in chiusura di stagione, lo farò anche quest'anno, e quindi mi rimane un solo martedì, Vince. Adesso farò una selezione di tutti quelli che mi ha mandato, magari trovo qualche cosa di stimolante per marziane e per marziani. Continuiamo intanto a vedere la lunghissima lista di omaggi postumi che ha ricevuto Raffaella Carrà. L'anno che verrà, nella notte di San Silvestro tra il 2021 e il 2022, Cristiano Malgioglio ha omaggiato Raffaella Carrà cantando una nuova versione del brano Forte Forte Forte, inciso dalla soubrette del 76 e che lui aveva scritto. La cover è contenuta nell'album di Malgioglio, Malo. Quando nel 2022 Malgioglio ha condotto su Rai 2 Mi casa e stu casa, nuova versione dell'ultimo lavoro televisivo della Carrà, A raccontare comincia tu. La sigla cantata da Malgioglio con il gruppo spagnolo dei Vara Varava è un omaggio alla Carrà dal titolo Raffaella. Il 24 giugno del 22 va in scena lo spettacolo di danza Raffaella a Teramo, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio, Angelo Perrone, Gianni Belfiore, Marinetta Saglio, Salvo Guercio e Sergio Iapino. Salvo Guercio, per la direzione artistica di Massimiliano Lanti. Bene, durante il Festival di Sanremo 2022 Raffaella è stato omaggiato attraverso l'esibizione di balletti provenienti dal musical Ballo Ballo, in arrivo nei teatri del 2023, coordinati dal coreografo Laccio, supervisionati dal compagno Iapino. Sempre durante il Festival, nella serata cover, Tananai, insieme a Rosa Chemical, ha omaggiato Raffaella Carrà esibendosi con il brano Comincia tu.

Calcutta, due minuti sono quelli trascorsi dopo le 12:24 su Radio Rock Italia. Raffaella è stata ricordata anche nel corso della prima serata dell'Eurovision Song Contest del 2022, organizzata a Torino. A presentare l'omaggio è stata Laura Pausini, conduttrice dell'evento, insieme a Mika Hudson e Alessandro Cattelan. Durante l'Interval Act, infatti, è stato diffuso un piccolo frammento di Fiesta, è fantastica questa fiesta, una delle canzoni di maggior successo di Raffaella Carrà. Raffaella, infatti, si era spesa in prima persona affinché l'Italia ritornasse in gara all'Eurovision, ritorno concretizzatosi nel 2011 dopo 13 anni di assenza. Dopo aver ristampato un numero speciale di 100 pagine dedicate a Raffaella nel mese di luglio, la rivista Grand Hotel da gennaio del 2022 ha ripubblicato il fotoromanzo a puntate del 1972 Le Chiavi d'Oro, con Raffaella Carrà minoritano, che abbiamo sentito ieri esibirsi in Viva Rock and Roll, e Mike Buongiorno. Altro omaggio a Benidorm Fest del 2022, manifestazione canora che aveva il compito di scegliere il rappresentante spagnolo del Eurovision Song Contest. Il gruppo musicale Iberio Arava ha presentato il brano Raffaella, in omaggio a Raffaella, ed è arrivato tra i finalisti, classificandosi sesto nella classifica finale. Nella primavera del 2022 viene pubblicata una biografia artistica completa e dettagliata, Raffaella Carrà, una leggenda in 3 minuti di Antimo Verde, basata su un articolato e capillare lavoro di ricerca effettuato dall'autore, che si esaurisce in pochi giorni dalla sua uscita. Allora, io mi immagino che, arrivata alla fine di questa carrellata, che è ancora molto lunga, ci sarà scritto Dario C24 di Marte Contro su Radio Rock Italia ha dedicato 2 puntate della Fanta Intervista a Raffaella Carrà, perché se veramente adesso il lavoro di Antimo Verde, insomma, boh.

Ci mancherebbe, come dicono quelli bravi, Volo su Marte, vieni con me. Allora faccio un trittico di donne, quindi anche la doppietta delle 12.30 me la gioco con al femminile. Allora, e anche perché insomma, Raffaella Carrà di questo ci ha parlato subdolamente. Allora, nel novembre del 2021 è uscito il libro di Marina Visentin, Raffa Sofia, libro che racconta la filosofia di vita e le libertà espresse dalla Carrà. Nel giugno 2022 il libro viene editato anche in Spagna, un ulteriore volume a lei dedicato invece è stato scritto da Paolo Armelli, intitolato L'arte di essere Raffaella Carrà, ed è stato pubblicato nel giugno 2022, è stato editato anche in Spagna nel novembre successivo. Nell'estate dello stesso anno viene realizzato l'audiolibro, in cui il volume è letto da Michele Arseni ed è disponibile su Audible. Altri volumi dedicati a Raffaella sono stati pubblicati tra il 22 e il 24, sono La leggenda in 3 minuti di Antimo Verde, Raffaella Carrà La ragazza perfetta di Adriana Pannitteri, giornalista del TG1, che ha anche curato nel 2022 uno speciale dedicato a lei chiamato Raffaella. Il 5 luglio del 2022, in occasione del primo anniversario della sua scomparsa, lo storico centro di produzione Rai di Pietrolata a Roma è stato intitolato proprio a Raffaella Carrà. Nell'ottobre del 22 Poste Italiane ha emesso un francobollo dedicato alla Carrà. A febbraio del 2023 si è tenuta a Sanremo una mostra di 35 abiti simbolo della sua carriera. L'evento è stato promosso anche durante una puntata del Festival di Sanremo del 2023. Nel 2023 stesso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno emesso una moneta da 5 euro in onore di Raffaella. Oh, chi c'ha questa ha svoltato tra qualche anno. E va bene, allora, doppietta di donne delle 12.30, parto con le bambole di pezza.

12:38, la doppietta bambole di pezza Giorgines se n'è andata anch'essa. E allora andiamo avanti con gli omaggi postumi a Raffaella Carrà. Il 14 giugno 2023 viene trasmessa una sua gigantografia nel maxi schermo nella piazza di Times Square a New York, essendo stata scelta da Spotify come ambassador dello Spotify Equal. Il 29 settembre del 2023 ha debuttato al Teatro Donizetti di Bergamo l'opera lirica Raffaella in the Sky, fantaopera in due atti dedicata a Raffaella Carrà. Libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli, da un'idea di Francesco Micheli. Musica di Lamberto Curtoni con Chiara Dello Iacovo nel ruolo di Raffaella Carrà. È stata trasmessa in diretta su Rai 5. Il 4 ottobre del 2023 si è tenuto un concerto in suo onore a Buenos Aires nella Via Museo Caminito con vari artisti, tra cui Natalia Oreiro, e Marisol Otero, certo, Marisol Otero, quella con i capelli legati, col cane, con la coda. Raffaella era stata celebrata anche da Elodie, che durante il tour Elodie Show 2023 ha cantato A far l'amore comincia tu, che io te vengo dietro, in numerose tappe. Elodie inoltre durante la varietà Da Grande ha celebrato Raffaella con un medley di A far l'amore comincia tu, tanti auguri Pedro e perché no Tuca Tuca. Durante il Festival di Sanremo del 2024, niente popò di meno che Bob Sinclair ha suonato A far l'amore. Il 10 marzo del 24 è stato inaugurato un nuovo parco dedicato alla cantante a Borgo Virgilio, quindi se andate lì in vacanza mi raccomando passate al parco Raffaella Carrà. Il 17 marzo del 24 è stata inaugurata Piazza Raffaella Carrà a Monterastelli, quindi se mi state ascoltando da là dal sito radiorocchitalia.it, appuntamento oggi alle 5 a Piazza Raffaella Carrà, prima città in Italia ad aver dedicato una piazza alla cantante. Il 9 aprile in una puntata di Bella Ma completamente dedicata a Raffaella Carrà con il titolo Tutti cantarono e ballarono Raffaella Carrà. Bella Ma, ma è Bella Ma tipo ciao mamma.

0: Corveleno e tre allegri ragazzi morti, la gente libera, 12.43, siamo quasi arrivati alla fine anche oggi. Il 4 maggio l'estate è intitolata una nuova pista ciclabile a Turriaco che intreccia le precedenti dedicate a Mia Martini e Fabrizio De André, Giorgio Gabber e Luigi Tenco. Pensa che bel crocevia per i ciclisti. Il 13 giugno il comune di Forlì ha dedicato a Raffaella Carrà il festival di Caterina Sforza, tenuto al Teatro Diego Fabbri. Il 20 giugno è stata organizzata una serata di dischi in vinile a Dublino, in Irlanda, dedicata a Raffaella Carrà, intitolata Carrambata Open Call. L'evento è stato organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Dublino e da Nowhere Music. Nel dicembre del 2024, in diretta su Rai 1, è svelato un murale realizzato dall'artista Pix dedicato a Raffaella Carrà su una facciata del centro di produzione della Rai in via Teulada 66. Vabbè, poi partecipazioni ai festival, filmografia, tantissimi film, tantissima televisione, tantissimo teatro, programmi televisivi non finisce mai, ma li abbiamo elencati tutti l'altra volta. I programmi all'estero, non sapete quanti, vi dico i paesi: Spagna, Grecia, Turchia, Argentina, Svizzera, Cile, Unione Sovietica, Regno Unito, Messico, Venezuela, Perù, Stati Uniti, Canada, tantissimi Spagna, autrice di tante cose, tanti documentari su di lei e per lei. Nell'84 tiene per varie settimane la rubrica Ditelo a Raffaella anche sul settimanale Gente, sulle rubriche giornalistiche, i conti di Raffaella Radio Corriere TV, programmi radiofonici anche qua, Raffaella con microfono e tracolla, Weekend con Raffaella, Gran Verità, Incontro con Raffaella, Car Radio, che sorpresa, Radio Italia del 96, tantissime anche le pubblicità. A proposito di pubblicità, eccoci qua, siamo arrivati 12.45, torniamo con l'ultima novità.
1: Rockstar. Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 12.45, il momento di rientrare dal break con l'ultima novità per oggi. Lui è Suarez con Super Saiyan, un po' come i giocatori della Spagna ieri, Povera Fonch.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Suarez Super Saiyan, l'ultima novità per oggi di Radio Rock Italia. Invece andiamo a entrare un po' nell'ultima parte della Fanta Intervista. Supporto alla comunità LGBTQ più, femminismo e politica. Raffaella Carrà ha supportato la comunità LGBT più nel corso della propria vita, sostenendone i diritti e promuovendone l'immagine attraverso i canali televisivi, venendo considerata un'icona della comunità. Nel 2017 è stata premiata con il World Pride Madrid come icona gay spagnola. L'artista era favorevole all'adozione per i single, come ha dichiarato in un'intervista a Massimo Gramellini nel 2017, mentre in merito all'adozione per le coppie omogenitoriali della stessa intervista si dichiarò combattuta. Nel corso degli anni si è espressa a favore dei movimenti femministi. Raffaella Carrà non si schierò mai politicamente, con l'eccezione dell'intervista del settimanale spagnolo Interview nel giugno del 76. Qui dichiarò di aver votato il PC alle elezioni politiche del 76, ma divenne celebre il titolo dell'intervista: Raffaella Carrà, sempre voto comunista, che è diventato anche un quadro che è appeso anche da Brezza, Ostia e in tutti i locali che la pensano in un determinato modo. E nel mondo in lingua spagnola fece associare la diva al comunismo. Nel 2020, in un'intervista a El Mundo, dove si chiedeva dell'intervista del 77, pronunciò: mi considero una persona di sinistra a modo mio, mi sono sempre sentita in colpa, per tutta la vita sono stata dalla parte dei lavoratori, delle persone che lottano, perché io stessa ho lavorato moltissimo. Come non amare Raffaella Carrà. Scusa se mi permetto, ma perché non fai un sondaggio al giorno? Probabilmente noi ascoltatori ci divertiremo di più e ci fidelizzeremo alla radio. Sì, c'hai ragione Super Suarez, c'hai ragione Vince, ma poi io ti assicuro che rompo un po' le palle tutti i giorni. Comunque ci penso, ma soprattutto apprezzo il tuo suggerimento, perché vuol dire che gradisci quello che facciamo insieme anche con te. Allora, Giorgio, poi i pomeriggi, e torniamo per i saluti.

0: Giorgio Poi, pomeriggi adorata e apprezzata anche dal mio amico Vince. Io sono arrivato ai saluti anche per oggi. Domani giovedì, quindi domani parleremo di qualcosa di cucina, Vince, tieniti pronto perché di chef ne abbiamo sempre bisogno. Non so ancora di cosa parlerò adesso. Io cosa faccio? Torno a casa, mi prendo 3-4 mocio, le palette, quelle degli Alzamondezza, i secchi, cerco di raccogliere l'acqua e speriamo che la lavatrice non si è esplosa del tutto. Ringrazio tutte e tutti quelli che mi stanno scrivendo su Instagram a seguito della mia storia, preoccupati di quello che è successo a casa dopo le vicissitudini nella cameretta di Marta. Non mi resta altro che salutarvi. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi si fa i cazzi propri campa 100 anni. E come dicevo una volta un vecchio speaker su questa radio, ad maiora, io vi lascio nelle mani degli amici del Febbra e prima di loro, come sempre, mi congedo con voi con Lucio Dalla con la sua futura. Grazie a tutte e a tutti per l'ascolto, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: del Febbra.
1: Bentornati Rockers, 13.01 di questo mercoledì 15 luglio e oggi è una giornata dove mi voglio lamentare.
2: Si lamenti!
1: Me la sono tirata proprio qualche settimana fa girando un podcast, ho detto mentre si lavora succedono cose, succedono incidenti, succedono cose che ecco innalzano
2: e la sei
1: il
2: sentita
1: pericolo,
2: un po' calda e dunque a un certo punto
1: delle bestemmie, sì. Allora, bentornato, bentornata al presidente Vincenzo Storm.
2: Sempre qua, sempre qua.
1: Farà compagnia.
2: Bentornato da dove? Mi dica.
1: Mi farà compagnia in queste prossime due ore con quelli del Febbra qui su Radio Rock Italia. L'altra voce, ossia la mia, è quella del vostro tentacolone di quartiere. Manca il buonato perché si sta rifacendo le gambe nuove. Quindi noi non aspettiamo altro che poterlo riabbracciare. Nel frattempo vi racconteremo oggi di quello che è successo nella nostra settimana. Fatelo anche voi al 3711-600-190, raccontateci che cosa vi ha fatto bestemmiare. Ecco, visto che si parla proprio di questo tema molto alto e aulico, come non citare, come non passare qui su questa meravigliosa radio, i Baghi da Pietra, Bestemmio l'universo.
3: Perfetto, non me lo lasciano fare. Oh oh oh oh oh oh oh, l'insetto dello sterco manda il cosmo a cagare.

0: Eh sì, perché certe giornate cominciano male, malissimo anche. Mi direte, ma che cosa le è successo, buon tentacolo? Che cosa è successo? È successo che, come alcuni di voi sanno, io ho uno studio di registrazione che insomma, è un pezzo del mio cuore, ma ogni tanto si spacca, c'è qualcosa che va, se ne va, cioè mi ha abbandonato
1: dopo
0: la mia scheda
1: audio. Dopo tanto tempo di militanza?
0: Dopo 5 anni di duro lavoro mi ha abbandonato la mia scheda audio, e voi capirete, se siete leggermente vicini alla mestieranze, quali problemi veri poi escono, perché non basta un calendario, non basta neanche un calendario alternativo.
1: Per fortuna non hai scritto l'hard disk con progetti, dai.
0: Per fortuna sì, non è successo. Ma gli hard disk costano molto, molto, molto meno di una scheda audio, boss.
1: Lo so.
0: Lo sa, allora.
1: Spenda questi meglio. Soldi.
0: Spenda questi soldi. Allora, Presidente, le volevo chiedere, siccome un po' mi sa che non ci vediamo, come sta? Come è andata la settimana?
1: Aspetto di andare in ferie, guarda, ho detto tutto.
0: Deve andare in ferie? Quando vai in ferie?
1: Ma ad agosto, comunque.
0: E dove andrà? Ma sai già qual è la location?
1: Sì, andiamo in Calabria.
0: In Calabria? Quest'anno si sposta, perché lo scorso anno è rimasto.
1: Non sono molto contento di farlo, però.
0: Perché no?
1: Boh, il viaggio, questo viaggio.
0: Un viaggio brutto, non le piace?
1: Che
0: problema c'ha? Perché deve guidare lei?
1: Chi guida?
0: Sua moglie, non guida sua moglie.
1: Facendo più tappe, sto facendo. Dunque, c'è anche una tappa intermedia, non facciamo tutta una tirata.
0: Calabria
1: bimba.
0: Dove? Quale città? Quale costa?
1: Vicino Crotone.
0: Ah, vicino Crotone, molto bello.
1: Conosce?
0: Sì, conosco Crotone, non ci sono mai stato. In realtà non sono mai stato in Calabria io.
1: Esatto, lei non è mai stato fuori dal Lazio.
0: Evviva i calabresi, andiamo avanti, in Caparezza! Se pensi...

0: 12 qui su Radio Rock Italia. Siete in compagnia di quelli del Febbra. Rimarremo qua a vostro malgrado fino alle 15, quindi fatevene una ragione. Come ci potete ascoltare? Dal sito di RadioRockItalia.it, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e tutto il litorale, dalle app sia per iOS che Android e in DAB Plus se vi trovate in territorio laziese. Allora, mi è venuta la curiosità.
1: Però basta essere della Roma.
0: Basta essere della Roma, quello è l'importante. Applausi
1: anche per nel laziese.
0: Allora, mi sono fatto dare la classifica delle cose che possono crederci che ci fanno arrabbiare di più nella media italiana.
1: Ma da chi? Da Gian Pietro? Da chi l'ha preso?
0: Dal signor Gian Pietro, sì. Diciamo che la cominciamo. Gian Pietro dice che alla decima posizione c'è prepararsi per uscire e accorgersi che piove a dirotto. Lei l'è mai capitato?
1: Sì, ma
0: già ho visto dalla finestra, porti ombrello.
1: No, ma bravo, esattamente, ma però capita che io non guardi dalla finestra.
0: Ah, ok.
1: Dunque quindi esco con l'acquazzone, non so cosa inventarmi. Oppure esci senza ombrello.
0: Senza ombrello, quindi a
1: che poi dici ce l'ho in macchina, invece in macchina
0: non c'è.
1: E poi che fai? Ormai sei uscito, ormai stai per strada.
0: Se non te va a attaccare ombrello,
1: t'attacchi.
0: Arcoso. Allora,
1: Arcadio.
0: Posizione 9, dimenticare una password importante. Il codice di recupero arriva proprio sulle mail di cui hai dimenticato la password.
1: Questo è una cosa gravissima.
0: Che però sarà superata fra poco, sarà superata. No? Ormai faremo accessi solo tramite valori
1: però, sì, però quando tu morirai.
0: Quando io morirò?
1: Cioè c'è qualcuno che deve accedere alle tue mail, no?
0: Sì.
1: E dunque quello è un problema da risolvere.
0: Vinterculo, è vero.
1: Eh no, mi è successo e dunque
0: è così,
1: ma ne parliamo.

0: Rock Spot.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Questo è
5: Quelli del Febbra.
4: Se è underground, passa da qui.
6: 13 e 16 di questo mercoledì 15 luglio arriva il primo classicone di giornata. Si torna molto molto molto indietro a più di 25 anni fa. 99 posse, L'Anguilla.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: io e il concerto vale per i domo.
1: L'Anguilla 99 Posse 13 e 21 qui su Radio Rock Italia. Riprendiamo questa felice ma anche infelice rubrica dove andiamo a scoprire quali sono le cose che ci fanno incazzare di più. Allora, abbiamo detto prepararsi per uscire, accorgersi che piove, dimenticare una password importante. Al numero 8, aprire una confezione facile da aprire e invece distruggerla. Ecco, questo penso che lei capisca.
2: La cosa che mi spaventa è che queste cose, che secondo me sono tipo a livello 1, tipo la password, stava al nono posto. Dunque, non so cosa aspettarmi ai primi posti.
1: Le capita di aprire una confezione che non si apre? E
2: diciamo
1: poi sfracella tutto.
2: Come dice mia moglie, non è che per la manualità ho un po'
1: di problemi.
2: Un po' di problemi. Tu che faccio casini, sì.
1: Ecco, sì. Numero 7, arrivare alla fermata e vedere autobus o treno partire davanti ai propri occhi. Bastavano 5 secondi in meno. In realtà,
2: questo capitava ormai.
1: Ah, questo capitava l'autobus molti anni fa. In realtà io da giovane avevo un piccolo trucco. Siccome fumavo, fumavo in quel periodo e fumavo le sigarette industriali, quelle una volta che le accendi. Il segreto era accendere la sigaretta, cioè tu arrivavi in fermata con molta calma, così non beccavi l'autobus, accendevi la sigaretta e arrivava l'autobus.
2: E dunque l'autobus sapeva che lei aveva acceso una sigaretta, sì, e arrivava, esatto, per lei.
1: Sapeva proprio quello, sapeva. Vedi? Che io mi sono accesa la sigaretta e girava l'angolo.
2: Aspettava proprio per farla finire, la finiva e saliva.
1: No, non la finiva, la buttavo, quindi l'incazzatura era legata al
2: doppia,
1: fatto che l'ennesima sigaretta... la devo buttare. Molto meglio però rispetto, ecco, a arrivare che c'è l'autobus che ti passa proprio davanti
2: e ti investe, magari
1: ti investe. A volte ho fatto delle corse funamboliche per arrivare alla fermata subito dopo.
2: Che tristezza, ragazzi.
1: Col fiatone lei correva?
2: Correvo.
1: No, lei si è fermata, diceva, vabbè, ma aspetta, no,
2: a
1: lei
2: volte l'ho fatta,
1: correva dietro corse. L'autobus
2: l'ho fatta io, prendevo il 4,51, bello
1: 4,5... soprattutto il 4,51,
2: tutto pieno.

0: Presidente, vorrei un balletto.
1: Lo tieni?
0: Vai, vai.
1: Olè.
0: Sembra quasi che stia facendo del sesso con una capra, però lasciamo da parte queste mie pensieri.
1: Beh,
0: perché dice la pecora va bene e il lupo bracchete, capito?
1: Bracchete.
0: Andiamo avanti. Allora, abbiamo versare caffè, vino o salsa sui vestiti appena indossati.
1: Pure quello.
0: Questa è una bella bestemmietta, però.
1: Sì, però se lo pulisci, dici questo se pulisci.
0: A me in realtà non dà fastidio, perché quando mi succede, sostanzialmente quello che penso è: vabbè, in qualsiasi posto andrò, ho preso un caffè subito prima e mi sono sporcato.
1: Ah, me.
0: Capirà, ma che me ne frega?
1: La macchionina, poi si pulisce.
0: Ma che ce frega? 5. Il telefono che si scarica quando serve davvero. Vabbè, questa secondo me allora non è una cosa che ci fa incazzare. Quello che fa incazzare me, per esempio, è tipo il buonatro.
1: Buon, bravissimo, sto pensando
0: che
1: a lui.
0: Ogni momento in cui ti serve, il fatto che lui abbia un telefono carico ce l'ha.
1: Scarica, è proprio una costante. Che basta che clicca un pulsante.
0: Esatto, quindi non è tanto per noi, ma credo sia più nelle persone in cui tu affidi le tue. Il tuo futuro, no? È un po' così. Anzi, invece, ecco, il presidente ovviamente ha sempre il telefono carico, quindi un applausino possiamo fare.
1: Grazie.
0: Non l'ho mai colto col telefono in fallo, col telefono
1: scarico.
0: Ricordo
1: che avevo anche doppio telefono tempo fa. Ricorda,
0: adesso c'ha un telefono con due schede?
1: Sì, esattamente. Sono passato alla normalità anche per il mio cervello, perché questa dualità.
0: C'è ancora le schede fisiche, lei?
1: Sì.
0: Allora non è proprio passato, perché io per esempio
1: ho
0: la eSIM, quindi ne posso aggiungere quanto voglio.
1: Ecco,
0: no, due ne posso aggiungere, però vista quelle schede. È un po' vecchio, presidente. Andiamo avanti. Io mi rompo i coglioni, bene. Buco.

0: Ugo, io mi rompo i coglioni. 13:31 torniamo in diretta. Mi rompo i coglioni. Scritto non con la G, ma GL, una forma corretta. Coglioni. Allora andiamo avanti con le cose che ci fanno incazzare di più. Eravamo rimasti a...
1: Per me ancora la password.
0: Lei
1: non ha specificato la password di Google. Ecco, se ti perdi la password di Google sei finito nel mondo. Sei finito proprio dove, ovunque.
0: Poi le dico anche la mia. Allora, in quarta posizione c'è la coda infine al supermercato, proprio quando hai preso solo due cose. La persona avanti paga in contanti cercando gli spicci. A parte vabbè, che questa cosa si può superare chiedendo
1: anche con la cortesia delle persone
0: Mi fa
1: che
0: passare
1: trovi.
0: Di solito mi fa passare, ci sono la bottiglia di vino.
1: Solo questo, grazie.
0: Di solito è un po' così,
2: grazie.
0: Però basterebbe
1: uno
0: ecco
1: fa
0: un
1: no, aspetta il tuo turno.
0: No, la cosa più brutta è quando tipo, ci sono alcune catene, ecco, di quelle
1: Sanfame,
0: dove si fa la spesa intelligente, almeno dove abito io, che hanno sette casse, ma
1: più
0: è aperta una
1: sola.
0: È aperta una. Aperta una tutti i giorni, e quindi tu sai che quando entrerai la fila comincerà dai banchi frigo alla fine.
1: Quella è una cattiveria. Adesso per fortuna hanno messo anche quelle
0: automatiche.
1: Quelle automatiche, uno va là con due cose e fa il volo, grazie.
0: È così, grazie.

0: Allora, applausi per il presidente Bruno, qua dietro con me a fare una cosa che non fa quasi mai, ossia a decidere un mood nuovo, no?
1: Oddio.
0: Faremo passare un po' di roba, ancora qualcosa di nuovo, poi andiamo nel mondo del passato, c'è cioè una bella puntata di
1: Marcord. Classiconi, dai, poi classiconi.
0: Allora, siamo entrati nella top 3.
1: Vai, ci sono, le cose che ci fanno incazzare. Con ansia.
0: Posizione numero 3, medaglia di bronzo per perdere le chiavi, il portafoglio, il telefono e puntualmente trovare nell'ultimo posto in cui guardi.
1: Ah, ok. Però li trovi poi.
0: Però li trovi, sì.
1: Però il però problema dell'incazzatura. No, aspetta, l'incazzatura è se tu però hai fatto già la denuncia di quella roba.
0: Esatto, bravo.
1: Perché se tu hai fatto la denuncia, anche se li ritrovi,
0: la
1: sai che ce fai.
0: Culo,
1: ah, bravo.
0: La Vinderku. Allora, posizione numero 2 per la connessione internet che salta durante una videochiamata, una partita o altro. Naturalmente succede sempre il momento più importante.
1: Ti dico il peggio, quando salta durante una partita PES, se perdi ti assegnano la sconfitta. Mi è capitato ultimamente che sto riprendendo un po' il gioco di PES, non so perché, forse per un po' verde. Comunque sia, rigioco a PES e ti capita che quando salta la connessione tu hai perso la partita, sta tipo tra zero,
0: certo,
1: sta a fa un bucio di culo,
0: invece niente,
1: hai perso la partita.
0: Sì, questa cosa
1: lì rosichi tanto,
0: sì, a me succede. Vabbè, invece magari
1: la partita, capirai, sì,
0: che sono proprio nel momento del massimo piacere, sto raggiungendo
1: questo,
0: mentre sono sui siti un po' così,
1: mamma mia,
0: se ne va la connessione, se blocca il buffering.
1: No, dopo su questo ti dico un'altra cosa,
0: un po' nel culo,
1: no,
0: che cosa?
1: Su questo ti dico poi un'altra cosa.
0: Dopo,
1: dai.
0: Dice. Andiamo avanti, e questa è una delle mie prefe, Altalena, Cara Calma. Resto al

0: al presidente on the stage.
1: Ora, prima di passare alla seconda posizione, no, seconda la prima.
0: La prima.
1: La seconda del volevo dire che se hai capito male, si è creato un misunderstanding mentre dicevo. No, la cosa della connessione mi è capitata durante Roma-Verona, giusto, l'ultima partita.
0: Godi e Sharawi.
1: Azione bellissima.
0: Ricordiamo che ha dato
1: la sicurezza della
0: vittoria dell'accesso alla prossima Champions League.
1: Ah, sì, io siamo rimasti con mio cognato al tacchetto di Dybala, bellissimo. Poi si è spento tutto.
0: E poi
1: dopo 10 minuti abbiamo capito che ci stava Sharawi che è andato sotto la curva. Io ringrazio DAZN per questo servizio a pagamento che funziona benissimo.
0: Bro.
1: Cioè, capito? Ti metto in condizione. DAZN dice: ok, tu paghi, poi devi pure pagare la connessione giusta. Non
0: certo.
1: È che ti mette in una situazione.
0: Quindi dicono: io ti do la possibilità di connetterti poi con quello che lo fai.
1: E poi questo qua apre tutto un tema di quanti noi non abbiamo più possesso di nulla, no? Vabbè, questo tutto.
0: Poi ci arriviamo.
1: È più ampio. Dai, allora,
0: la posizione numero uno è restare bloccati nel traffico quando c'è già ritardo. Più guardi orologio, più il semaforo sembra durare un'eternità. È così, per esempio. A me capita tipo continuamente tutte le volte che vado via da radio che succede sta roba qua.
1: No, più che altro diciamo una cosa, che Google Maps è fallace, nel senso che c'è una falla. Anche quando tu stai nell'ingorgo, non è che ti dice, ti dava quei 10 minuti, poi quelli stimati diventano 11, 12.
0: Esatto,
1: cioè
0: vabbè,
1: lui non
0: si prende... Perché si prende un dice vabbè, tanto non
1: lo sa perché
0: nessuno.
1: Perché lui non riesce a aggiornare quanto ritardo farai, perché tu vedi che c'è la fila di 10 minuti, no, poi capita anche che tu ti impalli
0: se lei
1: e aumenta il tempo.
0: Se lei deve fare 40 minuti di tragitto, in quei 40 minuti potrebbe succedere.
1: Sì, ma
0: la
1: cosa stimata di Google è finta, perché è una sottostima rispetto a quella reale, quello è il problema che si crea. Dunque tu dici ok, va bene 10 minuti, poi diventano 15, 20.
0: Sostanzialmente il prossimo brano lo dedichiamo sia a Google Maps
1: e a tutto,
0: al mondo.
1: Schifo! Verde e bianco.

0: Rock Spot.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: State ascoltando
3: Quelli del Febbra.
2: Se è underground, passa da qui.
4: Lenore è il nome di un progetto musicale alternative lo-fi fondato dalla poetessa e cantante Valeria Rocco. È esordito discograficamente alla fine del 2005 e ora è stato pubblicato un nuovo album dal titolo Demos B-Side Acoustic Volume 1, che contiene versioni acustiche, arrangiamenti alternativi e due inediti che non hanno trovato spazio nel primo disco. Questa è 13.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Demian.

0: Allora, si unisce alla classifica delle cose che ci fanno molto incazzare anche la proposta del buon Vince, che ci scrive: a me si tappa troppo la vena quando vedo qualcuno parcheggiare nei posti per i disabili senza tagliandino. Minchia, come vorrei che entrassero a far parte dell'ambito club. Eh sì, è vero, è così. Applausi soprattutto per... perché l'ha detta, sta cosa a me mi era sfuggita. Anche a me capita. E sta lì quasi, io rimarrei lì per ore e vedere quando tornano e chiedere.
1: No, basterebbe chiamare la polizia municipale.
0: Eh sì, ma devi sempre aspettare, magari quello il tagliandino non l'ha esposto, quindi un po' così. Comunque, allora, abbiamo finito la classifica?
1: Penso di sì.
0: Allora, le volevo dire la mia. Cioè, la mia posizione, condivido in prima posizione il fatto delle password, ma non tanto le mie. È che a me ciclicamente ci sono 4-5 persone nella mia vita che mi scrivono impanicate con: Marco, non trovo più la password. E io spesso consiglio di scriverle in posti, anche in una nota, non so, nel telefono, comunque scriveteli in maniera che si riescano a ritrovare. Cosa che fanno, ma a volte lo fanno scrivendola sbagliata già la prima volta che la
1: trasmettono.
0: Questa è una cosa che si potrebbe anche essere un grandissimo problema. Andiamo avanti con i dinosauro bestie.

0: 13:50 nel periodo.
1: Legava benissimo. Io modificherei l'inciso con questo.
0: Adesso
1: yeah.
0: lo campioniamo. Yeah. Professore, la stavo chiamando, invece in realtà lei è il mio presidente. Allora, presidente, lei ci ha detto prima che andrà in ferie quest'anno spostandosi da Roma, cosa che non faceva da circa 23 anni.
1: L'ho sempre fatto. Andando a Tortoreto, Lido.
0: A Tortoreto, Lido.
1: Che
0: dov'è Tortoreto?
1: In Abruzzo.
0: In Abruzzo, vabbè, comunque vicino. Quest'anno invece va in Calabria.
1: Sia quello.
0: Quest'anno invece si sposta in Calabria.
1: Sia Calabria che Tortoreto.
0: Ah, tutte e due. Ammazzo, applausi per il presidente.
1: Capito, ad agosto che faccio? Sono a caldo di casa.
0: Fa molte ferie lei.
1: No,
0: allora,
1: due settimane.
0: Vediamo. Allora,
1: normali,
0: mi sono fatto
1: lavoro, fare. Sono dipendenti.
0: Esatto. Dipendenti da io pure sono dipendente, ma non dal lavoro.
1: Sì, lei è dipendente d'esta beata.
0: Allora, mi sono fatto dire da Gian Pietro quali sono le 10 località più gettonate dai romani, cioè solo romani. Allora, decima posizione per la Val d'Orcia in Toscana, non solo mare, molti romani scelgono questa zona per weekend enogastronomici, terme ed agriturismi. Lei c'è mai stato?
1: Val d'Orcia.
0: Val d'Orcia?
1: No.
0: Non è una parola, c'è la Val d'Orcia.
1: Su che basi? Su quelle statistiche?
0: Però lo vediamo.

0: questa playlist che abbiamo preparato è perfetta per questo viaggio proprio
1: per
0: un po' anni 90.
1: Val d'Orcia.
0: Va benissimo. Allora, Val d'Orcia, posizione numero 10, dicevamo come le mete più gettonate dai romani in vacanza. Posizione numero 9, Castiglione della Pescaglia, sempre in Toscana, una delle località balneari toscane preferite dai romani. È mai stato?
1: Dove?
0: Castiglione della Pescaglia.
1: Io penso che nessuna delle proposte che ti ha fatto Gianpietro sono stato.
0: Vabbè, allora, 8, Sicilia, San Vito Lo Capo.
1: Vabbè, San Vito Lo Capo è uno stato
0: roba
1: bellissimo.
0: Facciamo anche
1: una
0: molti
1: cosa
0: applausi.
1: Che mi è rimasta impressa era che il mare era mosso, ma le onde erano trasparenti.
0: Erano pulite. Questo dice no, perché quando il mare è mosso, il mare si sporca. No,
1: è stato l'anno scorso, però è toccata e fuga perché era un viaggio per la Sicilia.
0: E se fosse stato 20 anni fa, era una toccata.
1: Toccate e basta.
0: No, invece di toccate e fuga.
1: Piano. No.
0: Invece di toccate e fuga era.
1: Toccata e siplata.
0: Toccata e figa, madonna, toccata presidente. Settima posizione, il Cilento. Il Cilento in Campania, Palinuro, Marina di Camerota e Acciaroli.
1: Sì, sono stato in quelle zone, ero giovane.
0: Era giovane, io preferisco il Salento. Però arriva dopo.
1: Salento, tanta roba.
0: Però dopo.

0: Born to be Abramo. Applausioni. Allora, finiamo questa classifica, direi, presidente. Allora, abbiamo sesta posizione, Riviera Romagnola, Rimini, Riccione, Milano Marittima. Poi quinta posizione Sperlonga. Beh, Sperlonga è sempre molto bella, no?
1: Sperlonghina.
0: Quarto, Isola d'Elba. Ci sono mai andati. Ma chi c'ha? Napoleone, giusto. Poi abbiamo il podio, terza posizione per Monte Argentario, sempre in Toscana, l'Argentario, non ci sono mai stato, bello?
1: Boh.
0: No, non è il sindaco.
1: Non è che mi sposto. Sì, sono affisso del Bronzano.
0: Seconda posizione Gallipoli e il Salento, Gallipoli, dove sono stato io lo scorso anno.
1: Vabbè,
0: non a Gallipoli, sono solo passato al volo, ma il Salento ho fatto buona parte.
1: Bravo.
0: E poi prima posizione Costa del Conero nelle Marche, come è stato? Meraviglioso, spiagge meravigliose. Ma devo dire che il sapore della Puglia per me è proprio inarrivabile.
1: Dunque, però ma lì manca dunque la Calabria, non c'è, non è meta la Calabria.
0: No, quindi, non è che non è meta, è meta, vedi, ma infatti, non amatissima.
1: Io ho detto a mia moglie che stiamo sbagliando ad andare in Calabria, dobbiamo andare nella Puglia. Io ho detto.
0: Le Puglie, presidente, non c'è mai stato, ci deve andare.
1: Dunque, le Puglie, certo.
0: E allora, mentre parte
1: a Torre Lapillo.
0: Esatto, e mentre parte la playlist che lei farà, perché le fa sempre prima che uno parte. Comincerà con questo, immagino che metta a moda la macchina verso la Puglia e parte Gloria di Umberto Tozzi.

11:11 e noi andiamo avanti con questa meravigliosa playlist che ci porta in quelle vibes, un po' anni 90 delle vacanze in Italia. Diteci anche al 3791-600-190 qual è stata l'ultima meta da voi raggiunta, sia che siate partiti da Roma che dal resto dell'Italia, e soprattutto se vi è piaciuto, se ci siete ritornati o ci ritornerete anche quest'anno. Per ascoltarci, sempre le solite, sito fm96.6, DAB+ e le app per iOS e Android.

0: Rock Sport. Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Questo è
2: Quelli del Febbra.
1: Se è underground, passa da qui. 14, 16, 16 minuti adesso, mercoledì 15 luglio, arriva il secondo classico di giornata. Anche qua si torna proprio ma molto indietro. Adriano Celentano, il tuo bacio è come un rock.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: È bello questo, bello, bello, bello. Allora, 14 e 18, il presidente, mentre parlavamo di varie ed eventuali, ha tirato fuori un tema che a noi sta molto a cuore, perché che è quello del progressivo abbandono dei supporti fisici, non solo nella musica, ultimamente anche nel mondo videoludico. Sony ha annunciato la fine della produzione di dischi fisici per i nuovi giochi PlayStation a partire da gennaio 2028, quindi anche nel mondo videoludico,
1: si affitteranno.
0: Anche nel mondo dei videogiochi sarà un accesso, per me lo è già da molti anni, sono un utente PlayStation e accedo ai giochi, non li, cioè li compro, ma compro un accesso, non c'ho niente di
1: ormai
0: fisico.
1: È tutto così, tutto abbonamento,
0: è tutto
1: accesso.
0: Così, sono solo,
1: la generazione degli abbonamenti, abbonamento per la musica, abbonamento per i videogiochi, abbonamento come,
0: allora,
1: per
0: secondo me,
1: i video.
0: Allora, io ho fatto questo ragionamento, mi dica se è giusto o sbagliato, cioè parlavo tra l'altro con mio nipote di questo tema e quello che, diciamo, nella vedendo la cosa buona è che ci avremo comunque meno plastica e meno supporti da dover riciclare, buttare o infiammare per togliersi dalle balle, non facendo più videogiochi su supporti fisici. No, questa non è una cosa buona secondo lei?
1: Comunque se tu compravi un videogioco non è che tu poi lo buttavi, rimaneva nella tua collezione di videogiochi, penso, no?
0: Vabbè, prima o poi andava comunque tolto. Se considera che la scatoletta che contiene il Blu-ray o un CD, una volta c'era un CD, è comunque della plastica che sta lì, non poi andrà a finire nell'ambiente, non crede?
1: Però quel videogioco era suo, adesso lei non c'ha videogiochi suoi.
0: Ho capito, amen. Cioè, vabbè, quanto amen. Può durare la vita di un videogioco? No,
1: non lo so. Sì, sicuramente.
0: Non lo so, io delle cose secondo me sono giuste, altre meno. Ne parliamo dopo.

0: Qui ci stiamo scaldando perché non troviamo la giusta via. Giustamente io dicevo, allora, se dai, io ho un'opera che per anni ho avuto su un supporto fisico, magari ecco, io a casa ho, che ne so, centinaia di DVD, sono 20 anni che non li uso, 20 anni che stanno lì, sostanzialmente diventeranno molto probabilmente materiale da smaltire, ok? Perché è proprio questo il processo a cui stiamo andando incontro. Ma anche se io non avessi avuto la possibilità di accedere alle piattaforme, magari li potevo dare boh a mio nipote, comunque a un certo punto si sarebbero come si dice, smagnetizzati, e comunque o li ricompravi, e quindi nuova plastica, nuovi CD, nuovi DVD e roba varia in questo ciclo che non fa benissimo al pianeta. Dall'altra è anche vero, come suggerì il presidente, che se io invece quello stesso film lo tengo su un server che utilizza una quantità di acqua e corrente comunque per andare avanti ed essere, dare la possibilità a milioni di persone di poter accedere, comunque ho creato un sistema che non fa bene all'ambiente. Ovvio che con una copia sola che sta su un server io posso soddisfare miliardi di persone. Se io invece dovessi vendere 1 miliardo di scatolette di plastica dentro un CD, diciamo che no,
1: non lo so.
0: Poi io sono un amante del supporto fisico, cioè ho anche una collezione di vinili a casa. Devo dire la verità che comunque per come funziona oggi tutto, trovare il tempo di ascoltare un vinile è una cosa meravigliosa, ma anche molto difficile, perché in macchina non lo puoi fare, in metro non lo puoi fare, devi arrivare proprio a casa e sentirti quella roba, che sicuramente
1: vi è un momento
0: molto bella, però non lo so, io sono un po' così e così, anche perché io di copie fisiche anche della prima PlayStation sono pieno, ma sono rimaste lì ferme. Alla fine scaricavo la copia su PC e mo giocavo su PC perché avevo la copia originale, però non è che rimettevo il CD, compravo la copia digitale.
1: Certo.
0: Cioè comunque non credo che se no, lo
1: però adesso però il paradigma è cambiato. Un conto è scaricarsi un software come facciamo tutti quanti. Diciamo che qui il paradigma è che tu affitti, penso, il gioco, non sei proprietario del gioco, giusto?
0: No, se c'hai la copia puoi richiedere quella digitale.
1: Tu c'hai la copia fisica.
0: No, cioè, vabbè, mo andiamo, mo lo diciamo.

0: Devo dire che questa playlist comincia un po' a
1: sfaciolare.
0: A sfaciolare. Allora, no, siamo arrivati.
1: Ma questo però perché lei ha fatto degli inserimenti che io non ho autorizzato.
0: Che lei non è autorizzato, sì. Allora, devo dire, sì, allora, forse siamo arrivati più o meno a una roba fattiva, tipo per la musica, no? Allora, per chi
1: il discorso è che noi paghiamo non più,
0: noi
1: anche
0: paghiamo,
1: se è online l'oggetto, ma tu paghi l'accesso a una piattaforma.
0: Esatto, forse la forma più virtuosa era quella che c'era per Spotify, quando su iTunes all'inizio era, quando su iTunes tu compravi l'album, la sua copia digitale, e lo pagavi 12 euro, 18 euro, 20 euro, 10 euro, quelli che erano, sostanzialmente che andavano direttamente all'artista, e tramite quei file tu ti scaricavi su un iPod, su un iPhone, sul computer, dove
1: anche
0: volevi.
1: L'esempio che ha fatto prima lei di Batman, no? Però,
0: esatto, sì. Per esempio, ecco, sulle piattaforme di streaming, per esempio, io ho comprato una copia digitale di The Batman, l'ultimo con Robert Pattinson. Quello che ho scoperto è che la mia copia digitale sarà valida, io la potrò vedere fin quando Prime avrà ancora acceso un accordo contrattuale con Warner Bros. Se mai questo contratto si dovesse dissolvere, quella copia me la non faccio, perché Prime non sarà più autorizzata.
1: Dovrò
0: ricomprare il film un'altra volta. È una cosa molto brutta.
1: Invece, se c'avevi il DVD o comunque sia qualcosa di fisico,
0: non me lo togliamo.
1: Anche fisico come software, diciamo.
0: Anche è vero che
1: fisico significa anche avere un file, ragazzi.
0: È anche vero che
1: un file è tuo.
0: Sì, che negli ultimi anni, insomma, ho speso molto meno, ho visto molto di più. Questo, certo, pure, ricordiamolo.

0: Articolo 31, spirale ovale, 14:34 qui su Radio Rock Italia. Siete sempre in compagnia di quelli del Febbra. Ne avremo ancora più o meno per 26 minuti circa, quindi fatevene una ragione di nuovo. Diciamo con il presidente, del presidente Ken.
1: Andando un po', approfondendo un po' i ragionamenti.
0: Parlavamo proprio sì, di questa dismissione dei supporti fisici per le opere artistiche, che sostanzialmente ci ritroviamo.
1: Che però all'interno sta nascondendo anche la dismissione di avere fisicamente il file, cioè ora è vero,
0: cioè, lasciamo da parte
1: il supporto fisico, non hai più il file originale con il film o con il gioco,
0: o comunque non mi dai la possibilità, tipo sarebbe carino,
1: dunque non sei più proprietario di un oggetto,
0: tipo sarebbe carino, tipo su Spotify, mettiamo Spotify, anche che io, ok, posso ascoltare in streaming, pago un abbonamento, ma se io voglio comunque comprarlo, non devo andare per forza su Apple, lo posso fare, ma magari anche su Spotify sarebbe carino che io possa comprare proprio quei file, almeno il file me lo dai e io me lo metto sul PC, ce l'ho sempre lì. Poi se mi si brucia il CD, il PC sono
1: cazzi. E poi miei. Appunto, come diciamo invece sui film, noi in questa maniera tutta la cultura dell'umanità che sono i film sono proprio in possesso di pochi, tu non sei possessore di nulla, e se un giorno ti vietano l'accesso o saltano i server, boh, abbiamo dei film, non sappiamo più la storia dei film del mondo.
0: Non abbiamo più la nostra cultura.
1: Esattamente.
0: Andiamo avanti, Rino Gaetano.

0: Mistero, con il presidente, mentre siamo in off, discutiamo e parlavamo anche del fatto
1: che ad oggi ci vuole forse una connessione internet.
0: Esatto,
1: per
0: è il cosiddetto modalità always on, che era una cosa che si diceva all'inizio di PlayStation 5. In realtà poi siamo diventati tutti schiavi della nostra connessione, anche perché oggi va bene la corrente, vabbè, cioè se non c'è la corrente, ma già prima senza corrente i film non venivano neanche proiettati al cinema. Certo. Ma senza una connessione, sostanzialmente anche delle mie copie fisiche, tra virgolette, se fossero solo sotto forma di file, cioè proprio se vogliamo forzarla, sostanzialmente non le possiamo usare,
1: no, perché non c'ho l'accesso.
0: No, avrei l'accesso, adesso non le potrei usare,
1: no, perché
0: ho un accesso.
1: Una piattaforma
0: esterna. Invece se io ho il mio bel file sopra un hard disk, io ce l'ho ancora il vecchio hard disk del liceo pieno di musica contraffatta, no, non è vero. Sono tutte copie digitali passate dai CD che ho. No, sostanzialmente ecco. Da lì lo potrei ascoltare, mentre invece l'accesso a Spotify ovviamente.
1: No, poi facciamo anche un altro esempio. No, per esempio, adesso voglio vedere tutta la saga di Harry Potter. Ora, la saga di Harry Potter sta. I primi due film
0: sì, molto
1: stanno da una parte.
0: I due primi su Netflix, uno su HBO,
1: esatto.
0: L'altro su Prime. Sostanzialmente per vedere tutta la saga ti fa tre abbonamenti e lascia 60
1: euro. E vanno fregato. Cioè, questo, cioè, siamo all'interno di una sorta di.
0: Di mafia, possiamo dire.
1: Una bella un palo lì sotto.
0: Un bel palo.
1: Noi ci siamo adagiati.
0: Niente, io pensavo di essere d'accordo, invece non è vero. Non sono d'accordo. E viva i miei vinili a casa. E viva i VHS che ho ritirato qualche giorno fa fuori.
1: Diciamo, il supporto fisico non è per forza il fisico, però avere la proprietà comunque
0: la
1: sia
0: proprietà,
1: anche del file, che non
0: del
1: occupa
0: file.
1: Spazio, ti occupa un server, chiaramente, però quella è la proprietà tua.
0: E invece no, ta vin del culo, presidente.

0: Rock Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor. Con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: State ascoltando
10: Quelli del Febbra.
9: Se è underground, passa da qui.
11: 14:48 per gli amanti della semantica numerica di questo mercoledì 15 luglio. Per la seconda novità parliamo dei Pancake, che tornano, la giovane band toscana attiva dal 2022, con un nuovo album e lo lanciano con No Pants.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia.

Questi erano i Pancake No Pants, 14:51 qui su Radio Rock Italia. Vi ricordo il numero per interagire con noi: 3791 600 190. Noi siamo giunti quasi al termine, quindi mi tengo l'ultimo talk, soprattutto per ringraziare e abbracciare il presidente e chi ci ha preceduto e chi ci seguirà. Rimanete qua anche perché dopo la bomba dei Pancake ce n'è un'altra, ma c'è un po' più di anni.

0: 14:56, siamo arrivati al termine. Suona la campanella.
1: Ci siamo.
0: Anche per lei è razza di persona bulica di emozioni.
1: Addirittura.
0: Allora, ci tenevo a ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto anche in forma privata. Gli mando un abbraccio fortissimo. Grazie al presidente che è tornato qui con noi dopo circa un anno.
1: Non è vero.
0: Circa un anno.
1: Anche quella scorsa stavo. Anche quella scorsa ancora.
0: Ah, era sempre lei, però forse è molto invecchiato.
1: Magari sì, ecco.
0: Ci tenevo a ricordarvi di seguire le pagine di Radio Rock Italia, ma anche quelle del Febbra Rock e di Underground Si Muove, perché stanno uscendo tutte le foto e i video del Febbra Rock Fest 2026, che si è tenuto 10 giorni fa, testaccio estate, quindi c'è tanto da guardare, da godere e da vedere. Un ringraziamento a Dario Cecchettani che ci ha preceduto con Marte Contro, e uno ancora più grande a Federico Clemente, che è proprio qui fuori, che ci manda dei baci. Lo speaker con il nome più bello, se vuol dire, dai,
1: più bello,
0: è più bello di Roma, ma anche del Lazio, ma che dico, d'Italia, ma anche d'Europa.
1: Cilento.
0: L'appuntamento con quelli del Febbre per mercoledì prossimo. Io le mando un abbraccio, presidente.
1: Anche io abbraccio.
0: E lo mando anche a tutti voi. Ciao!
2: Avete ascoltato

0: Alta fedeltà. Fedeltà. Suona come sei.
1: Le 15.01 di mercoledì 15 di luglio, un sacco di 15 a decretare l'inizio di una nuova puntata di Alta Fedeltà qui su Radio Rock Italia. Buon pomeriggio a tutti e tutte, io sono Federico Clemente, per le prossime due ore sarete in mia compagnia qui sulla radio del rock italiano. Voglio subito salutare e ringraziare quelli del Febbra, oggi due terzi presenti qui ai microfoni di Radio Rock Italia, quelli che mi precedono, che per due ore vi tengono compagnia prima dell'inizio di Alta Fedeltà. Oggi per iniziare, ho ripetuto inizio forse 70 volte, ma del resto è l'inizio della trasmissione, voglio dare

E sì, boom, voilà, di Pinocchio aprono questa puntata che poi in realtà, se non sbaglio, dovrebbe essere la terz'ultima di Alta Fedeltà qui su Radio Rock Italia. La stagione finirà il 31 di luglio e per quanto mi riguarda il 29 del corrente mese. Io sono Federico Clemente e vi accompagno in quello che inizialmente è il quarto d'ora accademico qui di Alta Fedeltà, una mini esplorazione musicale, casuale, completamente casuale, che ci porterà fino al primo break, con la quale, un po' come si fa all'università, si aspettano i ritardatari. 3791 600 190, se avete qualcosa da dirmi. Tra poco vi ricordo anche un po' come ascoltare questa meravigliosa radio, perché le possibilità sono davvero tante, i mezzi per farlo sono davvero tanti, quindi la troverei veramente una bieca scusa quella di dire non ti sto ascoltando, perché veramente non saprei dove trovarti. I Baustelle.

fa surf. Vi dicevo che vi avrei dato un po' di dritte su come ascoltare Radio Rock Italia, perché magari siete in macchina e avete il DAB Plus e allora cercate Rock Italia e ci ascoltate felicemente. Solo che poi dovete scendere dalla macchina perché siete arrivati, e allora c'è l'app sul telefono, sullo smartphone, ve la scaricate gratuitamente per iOS e Android dai vostri store, Play Store che dir si voglia, oppure andate su RadioRockItalia.it. Dopodiché risalite in macchina, vi recate nel litorale o nel nono municipio e allora potete puntare i 96,6 della radio FM e ci trovate felicemente. Ma da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV per vedere la gemella, quella più grande del gruppo, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate, magari che è nella vostra casa al mare. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.

The Elephant Brain di Soffocare qui su Radio Rock Italia 3791 600 190. Se volete parlare con me, Federico Clemente, sono qui per le prossime due ore. Potete chiedermi un po' quello che volete, sostanzialmente, come sto, come starò, dove starò, se l'anno prossimo sarò di nuovo qui sulle frequenze web di Radio Rock Italia, web e non solo, come vi raccontavo poco fa. Soffocare si soffoca molto e contro la calura che stiamo vivendo, ma non solo per quello. Mi ero posto l'obiettivo in questo finale di stagione di lasciarvi qua e là delle tracce che vi sareste potuti portare con voi, no? Durante le vostre vacanze. E allora oggi ho deciso di, dai miei dischi preferiti che sono usciti in questa prima metà di anno, di darvi un po' di consigli musicali, di canzoni, dischi che potreste mettervi metaforicamente nelle tasche per portarli con voi ovunque voi andiate in questi caldi mesi estivi a riposarvi un po'. Ho selezionato parecchia rubetta che sono contento, felice e molto curioso di farvi ascoltare, anche per avere di ritorno il vostro parere.

0: Il fake swing dei Pancake ci porta fino al break. Tra poco vi faccio ascoltare un po' di musica che ho selezionato per voi, per farvela portare in vacanza. Leggo anche qualche messaggio che mi è arrivato qui al 3791 600 190. Prima di tutto ciò però un piccolo, giuro, piccolissimo break.
1: Rockstar. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Questa è Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: Prima di tuffarci nelle novità musicali che voglio lasciarvi così in regalo per le vostre vacanze, torniamo indietro con il classico, il primo di queste due ore di oggi per noi. E che classico, Franco Battiato, Cucuru Cucù.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

capolavoro assoluto, 7 tracce per poco più di 30 minuti di disco, è la voce del padrone, undicesimo album in studio di Franco Battiato, datato 1981, il disco più venduto della storia della musica italiana, e ci credo, uno con i pezzi anche più belli della musica italiana. Beh, ci sta, nella vostra estate è un disco evergreen che potete recuperare ed ascoltare quando volete, non solo come classico di Radio Rock Italia. Perché vi parlo di dischi? Perché ho deciso che voglio lasciarvi un po' di musica in consegna, tipo dei compiti per le vacanze, per farvi ascoltare qualcosa, per lasciarvi anche un ricordo di alta fedeltà, dai, diciamo così, in questi mesi estivi in cui non ci sentiremo, ma anche per darvi l'occasione di scoprire delle cose nuove. Qui a Radio Rock Italia le novità sono, come dire, all'ordine del giorno, ma io volevo portarvi anche qualcosa di personale, qualcosa che ho scoperto nel corso di questi primi 6 mesi e mezzo del 2026. Nulla si distrugge, tutto si trasforma. Dai Camillas sono nati i Crema, che sono un complesso musicale italiano residente a Pesaro, che fanno canzoni ritmate e veloce, ma anche lente e strappacuore. Cercano con semplicità di non stare nei limiti prestabiliti, in sostanza. Tre voci che si intrecciano su melodie gommose e adesive, mentre i piedi battono il tempo senza accorgersene. Musica che nasce dall'assenza di un amico e dalla riorganizzazione emotiva. Loro hanno pubblicato un disco, il loro secondo, che si chiama Wow Wow. 8 pezzi, poco più di 20 minuti di lavoro. Vi consiglio di ascoltarlo perché è molto molto bello. Schegge, luccichini appuntiti, suono rock a tratti ruvido, questi sono i Crema e questa è Miami.

Wow wow dal disco dei Crema. Vi ho fatto ascoltare Miami, primo suggerimento personalissimo degli ascolti da portarvi, da portare in vacanza con voi. Da questo disco dei Crema vi voglio far ascoltare invece un altro brano, Manifesto di Glassbreaker, esordio, disco d'esordio di una band brianzola che si chiama Martini Police. Nell'intreccio pulsante di percussioni elettroniche, linee di basso ossessive, sintetizzatori allucinati, prende forma il racconto di una voce cinica e incapace di comunicare con l'altro da sé, soffocata dal rumore di un mondo irriconoscibile. Disorientati dalla confusione del nostro mondo, cerchiamo rifugio nei suoni distorti, godiamo delle vibrazioni di impianti rumorosi e ci sentiamo al sicuro nel buio delle sale concerto. Prima o poi il piccolo chiodo che sorregge lo specchio delle apparenze davanti al quale abbiamo costruito la nostra sicurezza cederà, e la rottura di questo specchio ci apre gli occhi davanti all'illusione della realtà nitida ed edulcorata che ci è stata sempre presentata. Vediamo ora un mondo che si riflette sparso in mille frammenti taglienti, apprezzando la possibilità di poter indagare la realtà con uno sguardo nuovo. Questo sguardo nuovo è quello dei Martini Police, dal loro disco di esordio che si chiama Glassbreaker. Io vi faccio ascoltare una canzone che in realtà è già in alta rotazione, in rotazione, qui sulla radio del rock italiano, e si chiama Cascara o Cascarà. Devo dirvi che non saprei dove mettere l'accento lo porrei sulla musica sognante dei Martini Police. Eccoli.

si va veloce, tanta musica, poche parole, perché ho tante cose da farvi ascoltare. Ovviamente io poi vi propongo un pezzo dai dischi che però vi consiglierei di ascoltare tutti dall'inizio alla fine, perché in qualche modo hanno tutti qualcosa da raccontare. E da questo Glassbreaker dei Martini Police, esordio di questa band brianzola, vi porto, vi trasferisco in Sicilia da un classe 98 modicano adottato da Bologna, penna intimista e groove soul funky. Lui si chiama Nico Arezzo, è veramente una piccola perla. Secondo me il pezzo che vi andrò a far ascoltare lo ha realizzato insieme ad Anna Castiglia, sì, quella di X Factor, e in realtà anche lui è passato da X Factor, e mi sono fatto l'idea che il brano che ho scelto da quel disco, che è il secondo di Nico Arezzo e che si chiama Non c'è fretta, parli delle madri che mentre i figli crescono, evolvono, esplorano il mondo, loro rimangono sempre un po' le stesse, con un particolare riferimento, quello di Nico Arezzo, che è modicano alla Sicilia, e in più in generale, se vogliamo, a tutti quei genitori che mentre i figli vanno via aspettano solo che tornino a trovarli e si fanno gabbiani solo con i racconti che ricevono da loro. Nico Arezzo. Money.

Sempre a stissa, scusatemi il mio siciliano, così lascia un po' a desiderare il pezzo di Nick Arezzo e Anna Castiglia che ho estratto dal disco del cantautore classe 98 modicano che si chiama Non c'è fretta, dischi che ho apprezzato in questo inizio dell'anno 2026 e che vi lascio nelle tasche, nelle cuffiette per la vostra estate. In questa esplorazione musicale passiamo dalla Sicilia al nord, perché vi devo raccontare del disco di una cantautrice milanese che si chiama Marta Del Grandi, che è molto molto bello. Si chiama Dream Life e attraverso questo disco lei riesce a costruire uno spazio musicale in cui stare e con cui si conferma tra le realtà italiane e non solo più interessanti di cui tenere conto quest'anno e gli anni a venire, perché Radio Rock Italia è la radio del rock made in Italy, che sia esso in lingua italiana o no, e infatti Marta Del Grandi canta in inglese. Non solo per questo credo, ma anche per i suoni, per la forma che assume, l'ho dovuto ascoltare più di una volta per apprezzarlo, ma vi assicuro che poi arriva. Ci si mette un po' perché è un lavoro per sottrazione che diventa talmente essenziale da aver bisogno di tempo per essere assorbito. E quella di Marta Del Grandi è una dream life disillusa. In questo caso il sogno è piuttosto uno spazio instabile, una zona di frizione in cui reale e irreale si confondono, dove desideri, memorie, paure, tensioni personali e politiche convivono senza mai risolversi davvero. È il sogno come lo viviamo oggi un po', no? Rispecchia la realtà di tutti noi, questo sogno intermittente, frammentato, attraversato dall'ansia del presente. Dream Life di Marta Del Grandi si sviluppa come un album di fotografie e io tra le fotografie vi faccio ascoltare quella di Antartica.

Grandi Antartica, in realtà c'era una C di mezzo, per questo sono un po' inciampato nel annunciarvi il titolo di questo pezzo dal disco Dream Life, un altro dei miei consigli musicali per questa estate. Passiamo da un pezzo un po' sognante, insomma molto ordinato, alla confusione più totale. Sto parlando di quella che viene considerata da molti la band italiana più interessante del momento, in bilico tra cantautorato, soul ed elettronica. Loro si chiamano Tamango e sono uno spericolato esperimento musicale che è nato nel 2018 a Torino. Dal 2021, quando reduci da una pandemia che ci aveva completamente svuotati, i Tamango si presentano al mondo, pubblicano un EP che si chiama Come fossero carezze e da lì cominciano a pubblicare una sequela di singoli, video irresistibili, fino a buttare fuori, finalmente, per molti, anche per me, devo dirvi, il loro primo vero album. Dico anche per me perché io l'ho scoperti così, attraverso questo disco che si chiama Tamango. Voi direte come il gruppo, sì, ma con l'apostrofo, all'apostrofo tra la T e Amango. La follia pura, vi invito ad ascoltarlo perché è molto molto interessante. Da quel disco io vi propongo Oh Darling.

Penso che abbiate capito di che pasta sono fatti i Tamango. Abbiamo ascoltato Oh Darling, ma c'è molto altro e molta più follia, anche se vogliamo, nel disco di fatto d'esordio di questo collettivo che si chiama Tamango, il cui disco si chiama Tamango, T' Amango, e che vi consiglio. Ma per chiudere questa rassegna di dischi che vi lascio così come compito per le vacanze, dai, diciamo così, intanto al 3791 600 190, se volete recensirmi quello che avete ascoltato finora, mi fa molto piacere. Compreso questo ultimo disco, molto molto particolare, perché arriva da una serata di beneficenza che si è tenuta all'Auditorium di Roma, ideata da Elio Germano e partecipata da tanti artisti nostrani, da Brunori Sassa, Willy Peyote, passando per Paola Cortellesi, con l'obiettivo di raccogliere fondi per la comunità di Sant'Egidio. Da questa serata nasce questo disco che ho definito meravigliosamente pazzo, molto divertente ma anche profondo, che contiene alcuni pezzi simbolo del rock mondiale ma tradotti in romanesco, grazie tra l'altro ad un lavoro titanico proprio di Elio Germano, che non solo ha tradotto i testi delle canzoni ma li ha proprio adattati e in romanesco. Parte musicale che è guidata da Giampaolo Felici, tra i fondatori degli Ardecore, supergruppo nato dall'incontro artistico proprio tra il cantautore Giampaolo Felici e la band jazz degli Zoo. Vi dico che in questo disco potete trovare Lillo, che presta la voce a Devo Restà o Me Devo o Me Ne Devo a Na, riadattamento di Should I Stay o Should I Go dei Clash. C'è un Guzzanti Bob Dylan, lo stesso Elio Germano che romanizza Jimi Hendrix, Danno che canta in Tre Passerotti come Bob Marley. Ma io da questo disco vi voglio far sentire Margherita Vicario, che diventa un Amy Winehouse di Borgata.

0: il riadattamento con la voce di Margherita Vicario di Rehab di Amy Winehouse, da questo disco che sembra un gioco ma in realtà è molto molto di più. Si chiama Pane Arpane, Elio Germano con gli Art Deco e tantissimi artisti nostrani, nato come raccolta fondi, è diventato un bellissimo caso musicale, almeno per quanto mi riguarda, ultimo di questa rassegna di novità musicali che potete portare in vacanza con voi. Rockstar.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: Ma le novità non sono finite qui, ne ascoltiamo una di quelle in alta rotazione qui sulla radio del rock italiano, è quella di ottobre, si chiama Ossessione.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

C'è qualcosa di strano in questo pezzo, un suono forte, metallico, perché in effetti le sonorità sono molto ruvide, diciamo, molto diverse da quelle che avevamo conosciuto di lei, di Giulia Panza in arte Ottobre, ma questo non è solo un punto, un qualcosa di sonoro, un qualcosa di musicale. Ciò che mi sposta completamente e mi dissocia un pochino è il fatto che questo brano in origine è un Latin Urban, arriva da Sanremo, di Samurai J, e si chiama Ossessione, e Ottobre ce ne restituisce una cover, come abbiamo detto, decisamente strong nelle sonorità, che si discosta tanto, no, dal pezzo originale, motivo per cui crea questa sorta di dissonanza, se vogliamo, soprattutto per coloro che hanno nelle orecchie il pezzo originale. In ogni caso, una delle novità in alta rotazione su Radio Rock Italia, la radio del rock made in Italy. E già che si parla di novità, già che io ve ne ho portate tante di mio gusto, diciamo così, di pezzi che ho evidenziato, no, con l'evidenziatore in questi mesi, lasciatemi dire che anche in questa radio, se ascoltate tanta musica nuova, se ogni settimana ci sono tante novità in alta rotazione, è per merito di Riccardo Magni, al quale mando un saluto e un ringraziamento per il lavoro prezioso che fa per questa Radio Rock Italia, per questa emittente, selezionando ogni settimana tantissimi pezzi nuovi, freschi, a volte anche sconosciuti, di artisti in rampa di lancio, per portarli a noi e a tutti voi. Riccardo lo potete ascoltare il giovedì dalle 20 alle 22, anche lui ha un 2-3 settimane di lavoro ancora qui, non solo per le novità ma anche per la sua trasmissione, quindi lo volevo ringraziare a nome di tutti, anche di voi ascoltatori, perché è il Deus Ex Machina di tutte le novità che passano per Radio Rock Italia. Ce ne vuole di lavoro, bisogna ascoltare tanti pezzi, insomma bisogna avere orecchio anche per le cose che funzionano in radio, e anche un po' di capacità di scoprire ciò che potrà magari funzionare in futuro. Quindi ancora un grazie a Riccardo Magni, un salutone a lui e un po' di Vasco, va, che ci sta bene.

dall'omonimo decimo album in studio di Vasco Rossi, Gli Spari Sopra, ripresa tra l'altro dalla canzone Celebrate degli Unemotional Fish, con il testo interamente riscritto da Vasco Rossi. Dopo tutte queste novità, un po' di canzoni, una canzone almeno dai, che ci riportasse indietro nel tempo, in particolare al 1993 ci sta. Tornando alla stretta attualità, lasciatemi salutare Samuele che mi scrive un bel messaggio, lo prendo come un bellissimo messaggio. La risposta è: non lo so Samuele, bisogna vedere un po' che cosa succede, bisogna fare anche un po' di hype. Mi piacerebbe molto, ma è tutto da studiare. Io comunque ti ringrazio per essere stato qui con me e ti dedico questa nuova canzone.

È per me, che poi è per me, è per Samuele in questo caso, ma è anche per tutti e tutte voi che siete stati e state felicemente, mi auguro, all'ascolto di questo programma che si chiama Alta Fedeltà nella sua prima stagione qui su Radio Rock Italia, che sia il preludio di tante altre stagioni, che sia il preludio del fatto che si possa passare insieme sempre più tempo. Ecco, questo è l'augurio che anch'io mi faccio, oltre a Samuele. Vedremo, dai, vedremo la prossima stagione che cosa succederà con l'interesse e con la curiosità che si deve avere per le cose nuove, per tutte le cose nuove in realtà, con l'interesse che dobbiamo avere nella vita però anche per le domande esistenziali. Ecco, è estate, fa caldo e io cerco di curare l'afa con delle freschissime domande esistenziali del tipo: abbiamo il controllo delle nostre parole? Si può essere felici quando gli altri non lo sono? Vi pare poco? Mica facile. Ma non sono l'unico che si è fatto queste domande, anzi non sono stato proprio io quello ad averle pensate. La notizia arriva dalla Francia, vi racconto tutto dopo i Subsonica.

Subsonica con Punto Critico. E a proposito di punti critici, lo è stato un momento di criticità l'esame che si sono trovati davanti i maturandi francesi, in particolare le domande che si sono trovati su questo foglio. Vi dicevo, abbiamo il controllo delle nostre parole? Si può essere felici quando gli altri non lo sono? Ecco, queste domande si sono trovati davanti appunto i maturandi francesi un mese fa esatto, durante l'esame di quest'anno nella temutissima e celeberrima prova di filosofia, che è una consuetudine molto radicata, scopro, nella cultura francese, questa prova di filosofia che ha proprio delle domande del genere e viene ritenuta una sorta di rito di passaggio lì da loro, no? Ricordato dagli adulti che ci sono passati anche a distanza di anni, sia per la difficoltà delle domande, insomma potete averle considerate da soli le difficoltà delle domande, ma anche per i voti di questa prova che tendenzialmente sono sempre piuttosto bassini, anche mi permetterei di aggiungere proprio per i dubbi esistenziali che non solo diciamo sono lì da commentare in un esame, ma che forse ti fanno venire anche dei dubbi e delle domande nella vita, cioè si insinuano nel cervello e generano parecchie riflessioni.

0: al 3791 600 190. Davide da Genova, di cui ricambio il saluto, mi dice: queste domande che sono state rivolte ai maturandi francesi mi ricordano Fuori dal tempo dei Blu Vertigo. E caro Davide, non hai tutti i torti, mi sento di dirti. A proposito di domande esistenziali, questo pezzo dei Blu Vertigo se ne pone tantine. E quindi io direi che oltre a questo abbiamo il controllo delle nostre parole e si può essere felici quando gli altri non lo sono, che appunto sono le domande che si sono trovati davanti i maturandi francesi, ce ne facciamo delle altre direttamente, visto il consiglio di Davide, dal pezzo dei Blu Vertigo. Ok? Altre domande su domande.
1: Non

0: Fuori dal tempo, lo sono i Blu Vertigo, lo siamo anche noi, se possiamo dire così. Credo che fosse ora il pezzo della canzone in cui il buon Morgan cominciava a farsi e a farci delle domande piuttosto esistenziali, eccole.
1: Ti piacciono le riviste di meccanica? Vuoi bene a tua madre?
0: Le riviste di meccanica, vuoi bene a tua madre?
1: Ti piacciono le riviste di meccanica? Vuoi bene a tua madre?
0: E poi subdolo, eh? Basse, basse.
1: Le riviste di meccanica? Hai paura della morte?
0: Hai paura della morte? Eh?
1: Ti piacciono le riviste di meccanica?
0: Capito? Le dice basse, basse, no? Che tu magari manco ci fai caso, però ti si infilano in testa, capito? Vabbè, dai, finiamola qui. Ci piacciono le riviste di meccanica? Non lo so, non è stata neanche la domanda posta ai maturandi francesi. Erano di tutt'altro tenore le loro domande, le domande che gli sono state rivolte in questo celeberrimo esame di filosofia. Come chiarito in una circolare del Ministero dell'Istruzione francese, uno degli obiettivi di questo esame così particolare, ma anche così profondo, se vogliamo, è quello di valutare se gli studenti siano in grado di articolare in modo autonomo un discorso rigoroso e coerente e di esprimerlo in modo chiaro, andando ad integrare nella riflessione anche le conoscenze filosofiche che hanno acquisito con lo studio fino a quel momento. Sono domande complesse, ma le classi dei licei francesi arrivano relativamente preparate a questo tipo di domande perché, aprite bene le orecchie, una parte proprio del programma di filosofia è basata sullo studio cronologico di alcuni autori, e ok, questo è un po' quello che succede anche qui in Italia, ma un'altra si concentra su nozioni generali e interdisciplinari come la libertà, la giustizia, la verità, il linguaggio, la coscienza, la felicità e il tempo. Cioè, insomma, ci rendiamo conto? Che fa bene, per quanto mi riguarda, per quello che penso, per l'esame finale ovviamente, dei 3 anni di liceo, perché loro ne fanno 3, ma credo anche nella vita. L'idea ampiamente condivisibile della scuola francese è che per diventare un buon cittadino sia necessario un percorso di riflessione collettiva su questi valori.

0: Rock Spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Questa è
5: Alta Fedeltà.
4: Suona come sei.
6: Non è esaurito l'argomento delle domande esistenziali che ci arrivano dalla maturità in Francia. Prima però ci concediamo un tuffo nel passato con Nada, senza un perché.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: disco di Nada si chiama Senza un perché. Sì, scusa Nada.
1: Lei non dice mai niente.
0: Certo, se non parla mai, non dice mai niente, non c'era forse neanche bisogno che io ti restituissi la parola. Sono le 16:20 di questo caldissimo 15 di luglio. State ascoltando la radio del rock italiano, che si chiama Radio Rock Italia. Io invece sono Federico Clemente, vi accompagno nelle due ore che vanno tra le 3 e le 17 di ogni mercoledì pomeriggio in questo palinsesto variopinto, così ricco anche di proposte. La mia di proposta è quella di assorbire un po' di questo spirito francese, perché ci stanno un po', si può dire, ci stanno un po' antipatici, ci sta, vero che anche loro non fanno niente per essere più simpatici agli occhi del resto del mondo, però hanno questa tradizione che poi si concretizza nella prova di filosofia, degli esami di maturità, che sicuramente crea delle persone molto più centrate, molto più consapevoli, perché concentrano proprio una parte del programma annuale su tutta una serie di nozioni generali come libertà, giustizia, verità, linguaggio, coscienza, felicità e tempo, che farebbero bene un po' a tutti, anche a molti di noi.

0: Dicevamo sono un po' antipatici i francesi, non fanno nulla per starci più simpatici di così, ma a livello di educazione nelle scuole alziamo le mani, anche perché di questa prova di filosofia pensiamo che possa essere una prerogativa delle materie linguistiche o classiche, ed invece è un esame che sostengono anche nei licei a indirizzo tecnologico, per esempio, e quindi durante l'anno probabilmente si interrogheranno sulle stesse preziose cose di cui sopra. Ovviamente è chiaro che nella valutazione poi della prova di filosofia in un indirizzo tecnologico di un liceo il peso del punteggio finale è più basso, ovviamente, no? Però ci sono comunque questi temi, domande un po' diverse, non più facili, solo diverse, perché ad esempio alcune delle domande di quest'anno erano: discutere equivale a cercare la verità? Cioè, vi rendete conto della portata di queste domande se ce le facessimo anche una sola volta tutti noi? L'altra è: la tecnica può essere difettosa? Vabbè, comunque un esorcismo, se vogliamo, collettivo, quello che viene fatto in Francia a colpi di massime e pensatori, di fatto poi per sancire l'ingresso di questi ragazzi nell'età adulta. Praticamente lo Stato francese ti dice: benvenuto nel mondo dei grandi, dove nessuno ha le risposte e il tempo scade sempre troppo in fretta.
1: Te ne sei accorto, sì?

Dai dubbi esistenziali alle canzoni esistenziali, lo è questa di Bruno Risas che casca a fagiolo mentre facevamo il discorso dei dubbi esistenziali. Si chiama Non per niente la verità e forse è uno dei pezzi italiani più belli scritti negli ultimi 26 anni, dai, facciamo così, dal 2000. A proposito di cose esistenziali, la scienza dice che non ci pentiamo mai delle cose folli che facciamo, ma soprattutto di quelle che non abbiamo fatto per paura del giudizio degli altri. Eppure oggi spendiamo, dice sempre la scienza, l'80% delle nostre energie mentali a chiederci e poi di quello che faccio la gente cosa pensa. Ma la verità, quella vera e un po' cinica e non quella per forza brunoriana, è che agli altri non importa poi molto, ognuno è troppo impegnato a essere il protagonista del proprio film per fare lo spettatore del vostro.

Abbiamo un problema enorme, secondo me, col cercare di fare sempre la scelta giusta, che spesso è giusta per tutti, come dicevamo, tranne che per noi. Quasi sempre arriva, se ci pensate, già approvata, piace ai genitori, tranquillizza gli amici o i partner in generale, convince il commercialista delle volte. E se la racconti a cena, difficilmente trovi qualcuno che ti dirà che hai perso la testa in qualche modo. E quindi ci troviamo spesso di fronte a qualcosa che ci protegge dal giudizio per gli altri, no? Degli altri, no? Dicevamo, ci chiediamo spesso, e poi la gente cosa pensa di quello che faccio, anche se non tutti ci stanno sempre lì a guardare. Di sicuro non ci protegge dal rischio di vivere una vita che non avremmo scelto davvero.

Lasciare un lavoro stabile, trasferirsi senza conoscere nessuno, chiudere una relazione che sulla carta funzionava o ricominciare quando tutti ti dicono che ormai è tardi. A proposito di come ci fotte l'amore cantato dalla Municipal, passiamo un'enorme quantità di tempo a cercare la decisione migliore, come se esistesse davvero una risposta esatta. In tutto questo discorso mi è venuto incontro un post che ho letto sulla pagina Instagram di The Muffa, in cui c'è scritto: confrontiamo recensioni, chiediamo consigli, facciamo liste di pro e contro, ascoltiamo podcast, leggiamo libri, andiamo in terapia, chiediamo un altro parere, tutto pur di evitare quella sensazione insopportabile di aver preso la strada sbagliata. Solo che le decisioni che cambiano davvero una vita, se ci pensate, come scrivono su The Muffa, raramente sembrano quelle giuste mentre le stiamo prendendo. Sembrano premature, irresponsabili, a volte confuse. Di base sembrano tutte quelle che ti fanno perdere il sonno e mai quelle che ti fanno sentire davvero una persona matura.

Le scelte giuste, giuste per chi le prende, non per tutti gli altri, si intende, viste da fuori, assomigliano molto più a degli errori che a delle scelte di buon senso. Il problema, continuo a leggere da questo post di The Muffa, è che abbiamo finito per confondere la scelta giusta con la scelta approvata, ma non sono la stessa cosa. Una decisione può essere perfetta da spiegare e completamente sbagliata da vivere, può essere sensata, razionale, condivisibile e allo stesso tempo però allontanarci da quello che desideriamo davvero. Altre invece sembrano incomprensibili finché poi non diventano l'unico motivo per cui la nostra vita ha preso una direzione diversa. Eppure, concludiamo, se c'è una cosa che la vita insegna con una certa ostinazione è questa: quasi nessuno ricorda il momento in cui ha fatto la scelta più corretta. Ricorda il momento in cui ha avuto il coraggio di fare una scelta che fino al giorno prima sembrava completamente sbagliata.

Direi che questa frase finale del pezzo degli Atlante ci stava molto bene per tutti e tutte quelli e quelle che sono stanchi e stanche di scappare soprattutto da se stessi, e anche oggi la nostra dose di pesantezza emotiva settimanale ce la siamo tolta dalle scatole.

0: Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport, a Roma, dal 1957.
6: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
7: Per fortuna che tra poco arriva Lele Guzzardi e la sua Rochipirina 500. Prima però ci concediamo un'altra novità, che è una novità quasi nuova, diciamo, perché c'è Gianna Nannini con America Inc.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Le barre di Marrakesh, che tra l'altro nasce nello stesso anno d'uscita di questo storico successo di Gianna Nannini, i suoni elettronici contemporanei di Dardust arricchiscono questa versione 2026 di America, appunto il successo di Gianna Nannini datato 1979, una nuova versione appunto 2026 o 2.0, fate voi, che vuole fotografare dopo 47 anni il declino di quel vecchio sogno americano, la fine di quell'illusione raccontata con il pezzo che insomma ha quasi 50 anni, niente male, quello originale di Gianna Nannini, di cui si sono mantenute le sonorità rock in qualche modo, che mantiene un po' l'impianto di base, appunto come vi dicevo, con le aggiunte del Marra e dei suoni di Dardust. In pratica ci vuole dire sono passati quasi 50 anni da quando il sogno americano un po' irrompeva nella nostra vita e non è cambiato un di niente, no, proprio zero. Noi guaribili ottimisti.

0: Senti come finisce questa canzone.
1: Beh, devo dire, devo
0: ti pare un po' drastica la scelta dei Vintage
1: credo,
0: Violence.
1: Credo di sì, credo di sì.
0: Porca miseria. Buon pomeriggio Lele Guzzardi, ma anche ai Vintage Violence, che ci ricordano che dall'ottimismo si può guarire.
1: Esatto, ma perché loro sono dei guaribili ottimisti e quindi chiudono le canzoni come gli pare.
0: Oh. Un violentissimo Lele Guzzardi oggi che ha provato a farmi fuori in tutti i modi. No dai, scherzi a parte, tu ti ritieni un guaribile o un inguaribile ottimista?
1: Questa è tosta. Ma no, dai, guaribile. Cioè nel senso che posso guarire dall'essere
0: certo,
1: ottimista.
0: Certo. Sì. Un inguaribile o un guaribile romantico?
1: No, guaribile. In quel
0: un
1: caso.
0: Inguaribile o un guaribile amante della radiofonia?
1: Lì bisogna vedere. Lì

0: Guarda, la linea è molto molto sottile.
1: Lì temo che siamo tutti piuttosto inguaribili, sì. Signori e signore, per voi, nel, tutta la sua bellezza. Perché poi, no, sì. noi siamo tra le poche radio in cui non c'è ancora la radiovisione, no?
0: Beh, sì, sì, sì. Da una parte, sai, ci saremmo fatti molti nemici e molte nemiche, però
1: assolutamente
0: non lo so.
1: Sì, non,
0: lo so.
1: Non ci saremmo potuti vestire così, no, alla cazzo mannaggia,
0: come
1: ok?
0: Certo, certo.
1: Però è vero pure che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici si perdono della bellezza inaudita.
0: Sì, sì, sì, sì. Soprattutto il mercoledì 15-17.
1: Ma anche 17, dai, 15-20.
0: Dai, vabbè, va.
1: Chi ci sta poi? Sara K.
0: Beh, sì, sì, sì. Ma guarda, ma
1: è un palinsesto bello,
0: ma sì, dai, sì. Violinata, tutti e tutte.
1: Hai un minuto per dirci cosa hai in serbo per tutti noi oggi pomeriggio.
0: Allora, sport di nicchia, gossip, poi subito dopo la poesia di cui sopra. Poi solite non ricorrenze alla fine, perché sono dei i compleanni di personaggi sconosciuti, completamente sconosciuti. Giornata mondiale, eccetera, dell'ONU, l'organizzazione non ufficiale. Tantissime
1: altre
0: cose.
1: Mamma
0: mia, tante proprio, tanto.
1: Meraviglioso.
0: Forse troppe.
1: Forse anche troppe, un po' tantine, troppe, se posso dirvelo. Se anche voi non vedete l'ora di assumere come me un po' di Rocchipirina 500, restate all'ascolto di Radio Rock Italia e della radio del rock italiano. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo mercoledì prossimo per la penultima puntata, sempre tra le 15 e le 17. Mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. Io vi voglio sempre tantissimo bene. Ciao, ciao Lele.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato Alta Fedeltà. Suona come sei.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ha semplicemente detto che anche oggi, mercoledì 15 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, è iniziato il programma che se ne prendete due non diventerà mai mille. La Rochipirina 500, ma certo, ma come state, cari amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano, in questo caldissimo, veramente non so come spiegare, in questa bellissima estate 2026, ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show. Ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Fex Federico Clemente che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti con alta fedeltà.
4: Dato la lotta sociale si basa su cosa? All'ultima manifestazione erano tutti le Nike. Proibirei di protestare i borghesi, ma poi dovrei smettere.

Ed è proprio allerta dei Dinamite con tanta pace interiore e molta sobrietà che dà il via alla Rochipirina 500 in questo mercoledì 15 luglio 2026. Ma la domanda proprio che ci attanaglia in questo istante è: cosa offrirà il menù di questo programma? Beh, essendo mercoledì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rochipirina 500. Quindi cominciate già a prepararvi psicologicamente, fisicamente. Soprattutto, poi ci sarà lo sport di nicchia di oggi. Lo scoprirete all'inizio della terza ed ultima ora del programma. Poi, insomma, ci sarà solito gossip, solita poesia, solite cose della Rochipirina 500, ma tante, tantissime altre che ho già in serbo per voi.

0: FOMO, FOMO è il secondo brano di oggi della Rochipirina 500, ma prima vi ho detto più o meno tutto quello che offrirà il menù di questo programma da qui fino alla chiusura, quindi fino alle ore 20 circa, ma sono stato molto molto vago, vi ho detto giusto due parole, non sono stato lì proprio a specificare tutto quello di cui vi parlerò, ma adesso, visto che il mio animo buono a quest'ora è sempre molto presente, dato che so tra l'altro che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ma è giusto che sia così, non vi biasimo assolutamente, tranquilli e tranquille, ma adesso voglio farvi sapere tutto quello che ho in serbo per voi in questa giornata. Eccolo qua.
1: Trenire cemos, get fit with Rozki Pirina pet stop.
0: Pet stop, giusto. Riccio
1: ciuvamo record, coi supostabili pitbull, i njegovi fanovi.
0: Vero.
1: Ma piccola vam pokazuje gde senka.
0: Sì,
1: umu beba rođenih u Peru koje su dobile ime Haaland. O tome kada možete da koristite klima uređaj. Biće tu današnjeg nišnog sporta Castelsa. Zatim uobičajeni tračevi
0: i poezija. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rochipirina 500 di questo mercoledì 15 luglio 2026. Io ve l'avevo detto, era in serbo per voi, quindi se volete ascoltare tutto quello che avete appena sentito anche in italiano, nella nostra lingua, e beh, rimanete su Radio Rock Italia. Solo questo.

0: i Pancreas ci suggeriscono di saltare, ma invece al break delle 17:15 minuti ci arriviamo in compagnia dei Nuovo Disordine Mondiale e la loro Diamond, e poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e tutta la Rockipirina 500 per voi, dunque rimanete lì.
1: Hai mai avuto paura di chi dorme dentro al cuore? Hai mai avuto paura di una voce interiore? In fin dei conti sai che la puoi anche ignorare. La tua condanna è che non sei riuscito mai a saltare.

fuori, diventa ciò che sei, imparando dai tuoi errori. Sei tu che scegli se soccombere al male o farne la lezione più bella da imparare.

0: ciò che vuoi e non ciò che dici.
1: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Questo è Rocky Pirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: Ed è così, è proprio vero, soprattutto quando sono le 17 e 16 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Eugenio Finardi con la sua Diesel.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1977, direttamente dall'omonimo album Diesel, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Eugenio Finardi, proprio con Diesel, il primo classico per quanto riguarda la Rockipirina 500 di questo mercoledì 15 luglio 2026. Ma adesso invece voglio ricordarvi la modalità per entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono e che vi terrò compagnia fino alle ore 20 di questo ennesimo mercoledì che la vita ci ha messo davanti, ovvero il nostro fantastico ed affascinantissimo, anche bellissimo devo dire, numero WhatsApp, il 3791 600 190, numero grazie al quale appunto potete entrare in contatto con me e dove potete mandarci insomma dei messaggi di testo, messaggi vocali, gli uni o gli altri alla fine. Esattamente, ma invece come ascoltare la Rockipirina 500 e tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e anche la musica rock italiana? È semplicissimo, se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale, basta digitare Rock Italia e il gioco è fatto, oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, dove potete ascoltare Radio Rock, ma naturalmente Radio Rock Italia pure in streaming su www.radiorockitalia.it, oppure se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Insomma, come dico tutti i giorni, ascoltare Radio Rock Italia è super semplicissimo, e se non lo fate
1: veramente mi scrivo ai terroristi, eh!

Verdena, volevo magia e invece eccovi la Roghiverina 500 che sarà qui a tenervi compagnia, io il suo principio attivo, il vostro l'eletto, fino alle ore 20 di questo mercoledì 15 luglio 2026. Ma adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni mattina indice, mi fa sapere, io poi ve lo faccio sapere il pomeriggio, indice una giornata, a volte mondiale, internazionale, condominiale, rionale, insomma dipende sempre dall'entità della giornata. E oggi, mercoledì 15 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale, quindi importantissima, della lucina rossa, quella del televisore, che con la luce accesa, beh, neanche si nota, ma appena ti metti a dormire al buio è più luminosa di una supernova che vi sta arrivando addosso, rossa ovviamente, e vi sta praticamente a 50 centimetri. Ditemi se non è vero, dai!

RSI, mi importa na sega. Beh, come i compleanni dei personaggi conosciuti, personaggi famosi, no? Perché sapete bene, se non lo sapete lo state per imparare, che io della Rokipirina 500, il suo principio attivo, il vostro Leletto, mi batto per non fare gli auguri ai personaggi conosciuti, perché essendo tali sicuramente tantissime persone glieli faranno, e quindi mi batto invece per festeggiare i personaggi sconosciuti che ogni giorno, insomma, compiono gli anni e fanno il proprio compleanno. Ecco, è oggi 15 luglio 2026, ma come ogni 15 luglio che arriva sulla faccia della terra, è il compleanno del personaggio sconosciuto, amico sconosciuto, Franz, alpinista, che stava per raggiungere proprio oggi un record, ma ha mandato tutto a monte. Però anche per questo tanti auguri a Franz. Tantissimi auguri all'amico sconosciuto, personaggio sconosciuto di oggi, Franz, alpinista, che oggi stava per compiere un record mondiale, ma poi alla fine non gli andava più e ha mandato tutto quanto a monte. Però dai, proprio per questo la Rokipirina intera ti augura tanti auguri.

0: This Eternal Decay, Broken Heart. Beh, di cuori rotti ce ne sono stati tanti, perché tutti volevamo che Franz, l'amico sconosciuto di oggi, alpinista, compiesse questo record, arrivasse e distruggesse questo record che è stato insomma tenuto, era già da anni che c'era nel palmarès dei record mondiali. E niente, lui, Franz, alpinista, oggi compie gli anni, ma non ce l'ha fatta a rompere questo record, a raggiungerlo e superarlo, e ha mandato tutto a monte. Però tanti tanti auguri al personaggio sconosciuto di oggi. Ma al 3791 600 190 la nostra amica Isabella mi fa sapere che dalle sue parti è una giornata da festeggiare, e soprattutto c'è anche un altro sconosciuto, anzi un'altra sconosciuta da festeggiare.
1: Eccolo. Ciao qua. Emma, buongiorno alla giornata mondiale del... Dai su, fai la posta tardi, così ti sbrighi presto, perché a quell'ora non c'è nessuno. E ne esci vivo dopo 3 ore.
0: E vai.
1: E oggi è il compleanno della sconosciuta, sì, Samantha, impiegata postale, che è simpatica come un dito nel veredano.
0: Ecco, proprio perché non so perché, ma le due cose mi sembrano proprio congiunte l'una con l'altra. Ma vabbè, sai che ti dico? No, facciamoci nemici anche gli impiegati e le impiegate postali oggi, in questo mercoledì 15 luglio 2026. Quindi niente, Samantha, non ti faccio gli auguri, che ti devo fare?

0: Muro del canto, l'anima dell'email, dedicata a questa Samantha di qui sopra che ci ha raccontato, insomma, la nostra amica Isabella al 3791 600 190, diciamo a tutte le persone che ci fanno perdere tempo così in generale, ecco, nella vita. Ma io tempo fa, qualche giorno, se non sbaglio lunedì, se non dovesse essere stato lunedì,
1: va bene lo stesso,
0: lo vado ad andare bene lo stesso, appunto, vi ho parlato di come utilizzare l'aria condizionata nelle nostre macchine per diventare dei professionisti e delle professioniste dell'aria condizionata. Ma attenzione, perché l'aria condizionata di cui sopra mica si può tenere sempre accesa, infatti si può incorrere anche a delle multe salatissime. Fra poco rimanete qui sulla Rocky Pirina 500 che vi spiego tutto.

Fractures. Beh, allora sì, intanto vi rinfresco un pochino, e il verbo è proprio adatto, è proprio per questo, insomma, alla fine un pochino me lo merito. Vi rinfresco la memoria su come utilizzare l'aria condizionata da veri professionisti e vere professioniste. L'ho provato ed è vero. Allora, quando lasciate ovviamente la macchina sotto il sole con questi gradi inverecondi di quest'estate 2026, soprattutto se vivete in città, ecco lì è proprio la maledizione più totale, appena accendete il motore per ripartire, che dentro c'è una temperatura invivibile, lo sappiamo benissimo, appena accendete il motore, piano piano, gradualmente accendete anche l'aria condizionata, ma alzate, abbassate completamente i finestrini mentre siete in marcia, piano piano. E poi quando invece siete già partiti o partite da un po' di tempo, chiudete i finestrini, ovviamente abbassate un pochino la temperatura, e soprattutto mettete il ricircolo, quello dell'aria interna, così la macchina non va a pescare l'aria infuocata dall'esterno, ma vi terrà dentro un semi frigorifero. E questa era la modalità per utilizzare l'aria condizionata da veri professionisti e professioniste, ma dal web ci fanno sapere che non si può sempre utilizzare l'aria condizionata. Infatti, come dicevo prima, si può incorrere in una multa salatissima di 444 euro. Fra poco vi spiegherò come non prenderla.

0: Rock Spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
5: State ascoltando Rocky Tirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Sì, soprattutto se volete capire come non incorrere nella multa per aver acceso l'aria condizionata quando non potete, rimanete qui sulla Rocky Tirina 500. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Mr. Bison con Cosmic Tide.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: e questa Cosmic Tide anticipa il loro nuovo concept album, il settimo, che uscirà a settembre. E Mr. Bison con la loro Cosmic Tide è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e la prima della Rookie Pirina 500 in questo mercoledì 15 luglio 2026. Dunque applausi! Applausi a profusione, però non troppo forti, non troppo vigorosi, perché comunque fa veramente caldo. Ma a proposito di caldo, vi stavo parlando dell'aria condizionata, che sì, ormai vi ho detto la chicchetta per essere dei professionisti e delle professioniste dell'aria condizionata in macchina, ma attenzione, perché non sempre potete tenerla accesa. No, infatti si può incorrere in una multa fino a 444 euro.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, è così. Allora, il codice della strada parla chiaro. È vietato tenere acceso il motore ad autoferma o in sosta per far funzionare l'aria condizionata. Non si può fare, nessun problema, insomma, a godere dell'aria fredda mentre si è in marcia. Ma se ci fermiamo in una piazzola di sosta, bordo strada, insomma, il motore acceso, il condizionatore purtroppo deve essere spento. Tutto questo per le macchine, insomma, a carburante, quindi benzina, diesel, GPL o metano, e non vale per i veicoli elettrici, beati loro.

Come canta Mille, la vie è fantastique, solamente se fantastique il titolo di questo bellissimo brano di Mille, e la vita è ancora più fantastica se non incorriamo nelle multe da 400 fino a 444 euro, perché con macchina in sosta abbiamo il motore acceso e l'aria condizionata accesa non si fa, mi raccomando, perlomeno non fatevi beccare, ma questo ce lo siamo detti fra noi. Ma adesso cominciate a prepararvi sia psicologicamente che fisicamente, perché fra poco cominceremo ad allenarci e tornare in forma con la Rocky Pirina 500.

Teatro degli orrori, io cerco te, anch'io cerco te che sei all'ascolto di Radio Rock Italia della Rokipirina 500 in questo mercoledì 15 luglio 2026, perché voglio farti allenare e tornare in forma con la Rokipirina 500. Ebbene sì, sono degli esercizi, due nello specifico, che vi somministrerò per tornare in forma, rimanere in compagnia insieme, allenarci insieme, ma soprattutto serviranno anche ad altre cose, e i due esercizi che vi somministrerò oggi saranno i jumping jack, che serviranno sì per allenarvi, sia per tornare in forma, sì, ma soprattutto per farsi vedere dalla fortuna, che sembra che ultimamente, insomma, ci stia un pochino schifando, forse anche schifando, eh. Comunque, il primo è questo. Il secondo invece saranno i wall sit, che saranno sì per allenarvi, tornare in forma, eccetera eccetera, ma soprattutto per far sfogare le persone colme di spirito intorno a voi, che vi diranno: oh, ma che stai tenendo il muro? Ecco, questi saranno i due esercizi di oggi della rubrica In Forma con la Rokipirina 500. Preparatevi!

Isola delle Rose, se andrò all'inferno tu verrai con me. Se invece mi allenerò e tornerò in forma con la Rochiprina 500, tu farai la stessa cosa. Infatti è arrivato il momento di spiegarvi questi jumping jack, che già abbiamo fatto tantissime volte durante questa rubrica. Serviranno sì per allenarvi, sia per tornare in forma, ma soprattutto per farsi vedere dalla fortuna, che ultimamente pare che ci stia un po' schivando e schifando. Allora, è un esercizio cardiovascolare a corpo libero, ottimo per il riscaldamento. Come si fa? Allora, si parte in piedi, gambe unite e braccia lungo i fianchi, poi si salta divaricando le gambe più larghe delle spalle e contemporaneamente si portano le braccia tese sopra la testa, o quasi, insomma, quasi a toccare le mani. Poi si salta di nuovo per tornare alla posizione di partenza, quindi gambe unite e braccia lungo i fianchi. Fatene un po' e vi sarete allenati, allenate, tornate e tornate in forma con la Rochiprina 500, ma soprattutto vi sarete fatti e fatte vedere dalla fortuna, che ultimamente pare non ci voglia bene.

Abra, TSO, sto diventando una bestia. Ebbene sì, perché si sta allenando il caro Zebra TSO, si sta allenando da inizio stagione nella rubrica, durante la rubrica, in forma con la Rochipirina 500. Il primo esercizio ve l'ho detto, Jumping Jacks, adesso il secondo ed ultimo di oggi, di questo mercoledì 15 luglio 2026, che sono i Wall Sit. Serviranno sì per allenarvi, sì per tornare in forma, ma soprattutto per far sfogare, proprio fate un'opera buona, ecco, per far sfogare quelle persone intorno a voi colme di spirito che vi diranno: oh, ma che stai tenendo il muro? Con questa risata idiota, proprio come loro. Che cos'è? Allora, è un esercizio efficace, isometrico, per rafforzare i quadricipiti, glutei e polpacci, quindi tutto quello che c'è praticamente dal bacino in giù. E è facile, ci si mette con la schiena ben aderente a una parete, piedi in avanti a una distanza pari alla lunghezza del proprio femore e larghezza delle spalle. Scivolate verso il basso finché le cosce sono parallele al pavimento e le ginocchia, questo è importantissimo, formano un angolo di 90 gradi. Poi ginocchia allineate sopra le caviglie, non fatele superare, insomma non le fate superare la punta dei piedi alle ginocchia, mantenete la schiena dritta e contraete addome e glutei. Poi mantenete una respirazione fluida, è importantissima, altrimenti andate in apnea e poi lì sono cavoli. Ma facendo questi piccoli accorgimenti, anche 30 secondi per tre volte, vi sarete sì allenati, allenate con la Rochipirina 500, tornate in forma, ma avrete anche fatto sfogare quelle persone colme di spirito intorno a voi che vi faranno sicuramente la battuta: ma che stai tenendo il muro? E la risata, mamma mia.

Subsonica, nuova ossessione. Magari la rubrica in forma con la Rochipirina 500 potrebbe diventare la vostra nuova ossessione. Ma lo capirete dopo il break, dove arriviamo insieme a Johnny Dal Basso e la sua micidiale numero 2. A fra poco.

0: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con €6.550 di vantaggi Mazda.
4: Auto Import a Roma dal 1950.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa 1000.
11: Ed è così soprattutto quando sono trascorsi 77 minuti dall'inizio della puntata. In questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Diaframma con la loro Siberia, che con questo caldo proprio male non ci fa.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 1984 arriva questo classico di Radio Rock Italia, i Diaframma con la loro Siberia, il secondo classico della Rockipirina 500 in questo mercoledì 15 luglio 2026, dove ci siamo allenate ed allenate, tornate in forma con la Rockipirina 500, la giornata dell'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ve l'ho detta, compleanni alle persone sconosciuti, festeggiati, auguri fatti. Adesso però voglio parlare, abbiamo parlato anche dell'aria condizionata a proposito di Siberia e a proposito di fresco, fra poco voglio parlarvi di un sito che ci dice in tutto il mondo, soprattutto nella capitale, quello che ci interessa, dove sono le ombre.
1: Io ho

0: Litfiba, linea d'ombra. E a proposito di linea d'ombra, come cantano proprio i Litfiba, sì, c'è questo sito che ci dice proprio nel momento esatto in cui cerchiamo un indirizzo o qualsiasi cosa, qualsiasi luogo, ci dice dove si trova l'ombra. È veramente bello.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Allora, anche perché con queste temperature, insomma, voglio dire, è proprio il sito che fa per tutti e tutte noi. Allora, è bello perché c'è proprio la mappa, è super interattiva e basta che voi entrate nel sito, è Shadow Map, entrate nel sito, fate una sorta di simulazione e addirittura la mappa dice da dove arriva il sole, l'orario e come cambierà il sole poi nei prossimi minuti e nelle prossime ore, e soprattutto vi dice se davanti a voi c'è oppure no l'ombra. E in questo istante, vediamo proprio in questo istante, non sto scherzando, mi fa sapere, io ho messo l'indirizzo qui di Radio Rock e ho visto che in questo istante la mia macchina è all'ombra. Questo veramente mi tira sul morale. Significa che da adesso in poi la macchina non diventerà un forno nel viaggio di rientro a casa. Questo già veramente mi tira sul morale e sono molto contento per questo.
2: Io che ti seguo sin da quando sei nato, tenevi un uomo ed una donna per mano. La prima volta che attraversato le strisce pedonali quasi mi risucchiavano, ma da quant'è che tu mi hai dato per scontato. Con il labiale che ti segue il tettato, su geroglifici di buio come uno schiavo, tra scale mobili che a volte mi risucchiavano. La tua ombra, sono io la tua ombra, faccio surf seguendo la tua onda. Quando c'era il nuvolato che mi nascondo, ma diventerò un gigante ad ogni tramonto. Ed ogni volta che ti fanno una foto ricorda bene che c'è sempre qualcosa che mi confonde. Quando spegni la luce di notte, che mi stacco da te, che mi stacco da te, e faccio il giro del mondo in questo mare di ombre.

fine tu l'hai fatta di strada, ma la tua vita ancora disordinata. Mi sento come dire un po' frastornato quando correvi quei tombini, mi risucchiavano le prime volte che hai fatto l'MC. Ti vestivi meno nero di così, non mettevi quel cappuccio così convinto di essere come la tua ombra, ma stai zitto. Che scrivi male, non mi piace come mi hai descritto. Io vedo che la mia presenza non ti consola, io disegno male ma ti piace come ti ho dipinto. Perché se vedo me e dopo vedo te, vedo una cosa sola.

0: Rancore e la sua ombra. Vabbè, allora, oltre a Shadow Map, sono incappato anche in Shade, scritto S-H-A-D-E Map. Lo dico proprio così per essere il più comprensivo possibile. E anche questa mappa mi dice che la macchina, la mia macchina è all'ombra. Che bello, che bello, che bello sapere questa cosa. Veramente, in questa estate 2026 caldissima, anche queste piccole notizie possono essere molto molto grandi.
1: Ema, allora, eccolo. Senti, Ema, dico io, sì. Ma chi sono io? Chi sono anzi io per denigrare le mode del momento? Ho appena visto un ragazzetto, un piccolo con i capelli fucsia.
0: Belli.
1: E ho pensato che a te starebbero proprio una crema.
0: Beh, che dire, Isa, guarda, posso prenderla in considerazione come idea. Devo dire che non mi dispiace, non mi dispiacerebbe avere dei capelli fucsia. Forse fucsia un pochino troppo, un po' troppo il colore, non credo che mi stia così bene, però ci penso. Durante il prossimo brano dei Jennifer in Paradise ci penserò.

Jennifer in Paradise e la loro fucsia. Ecco, non lo so, Isa, i capelli fucsia forse sono troppo, ma diciamo che è un'idea che prenderò in considerazione. Ma soprattutto, se come dicono i Jennifer in Paradise, il sole è fucsia, ora sapete anche dove andarvi a mettere se avete bisogno dell'ombra. Quindi sia Shadow Map che Shade Map, è facile, scrivete l'indirizzo e vi dice veramente in maniera precisa dove si trova l'ombra. Ma fra poco invece voglio parlarvi di un Guinness World Record che è avvenuto a Londra e riguarda il rapper, producer Pitbull. Fra poco vi spiego.

0: Chiarezza fuori dal tunnel. A proposito di capa, a proposito del tunnel, magari uscite fuori dal tunnel, vi ritrovate così di botto a Londra, dove è stato raggiunto un nuovo Guinness World Record. Ebbene sì, il più grande raduno di persone con indosso una calotta calva per almeno un minuto intero. È successo in occasione del concerto di Pitbull, DJ e producer, che con il suo iconico Dale ha raggiunto questo Guinness World Record. Lui è statunitense di origine cubana e al BSTI Park della capitale inglese di Londra, insomma, il suo pubblico ha iniziato a travestirsi come lui durante i concerti, indossando una parrucca calva, la calotta classica calva, barba e occhiali, camicia e cravatta, proprio come lui. Ma ufficialmente durante l'ultimo concerto hanno raggiunto questo record mondiale di più persone, un raduno di più persone con una calotta calva per almeno un minuto di seguito. Complimenti.
1: Noi siamo

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

voilà, quelli buoni, ma visto che sono buono, mi sento buono in questo istante, è raro, voglio ricordarvi una cosa importantissima, sì, perché da oggi, da qualche giorno, insomma, potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale Super Six, visibile proprio in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per rimanere connessi e connesse con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate in qualsiasi parte dello stivale italiano. Insomma, Radio Rock Italia, musica made in Italy anche in TV da adesso, cari amici e cari amiche, anche in tutta Italia. Fatelo!

0: Fissati, la mia banda suona il rock. È veramente semplice, col digitale terrestre andate sul canale 833, canale Super Six. Aspettate un pochino, l'ho fatto io proprio in prima persona, ve lo posso spiegare. Cliccate poi il tasto rosso del telecomando, aspettate un pochino e in basso c'è canali radio e lì c'è Radio Rock Italia, tutta la diretta di Radio Rock Italia e anche Rock TV, la televisione appunto di Radio Rock. Ma dai che ci si avvicina al break, ma soprattutto ci avviciniamo al classico di Radio Rock Italia, quindi rimanete là, dai.
1: State ascoltando Rocky Tirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Eh sì, infatti, non è il classico perché sono le 18:45 minuti. In questo caso, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai What I Know Well con la loro, neanche a farlo apposta, parlavamo di Ombra, Eclissi.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Questa è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Nati a Rimini come progetto solista prima di evolversi in una band completa. Infatti il loro nome, che significa letteralmente in italiano cosa conosco bene, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. E questo brano, Eclissi, è estratto dal loro primo disco dal titolo Mente Anima, che contiene anche una canzone creata sulla base di All the Things She Said, grande successo del 2002 delle russe Tattoo. Ma essendo anche una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma la seconda della Rockipirina 500 in questo mercoledì 15 luglio 2026, ebbè allora applausi, anzi doppi applausi, cosa dico, anche tripli applausi per i What I Know Well con la loro Eclissi. Ma io intanto sto monitorando la mia macchina, che qui fuori dagli studi di Radio Rock Italia sembra essere ormai proprio ufficialmente all'ombra. Ah, che bellezza!
1: È

0: Reloaded, ma visto che ci stiamo avvicinando sempre di più all'inizio dell'ultima ora della Rokipirina 500 in questo mercoledì 15 luglio 2026, beh, questo significa che fra poco vi racconterò la storia, tutte le curiosità e come si gioca allo sport di nicchia di oggi nella rubrica Ma che nicchia di sport è? Siete curiosi? Siete curiose? Non lo siete?
1: Va bene lo stesso!
0: Io fra poco ve lo racconterò. Comunque,

0: Mace, LA e Marco Castello. E lo sport di nicchia di oggi della rubrica Ma che nicchia di sport è? Riguarda il cognome appunto di Marco Castello. Sì, perché vi parlerò di
1: Castells.
0: Di Castells, Castells, che è uno sport, una, diciamo, inizialmente era partita come un'esibizione folcloristica, ma poi è diventato uno sport di super

0: Nicchia si fa solamente in Catalogna, solamente in Spagna. Infatti, a prima vista, ecco, sembrano una sfida alla gravità. L'avrete visto sicuramente sul web. Infatti, centinaia di persone si radunano in una piazza, si dispongono una sopra l'altra e costruiscono una torre umana alta fino a 10 piani.
1: Ma stai scherzando?
0: In Catalogna si chiamano castells e rappresentano una tradizione che affonda le proprie radici fra il 18esimo e il 19esimo secolo. Fra poco vi racconterò la storia e come funziona lo sport di nicchia di oggi, ovvero i castells. Rimanete

0: Zucchero e la sua baila ci porta proprio in Spagna, che tra l'altro la Spagna, ne approfitto anche per salutare il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio con i suoi interventi mondiali. Ieri ne parlavamo e la Spagna è in finale, l'avevamo detto, la Spagna è in finale, l'altra abbiamo detto l'Inghilterra, vedremo. Ma oggi adesso vi sto parlando dello sport di nicchia, il Castells, direttamente dalla Catalogna, direttamente appunto dalla Spagna, che insomma a colpire sono queste torri umane imponenti. A colpire non è soltanto l'altezza della struttura umana, tra l'altro, ma è il modo in cui viene realizzata. Ecco, ogni castell è il risultato di un'organizzazione meticolosa che coinvolge persone di tutte le età. Alla base si forma una massa compatta di corpi che sostiene il peso dell'intera costruzione. Ecco, sopra, livello dopo livello, la torre prende sempre più forma fino a quando un bambino chiamato Insanetta, spero si dica così, altrimenti
1: va bene lo stesso,
0: raggiunge la cima e alza una mano per segnalare che il castello è stato completato. E quindi arriva questo bambino su questa torre umana, alza la mano e dice: basta, abbiamo finito, basta così. Ma tutto in catalano. Ecco, guardando la scena è naturale, no? Concentrare lo sguardo, l'attenzione su chi arriva più in alto, quindi questo bambino in questione. Eppure il significato più interessante di questa tradizione si trova proprio altrove.

Smith, Take Me to the Moon. Ecco, sulla luna no, ma il bambino quando la torre è pronta sale veramente, veramente in alto, quasi 10 piani, quindi insomma è un bel po' che questa torre umana è lo sport di nicchia di oggi, i castel. E la maggior parte delle persone coinvolte in questa torre umana non salirà mai oltre il primo livello, rimarrà a terra, invisibile agli occhi di chi osserva, sostenendo però il peso delle altre persone. Senza quella base, la torre non potrebbe esistere nemmeno per un secondo. Quindi i castels raccontano qualcosa che vale ben oltre la piazza in cui vengono costruiti. Molti dei risultati che infatti possono essere considerati individuali sono in realtà il prodotto di uno sforzo collettivo, e dietro ogni persona che arriva in cima esiste quasi sempre una rete di persone che ha contribuito a renderlo possibile. Fra poco vi spiegherò ancora di più di questi castelli.

Apre la class, la luna cadrà. Ecco, speriamo intanto che non cada la luna, ma neanche la torre del Castells, la torre umana, lo sport di nicchia di cui vi sto parlando in questo mercoledì 15 luglio 2026. Ebbene sì, perché la maggior parte delle persone che compongono questa torre umana che si raduna lì nelle piazze della Catalogna, non vengono viste da nessuna persona, perché stando sotto non vengono considerate, no, alla vista, ma invece sono importanti perché sono proprio la base, che senza di loro insomma la torre non si farebbe mai e poi mai. Infatti non è un caso che il motto dei Castells sia forza, equilibri, valor, isceni. Forza, equilibrio, coraggio e buon senso. Quattro qualità necessarie per costruire una torre umana, ma anche per qualsiasi impresa che richieda fiducia reciproca. Ecco, dal 2010 i Castells sono riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Beh, un riconoscimento che celebra non soltanto una tradizione spettacolare, ma anche una delle rappresentazioni più concrete della collaborazione umana. Come vi dicevo, è nata come esibizione folcloristica in occasione di feste religiose in Spagna e in Catalogna, ma poi è diventato in tempi recenti un importante simbolo dell'identità culturale catalana e, nonostante la contrarietà di molti puristi, è arrivato ad includere anche un certo elemento di competizione. Infatti ve ne sto parlando proprio oggi in questa rubrica "Ma che nicchia di sport è?". Ecco, le varie squadre, ognuna vestita con i propri colori sociali, si sfidano in questi giorni, esibizioni castelliere, tradotte in italiano, usualmente con 3 o 4 colle partecipanti, insomma tantissime persone, con regole codificate e sotto il controllo di giudici, aggiudicandosi per ogni esibizione un determinato punteggio che servirà a stilare una classifica generale che laurea ogni anno la migliore formazione. E questo qua, i Castells, è stato lo sport di nicchia di oggi della Rookie Pirina 500 nella rubrica "Ma che nicchia di sport è?" in questo mercoledì 15 luglio 2026. Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Beh, fatemelo sapere. Originally, what's a banana?

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Soprattutto quando sono trascorsi 136 minuti dall'inizio del programma, ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Fast Animal and Slow Kids con A Cosa Ci Serve.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 2013, direttamente dall'album Hubris, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero A cosa ci serve dei Fast Animal and Slow Kids. Il terzo ed ultimo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockypirina 500 in questo mercoledì 15 luglio 2026. Ma chi conosce bene questo programma sa che dopo il classico, dopo l'ultimo classico nell'ultima ora della Rockypirina 500, come da programma che si rispetti, beh, arriva il momento di prepararsi, di armarsi fino ai denti, perché ci stiamo per addentrare nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente del trash e del gossip italiano. Chi sarà il protagonista oggi? Tra poco.

via alla rubrica, quella sul trash del gossip italiano. Quindi preparatevi, perché ci stiamo proprio per addentrare in quella tundra lì. Armatevi fino ai denti. Sigla!

Allora, oggi preparatevi perché ci sarà una combo di... Ma che cazzo so questi? Comunque, la protagonista di oggi di questa rubrica del trash del gossip italiano è... Giulia Pauselli, ex allieva di Amici, ballerina e ultimamente a quanto pare anche DJ. Poi lo scopriremo nel corso della nostra vita, che dopo la fine della storia d'amore con Marcello Sacchetta, anche lui Amici, ballerino quindi, da cui ha avuto un figlio, Romeo, di 3 anni, sembra Giulia aver ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo. E ne ho già parlato in passato, ma visto che... ma chi è questa Giulia Pauselli? Fra poco vi racconterò

Threesom, non è un threesom, ma più o meno sì, perché vi sto parlando nella rubrica del trash e del gossip italiano di Giulia Pauselli, ex allieva di Amici e ballerina e a quanto pare ultimamente anche DJ. Ma sì, ma perché no? Insomma, la ballerina che è stata legata sentimentalmente a Marcello Sacchetta, anche lui Amici, anche lui ballerino, per ben 11 anni, non ha mai parlato apertamente della loro rottura. Ma anche perché? Ma saranno pure affari loro. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, Giulia sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto insieme ad Osvaldo De Grazia, e questo già ne avevamo parlato tempo fa, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe il suo nuovo compagno. Oh, e finalmente abbiamo ufficializzato questa cosa di cui non ce ne frega niente, ma ufficializziamola e mettiamola da una parte. Ecco, lo scatto ritrae la coppia durante un simpatico selfie in vacanza. Beati loro. Insomma, al momento però, al momento nessuna conferma o smentita su questa liaison. Si tratta solamente di rumors. Non si sa molto su questa presunta relazione, che potrebbe essere iniziata grazie a una passione comune, quella del DJing. Fra poco continuerò a raccontarvi questa storia.

Casino Royale, pronti al peggio? Beh, preparatevi al peggio, anche perché vi sto per finire di raccontare questa storia, la storia di Giulia Pauselli, ex allieva di Amici, nonché ballerina, che fino a poco tempo fa era stava insieme, insomma, con Marcello Sacchetta, da cui ha un figlio di 3 anni, Romeo. E adesso però, senza dire niente sui social, Giulia, non si fa, andiamo, fatevi gli affari vostri. Va bene, adesso pare si stia frequentando, abbia ritrovato il sorriso, insieme ad Osvaldo De Grazia. Ecco, lo scatto che ritrae la coppia durante questo simpatico selfie in vacanza non ha nessuna conferma o smentita sul loro rapporto. Insomma, la 35enne Giulia, infatti, è appassionata di musica elettronica e Osvaldo è proprio un DJ e producer di questo genere musicale, quindi questo sembrerebbe la cosa che li accomuna. Insomma, l'ex allieva di Amici sembra così aver voltato pagina, mettendo definitivamente una pietra sopra alla relazione con Marcello Sacchetta. Ecco, proprio quest'ultimo, Marcello Sacchetta, è stato recentemente al centro di alcune indiscrezioni, secondo cui avrebbe intrapreso una più approfondita conoscenza, così dicono sui social, una più approfondita conoscenza, per non dire una relazione, magari anche volendo, no? Quale sarebbe il problema? Una relazione, basta, lo dico io. Una relazione con Francesca Tocca, ex moglie di Raimondo Todaro, nonché anche lei ballerina. Tra l'altro hanno ballato insieme all'Eurovision Song Contest durante la canzone, ovviamente, Per sempre sì, di Sal da Vinci. Insomma, vai, questa è la storia. Fra poco la poesia.

sto bene, io sto bene, sì, soprattutto perché è arrivato il momento della poesia, ovvero un altro modo, una modalità più alta, un registro più alto per raccontarvi la storia del gossip e trash italiano di oggi, di questo mercoledì 15 luglio 2026, ovvero questa liaison fra Giulia Pauselli e De Grazia Osvaldo. Beh, il titolo che mi sono sentito dal più profondo del mio cuore di regalare a questo componimento è, ovviamente trattandosi di loro, soprattutto di Giulia Pauselli, è Amici con un bel punto di domanda, e la poesia fa proprio così. Tanti sorrisi e scatti assai belli, quelli della ballerina Giulia Pauselli, in compagnia del giovane Baldo, il DJ producer De Grazia Osvaldo. L'ex allieva di Amici con una bacchetta ha trovato un nuovo amore dopo Marcello Sacchetta, accostato a detta di qualche bocca alla sua collega Francesca Tocca. Sarà nata una nuova passione o è solo benzina per qualche chiacchierone? Sicuramente

cosa volete che ci interessi, eh? Della liaison tra De Grazia Osvaldo, DJ producer, e Giulia Pauselli. Ma chi se ne frega? Soprattutto chi se ne frega se lei ha interrotto la relazione con il suo ex, con Marcello Sacchetta, e con il quale sì, ha un figlio di 3 anni, Romeo. Salutiamo tutti e tutte. Ma chi se ne frega? Ma perché doveva scriverlo per forza sui social? Doveva dire: io mi sono lasciata purtroppo con Marcello Sacchetta. Ma che ve frega? Cosa vi interessa? Lasciamoli stare. Oh, dai, che vivano la loro vita. Evviva, evviva, così.

0: doveva andare. Oh, così doveva andare, evidentemente. No, Giulia Pauselli avrà fatto bene così, no, scegliere un altro compagno di vita, anche se non l'ha detto sui social e se ancora non ha confermato che stanno insieme. Ma che cosa interessa a voi? Cosa volete che vi interessi? Ma comunque, per chiudere, per mettere una bella chiosa, un bel punto esclamativo, anzi tre punti esclamativi, abbondiamo. Arriva la nostra amica e poetessa alla bisogna, Isabella, che al 3791 600 190 mi manda questa canzone. Oggi è una canzone, oggi è sia poesia che canzone, che fa proprio così, riguardante ovviamente questa storia.
1: La ballerina Francesca avrà sicuramente esclamato: ma che me tocca guardare?
0: Questo è quello che ha detto.
1: Ti torno da te, eccola, perché ancora ti voglio.
0: Se
1: e ritorno da Osvaldo, che non so chi cazzo è.
0: Ma infatti, ma chi è?

0: State ascoltando Rocky Tirina 500.
1: Se ne prendi due non diventa mille.
2: Ve lo confermo, e soprattutto è così quando mancano 14 minuti precisi proprio in questo istante alla fine del programma. Ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Dance No Thanks con On My Own.
0: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

in alta rotazione di Radio Rock Italia e questa band pop punk di sicore italiana originaria di Alba, Cuneo, Piemonte, formatasi nel 2010, cantano principalmente in lingua inglese e hanno da sempre tenuto il loro orizzonte molto molto largo, tanto che principalmente insomma sono già al debutto discografico, sono stati nel 2011 e il loro tour li ha portati a suonare anche in Russia ed Ucraina. E questa loro On My Own è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, sì, ma è anche l'ultima della Rocky Pirina 500 di questo mercoledì 15 luglio 2026. Dunque tanti applausi, perché significa che finalmente ce l'abbiamo fatta, meno male. Dai, però prima di salutarci voglio farvi sapere tutto quello che è successo oggi durante la Rocky Pirina 500, praticamente dall'inizio fino a fra pochissimo, quindi rimanete lì.

Dimensione Brama, goodbye, cuore da killer. E a proposito di goodbye, l'Aro Kipirina 500 sta per terminare anche in questo mercoledì 15 luglio 2026. Ma il mio cuore buono, la mia bontà in questo istante, approfittatene perché sono veramente rare durante il corso della giornata, ma in questo momento sì. Beh, mi fa dire, mi fa ricordare a voi che siete all'ascolto della Rocky Pirina 500 e di Radio Rock Italia tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma, perché

Lo so, il recapone finale non si capisce assolutamente perché è velocissimo, ma il tempo che ho a disposizione è proprio questo. E quindi, se volete ascoltare tutto quello che dico a velocità normale dal lunedì al venerdì, dovete stare qui dalle 17 in punto.

0: Bachi da pietra, dio del suolo, e anche grazie al dio del suolo la puntata di oggi è terminata. Io infatti vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Ruchipirina 500 anche in questo mercoledì 15 luglio 2026. L'appuntamento è domani sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, ma vi invito a rimanere qui su queste frequenze perché sta per arrivare Sara Kay che vi terrà compagnia con Siamo Solo Noiz. Buona serata a tutti e tutte. Saluto, saluto. Ciao! Salutare!
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato?
3: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500, due, non Rocky diventa 1000.

0: Siamo solo noise. Musica e parole in stato confusionale.
1: Ciao, buonasera a tutti, 20.03, bentrovati e bentrovate. Questa Siamo Solo Noize, come sempre, 15 di luglio, oggi questo mercoledì. In questa fascia ci sono sempre io, Sara Sarachei, e grazie ancora a Emanuele e alle sue tre ore di Rocky Pirina, alle sue selezioni, ma soprattutto alla sua pazienza per aspettarmi, perché oggi veramente ho rischiato di non trasmettere, invece eccoci qui. Una sicurezza per voi in questo palinsesto ormai estivissimo. Iniziamo già belli carichi, che il caldo si fa sentire.

Abbiamo iniziato con Etta, appunto, belli carichi alle 20:08 qui a Radio Rock Italia. Siamo solo noi. Buon compleanno, sì, perché in realtà stavo per mancare la trasmissione, mi trovavo a un compleanno pieno di pipinare, che ve lo dico a fare, non la mia prole per fortuna, perché poi ti immedesimi in questi genitori che hanno i figli nati a luglio, agosto, che vogliono giustamente festeggiare, ma si trovano sempre con scuole chiuse, gente che parte, ma soprattutto luoghi infausti per festeggiare i compleanni, come ad esempio, perché se non c'è l'acqua e non c'è qualcosa appunto che inerisca al fresco, è la morte, è il male. Quindi qualsiasi parco o similia con questo tempo è qualcosa di improponibile, eppure bisogna essere solidali.

La fine del giorno a Radio Rock Italia. Vi ricordo che siete su Siamo Solo Noiz, ma anche che da oggi potete ascoltare appunto Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Dovete soltanto cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo insomma in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy sempre, anche in TV, tutta Italia.

Malamore, Riccardo Sinigallia, 20 e 14 e Radio Rock Italia, il cui contatto, ve lo ricordo perché oggi non l'abbiamo ancora fatto, le coordinate non le abbiamo ancora date, ma sì che le abbiamo date, 3791 600 190 è il numero con cui salutarci, interagire con noi, proporci della bella musica e se no ci penso io.

0: Rock Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1950.
5: State ascoltando
6: Siamo solo noise.
5: Musica e parole in stato confusionale.
6: E si inizia adesso il momento dei classici con il primo bellissimo classico, Il sole spento di Timoria.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La meraviglia, sole spento, timoria. Tra l'altro leggevo che ci sono queste date per Omar Pedrini, già alcune ce ne sono state, concerto intenso in quel di, già c'è stata una data il 9 luglio, poi ce ne sarà un'altra il 1 settembre al Castello di Spezzano, stavo leggendo, un concerto in cui appunto Omar Pedrini ha ripercorso un po' l'intera sua carriera musicale, quindi non soltanto diciamo partendo dai Timoria fino ad oggi, quindi insomma per gli aficionados appuntamenti da non perdere sicuramente.

Sì, in effetti non erano stati dati molti dettagli, però Marpedrini, questo castello di Spezzano, dove si trova? Il comune di Fiorano Modenese, ma stiamo parlando appunto di una data che ci sarà a settembre, mentre invece domani ci sarà una data per Bologna, quindi qualcosa di un po' più ravvicinato. Questi invece erano i Katana Koala Kiwi, ce li siamo ascoltati molto in rotazione tra le novità di Radio Rock Italia, e loro invece sono frutto della città di Trieste e di tutte le sue contraddizioni.

Marta Vega, 20 e 30, abbiamo passato insieme la prima mezz'ora e siamo solo noi. Vi ricordo che come ogni mercoledì siamo insieme fino alle 22, quindi anche in questo 15 di luglio caldissimo, in emergenza caldo. E come ascoltarci? Ascoltateci sempre in DAB Plus nel Lazio o scaricando l'app gratuita per iOS e Android, oppure siamo sempre in streaming su RadioRockItalia.it o in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, e su tutto il litorale.

L'hai già notato? La superficie delle cose è liscia, lucida, perfetta, senza irregolarità. È già la promessa di un futuro grandioso. Adesso accomodati e rilassati. Rilassati. Rilassati. Rilassati.

Naturalmente si tratta di Cosmo. Cosmo che dopo anni di sperimentazioni di live super particolari, insomma, dai Cosmo Train ai tram di Cosmotronic fino ai concerti party di oltre 8 ore, ha annunciato questi matinee, questi concerti matinee ai quali vorrei tanto presenziare, se non che ci sarà il 30 agosto. Io non sarò a Roma, ma sto veramente rosicando perché Cosmo alle 7 di mattina deve essere veramente un viaggio. Quindi appunto sì, questo tour estivo pensato per le ore del mattino, che trasformerà il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro dal risveglio all'inizio della giornata. Bellissimo,

Disincanto, Madame, c'era anche lei sul podio per quanto riguarda le targhe Tenco 2026. Ormai è passato qualche giorno, ma insomma, lo sapete, la vittoria più attesa è arrivata nella categoria regina, quella del miglior album in assoluto, dove invece a imporsi è stato Caparezza con quell'album Meraviglia. Ce la siamo ascoltato Siamo solo Noiz della scorsa settimana, Orbit Orbit, che diciamo è un po' ridondante nelle mie trasmissioni, ma insomma capite bene il perché.

0: Rock Sport.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
3: Oh, ce l'avemo sto pollo no? Dai! Di recente ho

Poltergeist, il nuovo singolo Bobby Joe Long Friendship Party, e devo dire che anticipa i progetti futuri della band, ma resta insomma abbastanza fedele allo stile che ha da sempre.

E sono arrivati anche gli scarafaggi alle 20:52. Noi Narcos da non riconoscibilissimi. Ma insomma, un po' di contatti, visto che siamo quasi allo scoccare della prima ora di Siamo Solo Noi qui a Radio Rock Italia. Quindi vi ricordo che il contatto per salutarci, per dirci qualcosa, raccontarci cosa avete fatto quest'oggi, questo pomeriggio, cosa farete, il 3791 600 190. Ormai dovreste averlo introitato, memorizzato, tatuato in qualche modo.

Mi spezza le ossa, mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte, ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre, ci sta aspettando.

Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione. Mi stai spaventando, andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale.

Allora hai deciso, sei proprio convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino. Quelli come te, lo sappiamo, stanno al mondo solo perché c'è spazio. Mani strappate alle nalotto, le tue. Mani strappate alle nalotto.

Io sono un cane, dopo il sold out della prima edizione, per quanto riguarda Io sono un cane alias Jacopo Incani, sarà direttore anche quest'anno di questa manifestazione, di questo evento indipendente che si chiama Tanka Records, nato nel 2022 e che si è affermato proprio con una realtà importante nel circuito indipendente italiano. Si svolgerà venerdì 17 e sabato 18 ottobre negli spazi del Baumhaus di Bologna, e replicando poi quello che aveva ospitato, insomma, il debutto della manifestazione. E la line up della seconda edizione non è stata ancora annunciata, verrà svelata nelle prossime settimane. Comunque nel frattempo sono già disponibili gli abbonamenti. E la prima edizione era stata una figata, perché a parte appunto Io sono un cane, Via dei cervelli, c'era stata anche Daniela Pes, che io veramente adoro, quella cantante che canta in gallurese, perché lei è sarda, musicando appunto versi di un poeta ottocentesco. Si cambia, eh? Poi parliamo di Olanda, di filosofia olandese, che avevamo iniziato l'altra volta a darne un cenno, poi siamo rimasti appesi, il tempo è tiranno, ma oggi approfondiamo meglio, eh? Intanto guardate che gancio che abbiamo trovato, questa è Amsterdam di Aframma.

0: Sembra davvero che si trovino dei ganci, ma in realtà non vi fidate perché non è così. Comunque, riprendiamo da dove avevamo lasciato l'altra volta. Parlavamo di Nixon, termine reso popolare dalla giornalista Olga Meking nel libro omonimo Nixon, che appunto, con un'idea molto semplice, almeno semplice in apparenze, concedersi il diritto di non fare nulla, senza però sentirsi in colpa. Quindi non si tratta di pigrizia o di rinunciare alle proprie responsabilità, ma di interrompere semplicemente ogni tanto quella continua rincorsa agli obiettivi, alle prestazioni, alla produttività che spesso scandiscono le nostre giornate.
1: Fossi figo, frequenterei il locale giusto. Fossi figo, conoscerei la gente giusta. Fossi figo, indosserei i vestiti trendy. Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei ignudo alla finestra. Fossi figo, sarei

0: guardi, per me non c'è una... se c'era la pena di morte da darla a quelli che vanno in giro a fare lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra, che uno esce, che ha lavorato tutto il giorno, che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor Taddeitali, dell'ante della rovere del Savoia, che galcagnoli, e io ciac dentro negli escrementi, scusate perché le cose van dette, negli escrementi.
1: Elio e le storie tese, geni del male, però sì, ha ragione, perché anche io che sono canara, ho 30.000 cani, quelli che poi non raccolgono gli escrementi dei cani veramente li detesto, anche perché ci vanno di mezzo poi i poveri cani, ma anche tutti gli altri padroni che la raccolgono. Chiusa parentesi, comunque, Elio e le storie tese impegnati nel tour alla carte quest'anno, che toccherà alcune delle principali città italiane appunto per l'estate 2026, in realtà fino a metà settembre, e c'è questa caratteristica, loro hanno detto che andare a un loro concerto è come andare al ristorante, quindi si vestiranno da chef, e questa caratteristica della selezione della scaletta di ogni concerto, che sarà affidata al pubblico, cioè sarà scelta direttamente dal pubblico, che la potrà votare sul sito di Elio e le storie tese. Appunto, in questo modo ogni tappa sarà unica, personalizzata su ogni città, con un menù musicale su misura per ciascuna serata.

0: Rock Sport.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: State ascoltando
5: Siamo Solo Noise.
4: Musica e parole in stato confusionale.
6: Ed è in stato confusionale che arriva il secondo classico per oggi a Siamo Solo Noise, affidato a Pino Daniele, Oscar Raffone.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Dunque, stavamo parlando una buona mezz'ora, forse di più, ma anche una trasmissione fa del Nixon, ma io lo faccio apposta, in realtà non è casuale, lo faccio per creare hype, comunque, di Nixon che invita a rallentare, a lasciare spazio al silenzio, ai momenti senza in realtà uno scopo preciso, perché proprio lì possiamo ritrovare, secondo gli olandesi e secondo questa filosofia, equilibrio e ascoltare noi stessi. E in effetti questo fa riflettere su un aspetto che è vero, cioè abbiamo trasformato il tempo libero in qualcosa che in qualche modo deve essere utile, no? Quindi un libro, non so, magari deve farci crescere. O se camminiamo, che ne so, dobbiamo contare i passi, se ci rilassiamo, allora questa è una tecnica per aumentare la produttività, insomma, come se ogni cosa fosse funzionale a. E invece, da quello che si capisce, che mi aveva colpito il valore del Nixon, sta proprio nel ricordarci che una persona non è proprio esattamente soltanto quello che produce, no? Esiste anche uno spazio così, fine a se stesso, in cui si vive, si osserva, si pensa, che non è tempo perso, è tempo per se stessi.

Curami CCCP 21:25, ultima mezz'ora di Siamo Solo Noiz, la trasmissione del mercoledì qui a Radio Rock Italia, che vi tiene compagnia appunto fino alle 22. Adesso si va avanti con Baustelle.

Il liberismo a giorni contati, un recap, visto che siamo nell'ultima mezz'ora di Siamo Solo Noise, quindi come potete ascoltarci attraverso il DAB da Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming siamo su RadioRockItalia.it, in FM sui 96.6 a Roma e nel nono municipio e su tutto il litorale, mentre il contatto dove già ci state scrivendo è il 3791 600 190.

piacere.

Si tratta di Motta alle 21.33 e intanto si parla di scuola qui al 3791 600 190, e poiché ci piace anche guardare un po' oltre, no, quello che è il nostro paese, dove appunto la scuola è abbastanza bistrattata, la scuola pubblica almeno, e ci piace appunto divagare anche guardando quello che succede fuori, ad esempio quello che è stato fatto in Francia, dove ne avrete letto forse, insomma, se avete figli, se vi interrogate sugli esami di Stato, che ormai insomma sono un ricordo, ma comunque che sono sempre più delle prove di resistenza fisica, ci sono stati a giugno ovviamente, e gli studenti si sono trovati a fare i conti con un'ondata di calore atroce, del resto in questi giorni non è da meno, e la stragrande maggioranza degli istituti scolastici della penisola è totalmente priva di impianti di climatizzazione, quindi svolgere simulazioni scritte che superano le 6 ore di durata, sostenere colloqui orali a metà pomeriggio, significa appunto esporre ragazzi e commissioni a condizioni ambientali estreme, capaci appunto poi di influenzare direttamente la lucidità. E che cosa hanno fatto in Francia? Si è corsi ai ripari, giustamente, il capo ministro dell'istruzione francese ha firmato un provvedimento drastico, stop totale a qualunque sessione d'esame, quindi d'ora in poi gli esami dopo le 12 saranno sempre proibiti, una misura appunto che blinda la salute degli studenti delle scuole medie, concentrando ogni attività nella fascia oraria mattutina tra le 8 e mezzogiorno, così per dire, visto che siamo a luglio, ma insomma settembre non è così lontano, e qui l'anno scolastico e poi gli esami di nuovo.

Dalla Francia invece andiamo in Svezia, che sta nuovamente cambiando rotta. Sempre parliamo di scuola, di sistema scolastico, di buone o cattive idee, riducendo l'uso dei dispositivi digitali che invece venivano usati e utilizzati a iosa, tornando a puntare invece sul cartaceo. Quindi dopo anni in cui tablet e strumenti tecnologici appunto erano diventati centrali nelle classi, il governo ha deciso di investire moltissime risorse, quindi c'è circa 130 milioni complessivi, per reintrodurre invece manuali e testi tradizionali, con l'obiettivo di fornire a ogni studente un libro fisico per ogni materia. Quindi una scelta che è nata da una constatazione, una preoccupazione più che altro, perché i risultati stavano crollando, evidenziando un calo nelle competenze proprio di lettura e di scrittura tra gli studenti, mentre gli studi, insomma, ormai lo sanno anche Muri, hanno suggerito che un uso eccessivo di strumenti digitali possa avere effetti negativi sull'apprendimento, soprattutto nei più giovani, e anche per questo motivo molte scuole stanno diventando ambienti con limitazioni all'uso degli smartphone.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
4: Autoimport a Roma dal 1950.
6: Questo è
7: Siamo solo noise.
6: Musica e parole in stato confusionale.
8: Ed ecco qui a 18 anni dall'ultimo lavoro, gli Yuppie Flu tornano per le novità con questo singolo che anticipa l'album King Without a Crown, Be Free Now.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Now è appunto il singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown, in uscita il 17 settembre, che rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, che è scomparso lo scorso febbraio e che include anche le ultime tracce completate dal musicista. Ricordiamo che insomma loro sono una band pilastro dell'indie rock italiano, ma già dagli anni 90-2000, quindi insomma nati ad Ancona a metà appunto degli anni 90, sono stati capaci di farsi valere anche all'estero ben prima dell'esplosione diciamo più mainstream dell'indie pop, indie rock in Italia.

0: È questione di un attimo, nebbia, e allora è davvero questione di un attimo perché ci stiamo per salutare, ma ci ritroviamo come sempre con me, Siamo Solo Noise, mercoledì prossimo, stessa ora su Radio Rock Italia dalle 20 alle 22, cioè Siamo Solo Noise appunto. Io vi ringrazio ancora per la bellissima compagnia nonostante il caldo atroce, voi ci siete stati e insomma insieme alle chiacchiere e alla bella musica di Radio Rock Italia, buonanotte, ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Siamo solo noi. Musica e parole in stato confusionale.

Picasso ha esclamato: non raggiungerò mai tali valori assoluti. Perché? Perché non sono nato gorilla?

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Andremo io al buio, diventiamo

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: ma tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì, ma adegua i tempi. Certo,
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Radio Rock Italia.

sera ce ne andremo in giro per le vie del centro, allegri come vecchi bonzi ubriachi, consapevoli che il peso del mondo è un peso d'amore.

l'ultima luce d'agosto. Baratteremo le nostre visioni con una poltrona in prima fila. Ascolteremo il respiro della terra agli ingressi della metropolitana.

della mia generazione. Mendicare una presenza al varietà del sabato sera, il loro aspetto trasgressivo, il

0: Rock Spot.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
0: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

0: Gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Io diffido di chi ha troppi denti, ma mi fido di un paio d'acquistanchi. Parlo da solo, urlo al muro e non risponde nessuno.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Mediterranea love.
1: Amore Mediterraneo.
2: Radio Rock Italia. Non solo rock.